Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

uplifting and inspiring.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm high.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: No.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero: il ritrovamento di Gesù nel Tempio.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come

0: naturale.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Vieni, la notte vola.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Previsioni meteorologiche, 27 maggio 2026. Sereno al mattino, con minime stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in più in sviluppo sui rilievi e zone limitrofe, ma senza precipitazioni. Tempo stabile anche in serata. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, con punte di 33°/34°. Valori ampiamente oltre la media di riferimento. Affidabilità alta.
1: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Venerdì, lodi mattutine.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontro.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti. Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti. In Blu 2000. News.
2: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paglioli in regia. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo conferma anche il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e la riapertura graduale di Hormuz senza pedaggi, e l'impegno da parte di Teheran di non perseguire l'arma nucleare. La svolta dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Intanto Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'ordine di Netanyahu è controllare il 70% di Gaza. Ci spostiamo sul fronte russo-ucraino. Un drone russo nelle scorse ore è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania. 2 le persone rimaste ferite per Bucarest. Si tratta di una grave e responsabile escalation. E proprio poco fa la Marina ucraina ha dichiarato che un attacco con un drone russo ha provocato un incendio su una nave da carico diretta in Turchia. Anzi, sembra proprio che la nave sia di nazionalità e appartenenza turca. Intanto è stata confermata l'uccisione nel Donbass di un altro contractor italiano, Alex Pineschi, ex alpino di 42 anni. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia, regioni europee in rivolta, i fondi non sono un bancomat. Intanto Meloni dice non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e quindi continua a invocare flessibilità. Oggi lo sciopero di 24 ore per quanto riguarda il treno, ma tutta la giornata di fermo per i trasporti pubblici dei lavoratori aderenti a USB, non solo trasporti, tutti i settori della pubblica amministrazione sono coinvolti. Fatture false per 1,5 milioni di euro, questa è l'accusa per la deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano sul meccanismo di sponsorizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali. Resort titoli e oro per oltre 200 milioni, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo in Italia e all'estero. Tennis, sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, un passo dalla vittoria, Jannik Sinner è fuori dalla Roland Garros. Il razzo New Glam di Blue Origin è esploso durante la fase di test sulla rampa di lancio nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo nello spazio. Sarebbe stata riscontrata un'anomalia durante il test di accensione statica. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora buongiorno e bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, lo sapete, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E subito andiamo sulle pagine dei nostri quotidiani in edicola. I principali titoli guardano ai fondi per l'energia, oppure aiuti per l'energia, perché sta crescendo anche la tensione, non soltanto tra i diversi paesi, quelli più esposti, come per esempio l'Italia, che hanno meno margine fiscale per aiutare i cittadini, e Bruxelles, quindi tutto quello che riguarda l'invocazione di maggiore flessibilità rispetto al patto di stabilità, clausole, tutto quello che insomma stiamo raccontando abbondantemente in questi giorni. Ma si è aperta una frattura anche proprio interna, che vede coinvolto da una parte il responsabile dei fondi di coesione, che tra l'altro è un italiano, Fitto, e le regioni, non le regioni italiane, proprio le regioni a livello europeo, i Land per quanto riguarda la Germania, regioni vere e proprie per quanto riguarda noi, invece insomma pensiamo più che altro a un discorso dimensionale di province a livello francese, questo giusto per darvi una regola, però tutti puntano il dito e hanno rivolto parole estremamente dure a Fitto, perché Fitto ha proposto per reperire i fondi necessari per aiutare, sostenere i cittadini, le imprese rispetto a rincari economici e dei fertilizzanti, tutto ovviamente come implicazione del blocco di Hormuz, di utilizzare fondi di coesione. E le regioni hanno detto no, basta, già li avete usati e poi non sono un bancomat, o serve la coesione o non serve, e su questo staremo anche noi questa mattina. Allora, questo è uno delle notizie. Le altre, su tutte le foto questa mattina trovate un momento drammatico di sconforto di Yannick Sinner, visto che causa malore, non era tra l'altro in forma, quindi il caldo, la stanchezza, insomma, non lo hanno bloccato a un passo della vittoria dal Roland Garros, e quindi ovviamente c'è dispiacere e da parte dello stesso Sinner, però dice non sono un robot. Beh, quindi contratto di umanità che sicuramente non fa male all'immagine del campione. E poi ovviamente gli scenari internazionali, Stati Uniti e Iran, le ultime notizie ci dicono che l'accordo c'è, ma Trump ha deciso di prendersi qualche giorno per firmarlo. Non sappiamo se c'è veramente qualche nodo irrisolto, perché la bozza che sta circolando è a livello ovviamente di rumors giornalistici è quella ormai da giorni, quindi non sappiamo su che cosa stia riflettendo. Esso è soltanto una strategia di azione da parte del presidente americano nella sua erraticità. Ma noi abbiamo la lettura dei titoli dal quotidiano Avvenire, che in questi giorni ci sta regalando delle pagine anche inedite, quindi con temi, argomenti, reportage che non troviamo sugli altri quotidiani. Avvenire titola: destino ignoto. In Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone tra militari e civili, alcuni di questi sono russi. In Siria si piantano tende della verità per trovare traccia di 150.000 persone scomparse. Per quanto riguarda l'Ucraina, Mosca nega di detenere civili, ma per le ONG sarebbero almeno 2.500 i prigionieri illegali e 4.000 rapiti. Questo è il pezzo, il reportage di Nello Scavo da Leopoli. Nello Scavo, più volte ai nostri microfoni, proprio anche sul fronte russo-ucraino, con Nello abbiamo parlato dei bambini rapiti, dei bambini che sono stati forzatamente portati via dalla Russia, oppure in qualche modo sono stati trattenuti nelle aree ucraine controllate dai russi in alcuni istituti, tipo orfanotrofi, oppure affidati a famiglie russe. E molti dei bimbi sono stati anche portati, lo sappiamo, proprio dall'altra parte della Russia, quindi percorrendo tutti gli 11 fuso orari che la Russia presenta. E quindi quello di cui stiamo parlando però in questo pezzo non riguarda i bambini, riguarda proprio militari e civili, e si riconosce anche, e questo purtroppo mi succede in campo di guerra, nel senso che le persone scomparse, quindi soldati che casomai sono morti anche durante l'inverno e che non sono stati ritrovati perché non si è riuscito a recuperare corpi. Questo, ahimè, tutte le guerre raccontano poi di persone scomparse, di soldati scomparsi. Altra cosa è quando scompaiono i civili o quando tu neghi di averli dentro le tue prigioni. Ecco, cerchiamo di distinguere. Leggiamo qualcosa in più del pezzo dell'inviato a Leopoli in Ucraina, nello scavo. Nei fascicoli umanitari manca una città come Venezia, 243.000 casi ancora aperti nel lavoro della Croce Rossa Internazionale sul conflitto Russia-Ucraina. Kiev ne contabilizza oltre 90.000 nel registro nazionale delle persone scomparse in circostanze speciali. Ma il Comitato Internazionale della Croce Rossa lavora su un perimetro più ampio, tra civili e militari inghiottiti da trincee, deportazioni, esplosioni e macerie che nessuno può ancora andare a bonificare. È capitato anche veramente decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in alcune aree, soprattutto aree montane, alpine, nelle zone che corrispondono all'Alto Trentino oppure in Carnia, che siano stati ritrovati proprio dei resti di alcuni soldati. Quindi non stiamo raccontando niente di quello che già secoli e secoli di guerre ci hanno raccontato e drammaticamente presentato. Resto sul quotidiano Avvenire perché il taglio centrale riporta una fotografia di Papa Leone ieri quando è intervenuto alla chiusura dei lavori dell'82esima Assemblea Generale della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, e i partecipanti sono stati appunto accolti nell'aula del Sinodo in Vaticano. Il Vangelo è la priorità, Leone incoraggia i vescovi. Allora cerchiamo di ripercorrere le parole, il messaggio, il richiamo di Papa Leone ai vescovi, e lo facciamo con Paolo Fucili.
3: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
4: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
3: Ultima sessione dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
4: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
3: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole.
4: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
3: Altra parola chiave dell'intervento del Papa e ascolto.
4: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
3: E per finire, coraggio.
4: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: E poi ovviamente al termine dei lavori è stato approvato il documento che sempre poi fa sintesi del cammino solidale. Allora cerchiamo di capire quali sono i punti, anche lo spirito guida, proprio il fil rouge e l'impegno che è emerso dall'82esima Assemblea Generale della CEI. Nicola Ferrante.
5: Radicati e costruiti in Cristo, si chiama così il documento approvato a conclusione dell'82esima Assemblea Generale CEI. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia, valide per i prossimi 5 anni. Documento votato a larga maggioranza dai 212 vescovi presenti. 4 capitoli che saranno pubblicati nei prossimi giorni dopo che la Presidenza avrà integrato gli emendamenti decisi in Assemblea. Fronte internazionale. Appello unanime per la pace, dal Medio Oriente all'Ucraina. Capitolo tutela minori, costituito un gruppo di studio per elaborare strumenti volti a prevenire e affrontare gli abusi. Approvata la ripartizione 8 per 1000, il 67% dei contribuenti sceglie di destinarli alla Chiesa Cattolica. Infine, i vescovi all'unanimità hanno espresso parere favorevole a elevare il Beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a patrono dei magistrati italiani. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: E prima di lasciare il quotidiano Avvenire, la prima pagina con i tanti approfondimenti all'interno, vi ricordo che domani Papa Leone reciterà in Vaticano un rosario per la pace. In collegamento ci saranno diversi santuari nel mondo. Siamo al Corriere della Sera. Il taglio centrale, anzi forse anche poco definirlo taglio centrale perché c'è una gigantografia che è dedicata a Jannik Sinner. Crollo Sinner, malore e resa, un passo dalla vittoria, incubo Roland Garros per il numero 1. Il medico sportivo dice potrebbe essere eccesso di stress, invece Gaia Piccardi nel suo pezzo ripercorre un po' anche i rumors, le chiacchiere che hanno accompagnato alcune fasi, alcuni momenti anche della carriera del campione. Dice: segnali che tornano, i misteri di Jannik. A pensare che possa essere un po' stanchino, forse in una macchina perfetta a livello atletico e sportivo come Sinner convince pochi, ma a me sembra veramente molto molto umano. Poi se c'è altro è giusto anche che venga lasciato un po' in pace a risolverseli. È vero che il campione diventa anche una sorta di bene pubblico nazionale. Poi vabbè, andiamo sugli altri temi che sono diciamo molto più drammatici per tutti noi da una parte, e hanno lo stesso nugolo di provenienza, perché da una parte c'è gli sviluppi dei colloqui Iran-Stati Uniti, trovata l'intesa, manca però l'ok di Trump, quello che avete sentito e che dicevamo prima anche rispetto alle news, e poi invece l'apertura del Corriere è proprio sui fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni europee, lettera di Fitto e 27 ministri sulle risorse da usare, appunto usate quelle dei fondi di coesione. Fondi di coesione sono quell'investimento importante che sta andando avanti da tempo e di cui anche il nostro paese ha fatto utilizzo e spesso anche buon utilizzo. Sono fondi che a seconda del tipo di paese e delle regioni, ecco perché sono coinvolte direttamente le regioni, perché poi vanno a loro i fondi, vengono dati come investimenti perché possano raggiungere la media di servizi, qualità della vita, crescita, quindi PIL, istruzione, tutto dell'Unione Europea. Cioè i fondi di coesione servono proprio a questo, riconoscendo che l'Europa è fatta ancora, è composta da paesi molto diversi da loro, da tanti punti di vista, quelli belli che possono essere tradizioni, culture, e quelli invece più faticosi che derivano da zone più depresse di altre. Ma non solo, queste diversità si trovano anche all'interno dei singoli paesi. L'Italia in questo possiamo dire e può essere portata esempio, no? Con la questione Mezzogiorno, ma soprattutto alcune aree del Mezzogiorno. I fondi di coesione sono questi, investimenti mirati che vengono dati ai paesi, ma perché vengano dati, consegnati, attribuiti alla regione per precisi piani, progetti, programmi. E quindi le regioni dicono: scusate, già ce li avete sforbiciati e adesso ce li togliete pure o comunque li ridimensionate ulteriormente. E quindi si è aperta una questione non da poco, perché è anche una sorta di passo indietro rispetto uno dei punti, quello della coesione, raccontati sempre come elemento cardine del progetto europeo. E quindi da questo punto di vista la situazione non sarà di facile soluzione, anche perché di fronte a paesi come l'Italia che chiedono maggiore flessibilità, esattamente seguendo il modello SAFE, quindi il modello della difesa, per cui se tu spendi per il riarmo quello che spendi ti costituisce comunque debito, è ovvio, però allo stesso tempo non viene conteggiato rispetto ai parametri del patto di stabilità. L'Italia sta chiedendo che, così come viene gestita la questione difesa e riarmo, venga gestita anche la questione caro energia, per motivi che non dipendono dall'Europa neppure dai singoli paesi. Al momento la risposta è no. La Stampa di nuovo: aiuti per l'energia, l'offerta europea. Fitto dice: ci sono i fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise. Allora, i fondi europei non spesi sono sempre quelli della coesione che non sono stati spesi, ma che solitamente vengono utilizzati per rifinanziare il prossimo fondo di coesione del prossimo bilancio, quello che scatterà dal 2027. Ovviamente non è che poi sono soldi così che finiscono in niente, comunque vengono reinvestiti. È per quello che le regioni dicono no, perché il prossimo bilancio appunto è tra qualche mese, quindi farà la differenza rispetto a quanto sarà ricco e fornito oppure meno il fondo di coesione. Qua poi c'è una nota che giustamente mette in evidenza la Stampa, che comunque questi soldi, questo tesoretto, non può essere utilizzato per il taglio delle accise. Perché? Perché il taglio delle accise viene visto come un intervento, uno, non strutturale, due, dal risultati dubbi, tre, ineguale. per il famoso discorso, allora uno strutturale perché tagli le accise, ma non è che stai risolvendo il problema dell'energia, no? Stai soltanto tamponando, questo lo puoi fare all'inizio, ma poi diventa un problema. Punto due è un taglio che alla fine non è pedagogico, non saprei come altro definirlo, cioè se il problema è la carenza di carburante, se tu tagli le accise impedisci al cittadino di realizzare che forse dovrebbe consumare un po' meno laddove possibile, quindi c'è chi, faccio un esempio banale, può lasciare l'auto a casa, prendere l'autobus, e chi no, però così tu non dai il segnale che c'è un problema di quantità di quella materia prima, in questo caso carburante. Terza questione, il taglio delle accise va a favorire tanto il super ricco come il super povero, perché ovviamente la famosa Ferrari e la 500 godono dello stesso provvedimento, e questo è quello che ci ridicono dall'Europa, ma che anche un minimo di buonsenso sicuramente detta da solo. Intanto nelle pagine interne della stampa, dove troviamo ben spiegati tutto quello che vi ho velocemente sintetizzato, troviamo anche l'intervista a Paolo Gentiloni, l'ex commissario europeo, ex premier. Ridicolo che Meloni attacchi l'Europa, dice, inveire contro la burocrazia non basta, è inadeguato lo scostamento se è per tagliare le imposte sul carburante. E poi c'è un interessante passaggio delle parole di Gentiloni sul PNRR. PNRR lo sappiamo, è conto alla rovescia, anzi faremo una sorta di percorso da qui a fine giugno, proprio perché termina, visto che non sono alle viste proroghe, il PNRR, l'avevano detto, 2026 stop, e siamo al 2026, metà 2026, quindi fine giugno di quest'anno. Il PNRR, dice Paolo Gentiloni, non è un fallimento italiano, ma nel piano poche riforme, troppi soldi in settori come le costruzioni. È lì, tra bonus, PNRR non ci si fa. Repubblica, fondi europei per l'energia, le regioni sono nostri. E poi con Repubblica andiamo sui fronti internazionali. USA e Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua, la riapertura dello stretto senza pedaggi, riapertura che sarà graduale e che dovrà vedere impegnato l'Iran in 30 giorni a sminare lo stretto e anche un po' più là. Dico un po' più là perché ormai abbiamo visione che le mine in acqua, alcune si sono anche mosse, è un po' normale, anche perché ovviamente le mine in acqua spesso vengono anche un po' lanciate, per cui non hai nemmeno ben idea poi come tra passaggi delle poche navi che sono passate, ma comunque sono passate, e tra correnti, se siano proprio nei posti dove in teoria sono indicati dalle mappe, che sempre in teoria gli iraniani avrebbero dovuto fare nel momento del lancio, del rilascio delle mine in acqua. E su questo sappiamo che l'Europa e alcuni paesi europei, che sul tema hanno un certo know-how come l'Italia, hanno detto noi ci siamo, quindi l'Iran potrebbe essere aiutato anche dai paesi europei, probabilmente ha bisogno di essere aiutato anche dai paesi europei. L'altra questione è che l'accordo prevede un principio di

delle tensioni e dei combattimenti sul territorio, e poi dopo ci staremo su questa notizia del drone in Romania e contro una nave turca a Odessa. Ovviamente le notizie sono dell'Alba Nostra, quindi ancora sui giornali è ovvio non ci sono. Però ieri è arrivata un'altra notizia che ci riguarda, perché è stato ucciso in Ucraina un italiano, un altro contractor. Purtroppo non è la prima volta che arriva notizia anche dell'uccisione di italiani. Si tratta dell'ex alpino di 42 anni Alex Pineschi, che tra l'altro nell'ambiente soprattutto era già personaggio noto, aveva combattuto in Iraq, aveva combattuto in Siria, addirittura aveva collaborato con le forze internazionali per la formazione di Peshmerga curdi. Il Messaggero: fondi di coesione per il caro energia, lettera di Fitto 27, potete usare le risorse europee, ma le regioni rispondono, i fondi non sono un bancomat. Siamo sul Foglio: la guerra che si può vincere, blitz americani e iraniani, poi l'ipotesi di tregua, i timori di chi non è al negoziato ma lo subisce. E poi invece l'altro fronte: Kiev ha capovolto la guerra a suo favore, i tasselli della strategia per la vittoria e il ruolo degli alleati. Questo corrisponde a un pezzo di apertura ieri del Financial Times che titolava proprio Ukraine is turning the tables, quindi l'Ucraina ha capovolto il tavolo, e c'è un'analisi molto molto precisa, la potete recuperare anche questa mattina se volete andare sull'online del Financial Times, dove spiega più punti, più elementi, più aspetti in cui l'Ucraina è stata in grado di volgere la guerra a suo favore. Questo non vuol dire che la guerra sia ancora drammatica per l'Ucraina da un punto di vista di distruzione, di perdita di uomini e di ipoteca del suo futuro e della sua popolazione, eh? Però diciamo che sicuramente sta infliggendo dei colpi importanti alla Russia e parzialmente ha ripreso anche l'iniziativa sulla linea del fronte. Fatto Quotidiano: col Fatto Quotidiano si guarda alle spese, alla difesa, all'Ucraina, ma in modo diverso. Dietro front avevano scherzato, taglia il riarmo e no a Zelensky, 5 miliardi anziché 15 in armi e niente Kiev nell'Unione Europea, troppo impopolari, prestiti SAFE, quindi lo strumento europeo per la difesa, a uso bellico ridotti di un terzo, Fratelli d'Italia molla, ucraini e Forza Italia, Fitto dice per l'energia e fondi di coesione però non bastano. Quindi il Fatto Quotidiano registra da parte del governo una sorta di cambio di rotta, perché soprattutto dice, visto che non stanno convincendo gli italiani rispetto alla bontà degli investimenti in difesa e temono che gli italiani potrebbero essere facilmente, come dire, manipolati nelle prossime elezioni da chi dice hanno dato soldi all'Ucraina invece dei soldi a famosi ospedali italiani, che anche quando c'erano non si capisce perché la sanità è rimasta sempre nelle stesse condizioni, e quindi con le elezioni che avanzano certe posizioni da parte di Meloni sarebbero cambiate. Si fa notare anche che forse sono cambiate perché è cambiato il rapporto con gli Stati Uniti, quindi Meloni si sente meno vincolata anche al riarmo, visto che tanto insomma le cose con Trump non stanno andando nel migliore dei modi. Queste sono interpretazioni, poi staremo a vedere. Il Giornale: la pace nelle mani di Trump, e poi ancora una volta taglio centrale per un filone che il Giornale sta battendo da tempo, pericolo jihadista, Islam radicale in Italia, Meloni dice un rischio reale, e ora l'Emilia è un caso, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nella regione, l'allarme della Premier. Il Sole 24 Ore: il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti più 12,1%, ma non c'erano i dazi, quindi i dazi al momento possiamo dire che non hanno abbattuto l'export. Poi sarebbe interessante andare a dettagliare se i dazi hanno in qualche modo inciso nell'aumentare addirittura certe esportazioni e nel diminuire invece certe altre. Vediamo se nei prossimi giorni riusciamo a fare una lettura approfondita, anche perché di dazi non se ne parla più, e invece sappiamo che abbiamo tra l'altro a luglio la scadenza delle minacce di Trump, dovrei dire, di un ulteriore aumento.
Ecco, è nella nazione Il Giorno, Il Resto del Carlino, Energia, L'Europa reagisce, Usiamo i fondi di coesione. Poi c'è un interessante articolo a doppia firma su QN di Cocchi e Pinto, che sono andati a Salerno per salutare la quinta volta sindaco di Salerno, la prima volta 33 anni fa, di

0: Vincenzo De Luca, già presidente della Regione Campania. De Luca Quinto, il principe di Salerno, come una serie TV. Ed è veramente gustoso anche il racconto che fanno i cittadini salernitani, che dicono proprio questo: ma sì, l'abbiamo votato, è simpatico, è come seguire una serie televisiva. E quindi sembra che abbiano avuto molto gioco anche i famosi video del venerdì di Vincenzo De Luca. Vedremo. Comunque, 5 volte sindaco sicuramente non è da poco. Chiudo con i titoli della Gazzetta dello Sport. Anche qua la foto di Sinner con la mano tra i capelli in un chiaro momento di sconforto. Il re solo. Ecco che cosa è successo a Sinner a Roland Garros. Crolla con Cerundolo mai così debole, il medico dice troppi tornei, stress, il caldo, il corpo si ribella, anche Jannik è umano e meno male, potremmo aggiungere noi. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo apriamo i nostri microfoni e andremo in Iran a cercare di capire cosa sappiamo veramente sul nucleare iraniano a fini militari.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento.

0: su Radio Blu 2000, questo è sempre il Buongiorno in Blu. Ricordate, ieri ci siamo soffermati in rassegna stampa sul quotidiano Avvenire, che in apertura riportava il titolo I due laboratori segreti, con un reportage molto interessante da Teheran di Pier Giorgio Pescali, fisico, giornalista, ricercatore scientifico che è stato in Iran per un'agenzia internazionale e che in questo pezzo, veramente recuperatolo, molto accattivante, si parla di tutti gli elementi che in qualche modo ci possono dare dei segnali per cercare di capire cosa ne sappiamo veramente del nucleare a fine militare in Iran e poi dove si devono trovare, dove si potrebbero trovare questi super laboratori, no? Quelli che gli Stati Uniti non sono riusciti a colpire né nella missione bellica dell'estate scorsa e neppure dal 28 febbraio in poi. Allora, io per questo che ho chiesto e ho raggiunto Pier Giorgio Pescali e gli ho proposto di parlarne con noi questa mattina. Buongiorno, ben trovato Pescali.
1: Buongiorno a tutti.
0: Anzi, buon pomeriggio perché tu sei in Asia, giusto?
1: Esatto. Sì, esatto, sono in Giappone.
0: Sei in Giappone, sempre sulla traccia del nucleare, posso dire, che è uno dei tuoi grandi impegni. Allora, Pier Giorgio, ci aiuti a capire anche dopo questi giorni di studio e supervisione che poi appunto si è tradotto in questo bel reportage sull'Avvenire, cosa sappiamo con certezza del militare iraniano ai fini del nucleare iraniano ai fini militari?
1: Beh, con certezza sappiamo che ci sono questi 441 kg di uranio arricchito al 60% e non sappiamo però dove siano oggi questi chili, dove sia questo uranio arricchito. Possiamo fare delle ipotesi, ci sono diversi siti dove gli iraniani avrebbero potuto trasferire questo uranio arricchito dopo i primi attacchi di febbraio o anche di giugno, e non sappiamo neppure se l'Iran intende procedere a un ulteriore arricchimento oppure utilizza questi 440 kg di uranio arricchito al 60% come dialogo, come obbligo da dialogo con gli Stati Uniti.
0: Ma in queste settimane, soprattutto da parte statunitense, quindi è ovvio tutto poi va contestualizzato, uno nell'erraticità del presidente americano Trump, l'altro in quel gioco muscolare tra le parti, anche verbale, si parlava di un Iran arricchito anche oltre il 60%, è possibile?
1: Sì, sono state trovate tracce di uranio arricchito anche all'87%, però sono tracce, quindi okay. Non è detto che ci sia una quantità tale da poter fare almeno una bomba nucleare. Fatto sta però che l'uranio arricchito non serve solo l'uranio arricchito per fare una bomba, ci vuole anche plutonio. Plutonio certo. Che l'Iran oggi non sembrerebbe avere e che potrebbe invece avere da altri paesi alleati o partner, sto pensando ad esempio alla Russia o alla Corea del Nord, anche se la Corea del Nord da qualche settimana a questa parte ha interrotto ogni collaborazione sul nucleare con l'Iran, sperando ha interrotto perché Kim Jong-un vorrebbe riallacciare il dialogo interrotto con Trump nel 2019, quindi come buone intenzioni ha interrotto ogni collaborazione con l'Iran sul nucleare.
0: Ah, quindi come buon gesto.
1: Sì, sì. La Corea del Nord ha collaborato tantissimo con l'Iran per quanto riguarda il nucleare. I siti di Natanz e di Fordo sono stati costruiti su modelli nordcoreani.
0: Sì, quindi sappiamo anche di tecnici nordcoreani in Iran e di delegazioni iraniane a Pyongyang.
1: Sì,
0: no?
1: ci sono stati, esatto, ci sono stati scambi sia teorici sia commerciali a livello proprio nucleare.
0: Tornando alla grande quesito dove si trovano in questo momento i laboratori nucleari, no? Per quello che storicamente sappiamo di queste strutture, di questi laboratori, e per quello che anche, come dire, morfologicamente possiamo intuire dalle foto dall'alto, dalle foto satellitari, tu citi soprattutto due strutture, due complessi. Una è la montagna del Piccone, la PKX Mountain, PKX. E l'altro è il complesso di Parkin. Di cosa stiamo parlando?
1: Sì. Allora, PKX è un complesso che si trova a pochi chilometri da Natanz, quindi sarebbe un complesso molto ideale per il trasferimento di parte dell'uranio arricchito dal iraniano. Parchin invece è un complesso che si trova a circa 40 chilometri da Teheran, è già stato utilizzato dagli iraniani per prove di esplosioni per bombe nucleari nel passato e ancora oggi non è stato colpito, perché si trova a circa un centinaio di metri di profondità dove le cluster bomb non possono raggiungere. Quindi sono due centri, due siti di cui l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non è mai riuscita a entrare, e quindi non si sa esattamente quello che possono contenere oggi, però sono siti che sono già stati utilizzati per scopi nucleari, ma potrebbero essere anche utilizzati per altri scopi.
0: Sì, certo, però viene il dubbio.
1: Non militare.
0: Assolutamente.
1: Viene il dubbio perché sarebbero poi i due siti più idonei per contenere questi 440 kg di uranio arricchito.
0: Ma quando si sente dire, rilanciare da parte di Trump questi 446 kg di uranio arricchito, li prendiamo noi, no vabbè, li possiamo mandare in Russia, potrebbero essere anche paesi terzi come la Cina, cioè come funzionerebbe nel caso il trasporto, la delocalizzazione di questi 440 rotti chili di uranio arricchito? Cioè è un pacchetto che prendi e porti via così?
1: No, non è così semplice perché è uranio arricchito, quindi non è assolutamente impacchettabile o metterlo su un aereo e via.
0: Ecco.
1: Ci vogliono tecnici specializzati che dovranno essere poi cercati all'interno di organizzazioni neutrali, quindi organizzazioni internazionali. Sto pensando ad esempio all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, perché sia l'Iran che gli Stati Uniti, nel caso si decidessero di trasferire questi chili di uranio arricchito, vorranno poi vedere effettivamente dove vanno, dove vengono dislocati, chi li controllerà, e quindi ci vorrà sicuramente un'agenzia neutrale che possa essere di fiducia sia dall'una che dall'altra parte.
0: Certo.
1: Però non è assolutamente semplice, non è come dice Trump una polverina che si può trasportare,
0: esatto,
1: in una valigetta eccetera. No, assolutamente sono 400 440 kg che poi devono essere tenuti in cilindri particolari, quindi il peso e il volume è enorme, quindi non è immaginabile che si possano trasferire così da punto a punto in bianco. Bisognerà fare un piano di trasferimento molto accurato in cui partecipino sia ingegneri che tecnici, chimici, fisici, che controllino tutta la situazione e poi soprattutto bisognerà anche verificare che ci siano tutti questi 440 kg di uranio arricchito.
0: Sì, ora uno si fida, però fino a un certo punto, no? Quindi è ovvio che poi ci dovrà essere un riscontro, che sia consegnato tutto il materiale. Ma noi sappiamo che sono 446, 42, perché ce lo dicono gli iraniani.
1: L'Agenzia Internazionale ha verificato che siano esattamente, no, su quelli siamo certi. Sono 441 kg, 445 adesso non ricordo bene, però è stato verificato dagli ispettori dell'Agenzia Internazionale, che hanno visitato prima del 2025 questi siti nucleari e hanno constatato che l'Iran aveva arricchito al 60%, quindi molto più del 3,7% degli accordi stipulati, questo uranio.
0: Ma veniamo proprio alla questione, no? C'è chi continua a sostenere la possibilità che in realtà questo uranio arricchito non abbia da parte nelle intenzioni dell'Iran delle finalità militari. E questo è possibile? Cioè, quali altre possono essere le finalità di un uranio arricchito al 60%? Quindi siamo ben oltre anche all'utilizzo di carattere medico-scientifico.
1: Sì, allora l'uranio arricchito per le centrali nucleari arriva al massimo al 3,7, massimo 5%. L'uranio invece per scopi medici, cioè per produrre isotopi per medicina nucleare, può arrivare al massimo al 20%. Oltre il 20% è generalmente considerato sempre un uranio arricchito per scopi militari. 60% dal punto di vista per scopi civili non serve assolutamente a nulla. Quindi l'intento è chiaro, e del resto anche l'Iran non ha mai negato la volontà di raggiungere il 90%, anzi l'ha più volte messo come come clausola per avere un dialogo aperto con gli Stati Uniti. E una cosa è certa, che dal 60, dal 20% al quando si arriva al 20% di arricchimento di uranio, arrivare al 90% il lavoro è quasi completo. Il 90% del lavoro è completato. Per avere invece un uranio che serve per bombe nucleari bisogna avere un arricchimento superiore al 90%. L'Iran, non sappiamo se l'Iran vuole utilizzare questo 60% solo per avere una voce in capitolo in un dialogo con gli Stati Uniti e quindi arrestarsi al 60%, perché in effetti l'Iran non ha mai tentato di arrivare al 90% di arricchimento. Quindi potrebbe essere che l'Iran stia utilizzando questa possibilità di arrivare al 90% per indurre gli Stati Uniti a un dialogo con il governo. Poi ripeto, una volta arrivato al 90% non è detto che
0: non finisce lì.
1: Si possa si possa realizzare una bomba nucleare. Bomba nucleare solo con l'uranio al 90% è una bomba tipo quella di Hiroshima, che oggi è considerata una piccola bomba nucleare. Bombe invece, quelle bombe che ci sono oggi, sono bombe anche con plutonio, e plutonio ad oggi sembra che l'Iran non ce l'abbia e quindi dovrà cercarselo da qualche altra parte, come dicevo anche prima.
0: Ma passare, a questo punto proprio mi hai stimolato l'interesse scientifico, passare dall'arricchimento da 60 a 90 è facile, cioè immediato, richiede la stessa tecnologia, richiede maggiore impegno, richiede un know-how diverso?
1: Allora, no, richiede la stessa tecnologia e del passo maggiore ormai è stato fatto, quindi passare da 60 al 90% ci si può impiegare al massimo un paio di settimane con le centrifughe che ha l'Iran. Quindi siamo ad un passo dal 90%, non è così impossibile, non è così, i tempi non sono così lunghi, i tempi e i costi non sono così alti come ad esempio passare dal 20 al 60%. Il passo principale è proprio quello che è già stato fatto, quello di passare oltre il 20% di arricchimento. Quello è il passo più difficile, più costoso e più lungo. Adesso che è arrivato al 60%, il traguardo è a portata di mano e anche in brevissimo tempo.
0: Quindi abbiamo capito che sicuramente sono tutti elementi che ci fanno capire che l'Iran è nelle condizioni di procedere per dotarsi dell'arma nucleare, però al momento non è certo una cosa prossima di dopodomani.
1: Sì, allora l'Iran ha tutte le condizioni per dotarsi di questa arma nucleare. Non sappiamo se effettivamente lo vuole arrivare al possesso dell'arma nucleare, perché a questo punto poi scattano altri meccanismi internazionali, quindi ci saranno ulteriori sanzioni, perché l'Iran fa parte del trattato di non proliferazione, quindi in teoria quindi lui non potrebbe avere una bomba nucleare. L'Iran potrebbe al limite uscire dal trattato di non proliferazione, però a questo punto dal punto di vista di sanzioni internazionali sarebbero molto pesanti e sul tipo di quello che sta nominando l'economia della Corea del Nord. Corea del Nord ha fatto gli stessi passi dell'Iran. Lei si è ritirata dal trattato di non proliferazione e ha raggiunto la capacità nucleare. Oggi ha circa una cinquantina di bombe nucleari. L'Iran sta valutando se fare questo passo, che dal punto di vista, ripeto, internazionale sarebbe un atto gravissimo e quindi soggetto a embarghi e a punizioni economiche, oppure rimanere lì, come sembra che voglia fare, rimanere lì e dire attenzione, un ulteriore affronto alla nostra stabilità, eccetera, potrebbe portare anche ad una realizzazione della bomba nucleare. Ad oggi il governo iraniano è diviso nettamente in due parti. Ci sono gli ayatollah, quindi il potere religioso, che è molto più aperto al confronto, al dibattito, e ci sono invece i pasdaran, il potere laico, che invece sono molto più orientati al procedere anche al raggiungimento della capacità nucleare.
0: anzi no, la reputano anche opportuna. Invece sappiamo che gli Ayatollah avevano sempre detto che addirittura c'è una sorta di fatwa nei confronti del nucleare militare, esatto. No? Quindi c'era una posizione, esatto, molto diversa. Staremo a vedere. Grazie Pier Giorgio Pescali, un piacere averti con noi, buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora. Pier Giorgio Pescali, fisico, giornalista, ricercatore scientifico, vi consiglio proprio di recuperare il suo reportage da Teheran pubblicato ieri sul quotidiano Avvenire. E buongiorno e bentornata a Virginia Pishbin, presidente dell'Associazione Giovani Iraniani. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie sempre.
0: Allora, questa mattina siamo tutti lì un po' appesi perché ci è stato detto che l'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe stato anche raggiunto, manca ancora la firma di Trump che ha detto ma mi prendo qualche giorno. Poco fa è stato rilanciato dalle agenzie delle nuove dichiarazioni del presidente americano che dice qualsiasi intesa con l'Iran dipenderebbe dal raggiungimento di un buon accordo, quindi parla ma in realtà non ci dice niente di più di quello che sappiamo. Che sentore hai e che auspicio hai soprattutto?
2: Il sentore, insomma, sono arrivata che voi parlavate dell'atomica.
0: Sì.
2: Il sentore è che le bombe atomiche stiano già esplodendo in Iran da, senza demagogia, da anni. Da anni nel silenzio
0: totale.
2: Complice. Nel silenzio complice della comunità internazionale, nella quasi totale come dire, collaborazione con il popolo, ma con un'annosa politica di accondiscendenza che ha di fatto portato alla proliferazione, perché non dobbiamo mai dimenticare che è stato proprio il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana nel 2002 in America, in una conferenza stampa, a rendere pubblici dei file secretati sulla proliferazione.
0: Verissimo, questo okay. Spesso non si ricorda.
2: Lo ricorda nessuno, non lo sa nessuno. E quindi partendo da questo punto che qualsiasi organizzazione o gruppo non può essere on-off, non può essere accesa o spenta a seconda di quello che fa comodo sapere o no, o che fa comodo seguire, certo, o no. Perché certo. se un'organizzazione riesce nel territorio ad essere così ben radicata da poter arrivare a raccogliere e a riportare un resoconto così dettagliato e così serio e così scientificamente provato, allora tu gli devi dare una autorevolezza, allora tu gli devi riconoscere. E qui non stiamo parlando di 2 anni, non stiamo parlando del 2022 in cui tutti si sono ritrovati d'amblè attivisti, capito? Quanti iraniani abbiamo visto in piazza? Gli stessi poliziotti si chiedevano, ma se questi sono da me discorso in Iran, come fanno ad essere attivisti in questo momento? Allora l'attivista, il dissidente è una persona che veramente paga con la propria vita la dissidenza contro un regime totalitario. Quello che noi stiamo vedendo ora sono le bombe atomiche, perché dal 1 di gennaio fino al 28 aprile sono stati già contati 682 esecuzioni capitali.
0: E stanno continuando,
2: è uno stillicidio di ogni giorno. Stanno con ragazzi
0: tra l'altro giovanissimi, 17,
2: giovanissimi, cioè, poi non so se ti è capitato, ma sicuramente di ascoltare i combattenti dei Mojahedin del popolo iraniano che cantavano l'inno al coraggio dell'Iran. Iraniano, no? del popolo iraniano che non si piega, piuttosto muore, ma non si piegherà a nessun tipo di dittatura. Ed è molto interessante questa trasversalità, no? Dell'età. C'è un Vaid che fra l'altro era uno dei comandanti di una unità di resistenza che è stata appunto arrestata tutta in blocco. Si contano migliaia di unità di resistenza in tutto il paese, quindi migliaia di gruppi di resistenza. Ok, ma questo non da adesso, questo sta parlando già almeno da 15 anni fa.
0: ci si chiede perché, nonostante, come dici tu, non da adesso, ma con una rete di resistenza molto capillare, presente, coesa, comunque non si sia riuscita a dare la famosa spallata al regime, no? Cioè, quali sono gli elementi, al di là della repressione atroce del regime, questo l'abbiamo vista, c'è però parte della popolazione che è connivente, non perché ami il regime, ma perché alla fine ha trovato il suo quieto vivere rispetto al regime.
2: Allora, sicuramente c'è da dire una cosa, il popolo iraniano ha tantissime anime complesso. Una cosa che li unisce è l'odio verso il regime, ok?
0: Sì.
2: Cioè proprio la quello è capillare, quello è ma anche banalmente nella mia stessa esperienza, conobbi dei giovanissimi a Napoli quando stavo facendo la specializzazione, loro ci mensero 2 anni per dire a me che erano contro il regime. 2 anni.
0: Pensate alla paura, insomma, la paura, no? Che riescono a instillarti dentro.
2: La paura, l'angoscia, la diffidenza, tutta una serie di cose. Quindi ci sono degli elementi di enorme coraggio in Iran, enorme, enorme, enorme coraggio, e totale, come dire, blocco emotivo, blocco psicologico. Ci sono moltissimi i problemi mentali, ho avuto una relazione, ho avuto veramente il privilegio di conoscere dei medici iraniani, una sorta di commissione di sanità iraniana all'estero, chiaramente a Parigi, un gruppo che ha portato proprio delle relazioni. Io faccio il medico, quindi sì, mi è stato dato questo onore di presenziare alla loro riunione, e hanno portato proprio delle relazioni sui vari campi della salute umana, tra cui la salute mentale, che cioè alle stelle, sono proprio dei casi gravissimi di psicosi nei giovanissimi, suicidi, insomma.
0: Vabbè,
2: la situazione è molto grave.
0: Fatica, non faccio
2: quello
0: fatica a crederlo.
2: Quello
0: prego.
2: Che però non bisogna proprio sottovalutare è il tentativo sistematico di creare delle false alternative. C'è stato un movimento delle false alternative in seno allo stesso regime, ok? Cioè le false alternative come un movimento che si chiamava Restart, qualche anno fa,
0: sì?
2: Qualcosa, Restart, nuovo inizio.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Okay.
0: Invece?
2: Che non avevano né capo né coda, che dicevano da dove saltano fuori, un po' come Reza Pahlavi, il figlio dell'ex
0: sì,
2: Shah, che è saltato fuori,
0: sì,
2: ha detto.
0: Vabbè, lì era una cosa strumentale, mediatica degli Stati Uniti con Israele, evidente, no? Invece in questo caso
2: sì,
0: Restart
2: è strumentale.
0: Ho 30 secondi, Virginia, prego.
2: Con gli Stati Uniti e Israele, ma in realtà per il regime è effettivo, e ci sono dei file che ti confermano questo, che per il regime seguire il figlio dello Shah è sicuramente un atto che gli porta, come dire, che va a favore del regime, perché è divisivo. Sì, è divisivo, è perché di fatto lo Shah sta portando avanti i privilegi di quell'elite che adesso è privilegiata.
0: Certo, ma okay, infatti ricordiamo
2: questa
0: che
2: questa cosa è molto importante. Non pensiamo mai dicotomia America Iran, Israele contro Iran, non sono dicotomici, tant'è che l'Iran ha sfruttato la guerra dell'America ed Israele per continuare a epurare dissidenti.
0: Ah, no, questo non c'è dubbio.
2: L'America e Israele hanno fatto un grandissimo assist agli iraniani, perché gli iraniani stanno distruggendo quello che è il tesoro, che è racchiuso nelle prigioni
0: iraniane. Non c'è, su questo, guarda, non c'è assolutamente dubbio, okay. La vera storia si potrà scrivere soltanto alla fine. Grazie Virginia Pishbin, prestissimo, presidente Associazione Giovani Iraniani.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa Kuam.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
9: Cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 12:20 su

0: C'è una finestra temporale ristretta rispetto all'Iran, ma il presidente americano Trump farà ciò che è giusto fare perché ci sono le condizioni favorevoli perché un accordo sia a favore degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News e quindi a questo punto possiamo pensare che Trump abbia dato il via libera all'accordo che, come ha detto Vance, sarebbe stato raggiunto tra le parti. Intanto andiamo sul fronte russo-ucraino. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, confermando che un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Sarebbero due le persone rimaste ferite, mentre un drone sempre russo avrebbe colpito a Odessa un mercantile turco. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia, regioni europee in rivolta. I fondi di coesione non sono un bancomat, dicono, e Meloni continua a chiedere flessibilità. Non possiamo dire ai cittadini che ci sono i soldi per la difesa ma non per le bollette. False fatture per 1,5 milioni di euro, questa è l'accusa per la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano sul meccanismo di sponsorizzazione di un suo programma televisivo. Tennis, sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, un passo dalla vittoria, Sinner è fuori dal Roland Garros dopo aver acceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante la fase di test sulla rampa di lancio nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo nello spazio. Sarebbe stata riscontrata un'anomalia durante il test di accensione statica. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blue 2000.

0: Abbiamo detto ci sono diverse notizie questa mattina che arrivano due fronti, uno da parte Stati Uniti, Iran, l'avete sentito anche dalle news, Trump parlando in terza persona ha detto che il presidente americano farà ciò che è giusto per il suo paese e quindi rispetto all'accordo Stati Uniti-Iran che anche il vicepresidente Vance aveva detto era stato raggiunto ma mancava soltanto la firma di Trump, ha detto che ci sono le condizioni favorevoli perché sia un accordo a favore degli Stati Uniti, quindi vedremo quello che succederà nelle prossime ore, se veramente scatterà questa tregua, proroga della tregua di 60 giorni con la riapertura graduale di Hormuz e al momento impegno di Teheran a non perseguire l'arma nucleare, poi però la questione nucleare sarà dettagliata proprio in questi 60 giorni. Dall'altro fronte invece arrivano questa mattina le notizie e confermate che un drone russo ha colpito in Romania un palazzo, un edificio, ferendo due persone. È intervenuta anche la NATO che ha stigmatizzato quanto è successo. Bisogna capire se è stato un incidente o se è stato una provocazione, in un momento in cui di provocazioni da parte di Mosca si parla. Comunque Mosca viene definita sconsiderata e intanto un altro drone russo anche qui è confermata, quindi ha colpito un mercantile turco a Odessa, nelle acque antistanti Odessa, quindi comunque sono due paesi NATO. Buongiorno, bentornato al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa, tra i fondatori di Azione, di cui è responsabile difesa e sicurezza. Buongiorno generale.
1: Buongiorno e buongiorno chi ci ascolta.
0: Allora, prima di tutto le chiedo, perché insomma stare dietro all'erraticità di Trump è un esercizio che richiede tante energie e poca soddisfazione, però secondo lei ci siamo veramente, più che altro la situazione è tale per cui sia Stati Uniti che Iran sono persuasi che è meglio finirla qui?
1: Ma sicuramente da parte americana c'è una notevole stanchezza, una consapevolezza che la pressione militare fin qui esercitata ha ottenuto dei risultati tattici, ma non ha conseguito nessun obiettivo strategico e che quindi proseguire su questa strada conduce in un vicolo cieco. Quindi da questo punto di vista io penso che si stia facendo strada questa consapevolezza. Da parte iraniana c'è la prospettiva di poter capitalizzare un po' quello che è accaduto, certo. E quindi riuscire a ottenere delle concessioni, soprattutto in tema di allentamento o cancellazione delle sanzioni che hanno messo in serie difficoltà l'economia iraniana in tutti questi anni e che se venissero appunto tolte aprirebbero degli spiragli molto importanti per l'attuale dirigenza iraniana, che in qualche modo potrebbe placare l'insoddisfazione che qualche mese fa è sfociata in quei disordini che hanno portato poi quella strage di decine di migliaia di manifestanti.
0: Vedremo veramente, cercheremo di ragionare sul certo, quindi quando avremo degli elementi concreti a disposizione. Sicuramente è evidente che l'Iran da un punto di vista, come dire, anche di credito internazionale ha già vinto, no? Nel momento in cui tu resisti di fronte alla prima potenza militare mondiale, gli Stati Uniti, li costringi ad un accordo e forse addirittura a una situazione di favore rispetto ad Hormuz per l'Iran o l'allentamento di alcune tensioni, è ovvio che è difficile pensare che gli Stati Uniti, che l'Iran, nonostante la vasta distruzione che il territorio oggi racconta, in qualche modo non abbia vinto a livello di peso politico.
1: Ma dal punto di vista, se vogliamo concettuale, la mancata soddisfazione americana, il mancato conseguimento degli obiettivi strategici corrisponde a una vittoria da parte iraniana, vittoria pagata a caro prezzo, perché effettivamente
0: non c'è dubbio.
1: C'è stata una dose di distruzioni all'interno del paese, l'annientamento delle residue capacità aeronautiche, delle residue capacità navali e sicuramente qualche danno significativo alle capacità missilistiche. Quindi io credo che tutto sommato l'Iran possa in qualche modo dichiararsi soddisfatto, e questo potrebbe portare ad un allentamento del problema di Hormuz, che però vede è un problema molto serio, perché in tutti questi giorni, in queste settimane, si è discusso di pedaggi, di controllo, il che è intaccare un principio fondamentale del diritto internazionale, che è quello della libertà di navigazione. Gli stretti, che sono questi luoghi dove i traffici navali passano in modo massiccio, e non è solo Hormuz, è lo stretto di Malacca.
0: La Gibilterra. Sono sette, no, gli stretti nevralgici a livello mondiale.
1: Sono considerati sette, e su questi nessuno aveva finora mai messo in dubbio il principio della libertà di navigazione, e quindi della assoluta non possibilità di imporre pedaggi. Questo in questo momento è in discussione ed è una cosa molto seria e molto grave.
0: Sì, questo è indubbio, infatti sicuramente anche da parte, in questo caso veramente, della Cina c'è interesse a che non venga calpestato e cancellato anche questo aspetto del diritto internazionale, perché ovviamente poi la Cina guarda appunto allo stretto di Malacca, ma non solo, e quindi insomma, sarebbe più che problematico. Prima che gli ascoltatori mi scrivano, sì, lo stretto di Suez è a pagamento, ma perché in realtà lo stretto di Suez è uno stretto artificiale del proprio terreno egiziano, quindi si spiega in tutt'altra maniera, in tutt'altro modo. Gli stretti veri, naturali, invece, poi è diventato diritto internazionale, ma proprio nella tradizione umana dei mari sono sempre stati liberi. Generale, al momento lasciamo il Medio Oriente per andare a concentrarci sul fronte russo-ucraino. Come lo dobbiamo leggere, quello che è successo in Romania, ovvero un drone russo contro un edificio civile? Fortunatamente ci sono solo due feriti, e più o meno nelle stesse ore, poco dopo, un drone russo che colpisce un'imbarcazione, un mercantile turco. Romania e Turchia, lo ricordiamo, sono paesi NATO. È stato un errore o si comincia a sfriccicare una certa voglia di provocare da parte della Russia?
1: Ma io tendo a minimizzare, sono un ottimista di natura, pur in questi tempi così perigliosi.
0: Non fa poco restare ottimista, bravo.
1: Ma io credo che l'episodio in Romania sia semplicemente un errore dovuto all'inguasto sistema di navigazione di questo drone. Su questo credo che non ci possano essere dubbi. Sul fatto dell'attacco al porto di Odessa, l'attacco era al porto di Odessa.
0: Sì.
1: Ci si trovava questa nave turca, non dimentichiamoci che anche qui le regole dicono che una nave civile è territorio del paese di bandiera fin tanto che la nave è in acque internazionali.
0: Invece sempre in porto.
1: Sempre in porto, quindi a questo punto diventa, non dico un obiettivo legittimo, ma gode di una protezione sicuramente molto più allentata. E quindi diciamo che tendo a vedere questo secondo episodio come una parte della campagna contro le infrastrutture fondamentali ucraine che Putin sta portando avanti fin dall'inizio di questo conflitto, quindi
0: certo.
1: La interpreto in questo modo,
0: In questi giorni è uscito, ci sono state diverse analisi, ma soprattutto ha destato attenzione un articolo del Wall Street Journal che dice che l'Europa comincia seriamente a pensare che Putin abbia intenzione di estendere la guerra oltre l'Ucraina, addirittura entro l'anno, ma sarebbe una estensione appunto a mo' di provocazione, cioè minacciando i paesi baltici, casomai anche con la famosa questione, no? Dobbiamo difendere le comunità russe che si trovano in Estonia, per dire. Ecco, una cosa di questo tipo, e che questo sia un modo non tanto per attaccare, invadere, acquisire territorio europeo, quanto per mettere alla prova la NATO e l'articolo 5 della NATO. Allora, siamo veramente in un film spy story o ci vede del vero? Una possibilità, quantomeno, che sia una riflessione che potrebbe avere senso da parte del Cremlino.
1: Allora, partiamo dal fatto che i combattimenti sul terreno in Ucraina sono in una fase di stallo in cui l'iniziativa non è più nelle mani russe ma è nelle mani ucraine.
0: Assolutamente.
1: Che stanno recuperando lentamente, ma stanno recuperando. E soprattutto si sono messi in grado oggi di minacciare la via di comunicazione terrestre tra il territorio russo e la Crimea. Questa strada oggi sta diventando un cimitero di autotreni, grazie appunto a questi sistemi di nuova generazione, questi droni guidati anche via filo e quindi scarsamente gemmabili.
0: Che vuol dire gemmabile?
1: Gemmabile vuol dire che tu geme la marmellata.
0: Ho capito.
1: È la marmellata. Significa che un sistema di elettronico di comando e controllo si trova impastoiato con dei disturbi così piccanti che diventa la marmellata e quindi non è più in grado di fare il suo mestiere.
0: Carissimo, è bello questo termine tecnico culinario, va bene.
1: E quindi da questo punto di vista l'idea di portare l'attenzione dell'opinione pubblica russa su un altro fronte con un'azione certamente limitata ma di carattere provocatorio può essere una delle opzioni che Putin sta esplorando. È stata pubblicata in queste giornate una legge interna russa che autorizza l'uso delle forze armate per la protezione di comunità russe all'estero. Diciamo un fatto molto, molto significativo che ha trovato una certa eco anche sulla nostra stampa, sulle nostre media. Il riferimento è ovviamente ai paesi baltici dove ci sono delle comunità russofone. Io ricordo chiacchierate con un amico estone, il quale mi diceva: guarda, non c'è nessun problema perché i russofoni dell'Estonia l'ultima cosa che vorrebbero è di essere ricongiunti alla grande madre Russia. Sanno benissimo che stanno enormemente meglio qua
0: che là.
1: Però è chiaro che...
0: Ma è una scusa, no? Sarebbe ovviamente la motivazione diciamo strumentale della Russia.
1: La narrazione che portò poi al Donbass e alla Crimea. È lo stesso tipo di argomenti che vengono in qualche modo costruiti, creati, per poi diventare la base razionale, tra virgolette, di un'azione militare.
0: Sì, infatti è questo che si teme, no? Che la Russia in qualche modo stia cercando il caso per poi poter giustificare quello che ha intenzione di fare, sia che sia un'incursione militare con obiettivi specifici, sia soltanto anche una provocazione. Io tra l'altro vorrei ricordare che ci sono anche altre situazioni paradigmatiche dell'Ucraina in questo momento. Pensare che l'Armenia, che tra l'altro va al voto la prossima settimana, Armenia che ha deciso una svolta e di quindi guardare all'Unione Europea, ricordiamo che è sotto ricatto da parte della Russia che gli dice: vi tagliamo il gas, no? E quindi non è che l'Armenia entra nella NATO, vuole entrare nell'Unione Europea. Quindi ricordiamoci anche quello che veramente può essere la vera motivazione, no, può essere, è la vera motivazione della Russia rispetto alla guerra 2014-2022. Maidan è la Georgia. Se noi guardiamo quello che succede in Georgia, sta succedendo quello che è successo in Ucraina.
1: Sì. L'Ucraina, ricordiamoci la rivolta di Maidan, che venne scatenata per la mancata firma da parte del presidente filorusso dell'accordo già predisposto con l'Unione Europea.
0: Sì,
1: quindi
0: ma
1: in realtà è così. L'Unione Europea è il vero nemico della Russia. Perché in qualche modo è un insieme di democrazie imperfette come tutte le democrazie che potrebbe contagiare i sentimenti autocratici dell'opinione pubblica russa.
0: Sì, è assolutamente così, perché ecco perché dico che la Georgia è paradigmatica, perché così come ai tempi in Ucraina Yanukovych fu eletto in una campagna elettorale dove si impegnava ad accompagnare l'Ucraina nel percorso europeo, così Sogno Georgiano si era impegnato alla svolta europea per la Georgia, poi tradendo assolutamente, sappiamo le collusioni, sappiamo i condizionamenti russi sul Sogno Georgiano, e i georgiani sono continuamente in piazza, nessuno li guarda, nessuno li considera. L'altro giorno, giorno dell'indipendenza, c'è stata questa grandissima manifestazione oceanica che tra l'altro ha trovato pochissimo spazio sulle pagine dei quotidiani. Quindi, per dire, si capisce veramente bene quello che è successo in Ucraina se ci fosse la volontà di guardare anche quello che sta accadendo intorno, poi ovviamente sempre con un po' di onestà intellettuale.
1: Certo.
0: Ecco, a proposito di onestà intellettuale, ma chi dice anche dalle nostre latitudini che i baltici si starebbero preparando a invadere la Russia? Lei cosa risponde? Già la risata è la risposta. Beh.
1: Ci sono dei personaggi che stanno diventando grotteschi nel loro tentativo di supportare la narrazione di Mosca. Veramente grotteschi. È chiaro che i baltici hanno delle capacità militari estremamente limitate, che sono in grado forse di difendersi per qualche giorno, ma non più di questo.
0: Sì.
1: Quindi un'ipotesi di una aggressione al territorio russo è veramente ridicola, grottesca, e devo dire mi fa pensare sulla onestà intellettuale di certi personaggi.
0: Sì, poi credo che, voglio dire, Napoleone, la Polonia, credo che in qualche modo Hitler, che l'abbiamo capito, ora invadere la Russia ovviamente è un'impresa non da poco, pensare che i baltici possano volere e abbiano questo tipo di intenzione.

0: iniziativa sul campo di battaglia. E veramente le cose si stanno mettendo così male per la Russia, e che cosa potrebbe succedere nel momento in cui la Russia Putin è veramente messo spalle al muro? Perché guardando a Putin si fa fatica a pensare che voglia arrivare indebolito a un tavolo delle trattative.
1: Infatti di trattative se ne parla esclusivamente a livello mediatico propagandistico, perché non ci sono le condizioni perché Putin possa in qualche modo accettare di recedere dalle sue pretese iniziali. Le ha ribadite per anni e quindi non avrebbe la possibilità di in qualche modo giustificare nei confronti di quello che resta dell'opinione pubblica russa, e soprattutto di quello che resta nella oligarchia che lo sostiene, un cambio di passo. Io non credo che la Russia sia sull'orlo del crollo, per carità, questo sarebbe veramente impensabile. Però le difficoltà ci sono le difficoltà nel campo del reclutamento, e finora Putin si è ben guardato dal ricorrere allo strumento della mobilitazione generale. Perché? Perché non vuole appunto perdere il sostegno che gli viene, certo, dalle grandi città, che fino adesso sono state in qualche modo risparmiate dalle difficoltà generate dal conflitto. Però dal punto di vista economico la pressione c'è, e quindi ipotizzare che fra 6 mesi ci siano delle variazioni sostanziali della situazione che possano in qualche modo indurre un ripensamento delle politiche non è così fantasioso, ma il futuro è difficilissimo da prevedere.
0: Ma lei vede possibile un coinvolgimento della Bielorussia? Ora sappiamo che la Bielorussia ha pochi uomini, una militarizzazione totale della dei bielorussi forse preoccupa lo stesso Lukashenko, perché rischia di armare persone che sono assolutamente in opposizione anche al suo regime, che si regge solo grazie a Putin. Però sappiamo che ormai da un paio d'anni almeno ci sono più russi che bielorussi, mi viene quasi da dire, no? A livello militare in Bielorussia, che quindi si è usata come canale, come corridoio, e quindi lei la vede possibile l'apertura di questo nuovo fronte?
1: Allora, dal punto di vista strategico e anche tattico, la risposta è sì, nel senso che se io voglio mettere in difficoltà i paesi baltici e mettere alla prova la NATO, blocco l'accesso dal confine tra la Polonia e la Lettonia e la Lituania, che è quella striscia di terra ormai è diventata nota di Slavki, tra Kaliningrad e la Bielorussia. Controllare e diciamo bloccare una via di comunicazione del genere non è che richieda delle grandi armate, è sufficiente una quantità adeguata di artiglieria pesante a lungo raggio e da lì non passa più niente. E questo sarebbe certamente un atto di provocazione nei confronti dell'Alleanza Atlantica, in cui poi l'articolo 5, come ben sappiamo, non è più considerato un tabù. Il Presidente degli Stati Uniti l'ha detto in modo molto esplicito, che lui non si sente vincolato da questo, dipende da quanto spendono gli alleati per essere protetti e quant'altro. Quindi la tentazione per Putin, in modo tale da accendere il faro su un'altra situazione, quindi allontanarlo un po' dalle difficoltà in cui sta vivendo oggi la questione ucraina, non è così lontano dal possibile.
0: Vedremo anche quali saranno gli esiti del vertice di luglio in Turchia, dove tra l'altro della NATO, dove tra l'altro pare che Trump non andrà, ma ci sarà prima in queste settimane una visita ufficiale di Erdogan a Washington. Quindi si ribadisce l'alleanza con Erdogan.

0: Ma allo stesso tempo si evita di andare di fronte agli alleati NATO. Vedremo, se poi sarà veramente così. Sappiamo che cambiare idea un attimo.
1: Allora, questa ipotesi di Trump che non vada al vertice della NATO sarebbe veramente un segnale politico
0: Sì,
1: dirompente.
0: sì, sì.
1: E io sono abbastanza scettico al riguardo perché per quanto siamo abituati alle impennate di Trump, una cosa di questo tipo avrebbe un significato storico e non sarebbe senza conseguenze dirompenti.
0: Vedremo, tanto torneremo presto a sentirci. Grazie generale, buona giornata, buon
1: Grazie a lei, buona
0: lavoro.
1: giornata a voi.
0: Grazie ancora al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa, tra i fondatori di Azione, di cui è responsabile difesa e sicurezza. E intanto, l'avete sentito anche dalle nostre news, Israele ha lanciato un nuovo attacco mirato su Beirut, con Netanyahu che invece sul fronte Gaza dice che il territorio della striscia va controllato al 7%. Nelle stesse ore Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel sud del Libano. La situazione in Libano è sempre più grave. Cerchiamo veramente di capire questo come si traduce a livello di condizioni umanitarie. Buongiorno Gianluca Ranzato, Humanitarian Strategist di Save the Children. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, per le informazioni che avete direttamente dal territorio in queste settimane, ma anche in questi ultimi giorni, dove proprio c'è stato un avvitamento degli attacchi e della violenza, che succede alle persone, bambini soprattutto, alle loro famiglie?
2: La situazione è peggiora di giorno in giorno. Noi dobbiamo partire dal presupposto che il Libano era un paese in condizioni di una gravissima crisi economica che impattava già da molti anni, impattava in modo significativo sull'accesso dei bambini a servizi essenziali come l'educazione, come la sanità, sistemi nazionali di erogazione di servizi che erano in grave difficoltà prima dell'inizio di questo conflitto. Ecco, ora, con questi bombardamenti ripetuti che, ricordiamolo, colpiscono certamente zone diciamo, dove risiedono belligeranti, ma al tempo stesso colpiscono in maniera significativa aree densamente popolate. Hanno provocato, come sappiamo, una ondata di centinaia e centinaia di migliaia di sfollati. Ora, questi sfollati, parliamo di oltre 1 milione, ora, questi sfollati, tra cui contiamo centinaia di migliaia di bambini, 390.000 bambini per
0: Mamma mia.
2: capirci, cosa fanno? Quelli che possono trovare ospitalità presso familiari, magari in aree periferiche, diciamo così, no? Aree più lontane dalle zone interessate dal conflitto ci vanno, ma gli altri si ammassano in ex scuole, diciamo così, parliamo di centinaia di scuole, 400 e oltre scuole utilizzate come rifugi, come posti di raccolta per gli
0: Sì.
2: sfollati, dove manca tutto, dove letteralmente la situazione è quella anche di un avvio di dinamiche di crisi alimentare. Si sta proiettando appunto che ci siano 250.000, scusi, 380.000 bambini, sono un quinto dei bambini nel Libano che è proiettato verso la fame nei prossimi mesi se il conflitto non si ferma e se non riusciamo a raggiungere un cessate il fuoco stabile. E questo solo per dare un accenno iniziale.
0: Quindi c'è un fattore tempo che è essenziale in questo momento. Non possiamo perdere tempo, non possiamo rimandare la fine del conflitto.
2: Assolutamente, noi chiaramente chiediamo a gran forza civile tutti i governi di lavorare perché ci sia un cessate il fuoco che sia duraturo, che sia permanente. Dobbiamo tornare a mettere al primo posto la dignità, la protezione dei civili e tra questi dei bambini in particolare. Perché tutta quanta questa vicenda, la cosa che continua a colpire è la perdita di vista di quello su cui ci si era allineati con il diritto internazionale umanitario. Il rispetto, l'attenzione verso i civili e in particolar modo verso i bambini. Il numero di gravi violazioni contro i bambini perpetrato in questo conflitto è spropositato, cioè parliamo di bambini uccisi, bambini mutilati, di un attacco agli ospedali, alle zone densamente popolate, sono tutte cose, tutte azioni che sono sancite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come gravi violazioni contro i diritti dei bambini. Ecco, torniamo a mettere queste attenzioni al centro dell'agenda dell'umanità.
0: Io veramente spero che questo sia in modo genuino avvertito da tutti come esigenze, che veramente tutti cominciamo a far sentire la nostra voce e poi insomma per fare pressione ai nostri governi e che i governi facciano pressione per quello che possono a livello internazionale, perché è inaccettabile quello che sta succedendo in questi territori tutti i giorni. Grazie sempre Gianluca Aranzato per quello che fate. Buon lavoro.
2: Grazie. Grazie a voi, buona giornata.
0: Gianluca Aranzato, Humanitarian Strategist di Save the Children. Io vi ricordo ancora una volta che proprio domani ci sarà nella serata guidata da Papa Leone, che reciterà in Vaticano un rosario proprio per la pace nel mondo e perché smettano di parlare le armi in tutti i contesti della terra. In collegamento ci saranno proprio diversi santuari di ogni parte del mondo. E torniamo proprio all'enciclica di Papa Leone. Sapete che in questi giorni stiamo cercando di guardare all'enciclica non solo nel suo insieme, ma cogliendo anche degli aspetti o facendoci guidare da chi in quell'enciclica, al di là dei principi, degli elementi, dei capitoli e paragrafi che sono proprio ben evidenziati, leggono anche quel messaggio in più e quindi lo declinano alla realtà. Ed è interessante pensare a quello che la Magnifica Humanitas ci dice anche rispetto alle persone fragili, anche rispetto alla disabilità. Ne abbiamo parlato con Francesco Alberto Comellini, che è vicepresidente dell'Osservatorio Permanente sulla Disabilità.
3: Ne parla praticamente in quasi tutti i suoi 245 passi, perché questi sono, oltre alle premesse. In particolare io ho trovato un'attinenza fortissima alla cura nel passo numero 114, che guarda alla famiglia, al dovere di cura, alle relazioni umane tra le persone e sostanzialmente all'inviolabilità di questo principio, no? Così come parla dell'inviolabilità della dignità umana. Sì. Il Papa ha compiuto un passo importantissimo in questo senso, perché io, poi ognuno la legge per il proprio punto di vista, no? Noi abbiamo un po' inforcato quelli che sono gli occhiali della disabilità, con la quale leggiamo quotidianamente gli accadimenti del mondo politico, sociale ed economico, e ne abbiamo dato un'interpretazione. Ora, questo passo in particolare parla al tema quotidiano, che è quello del caregiver familiare, che poi insomma riguarda un po' tutti. In un paese che va verso l'invecchiamento, il caregiver, la persona che in famiglia si prende cura del proprio congiunto con disabilità o con non autosufficienza, diciamo più o meno è nota in tutti i nuclei familiari italiani, no? E questa cosa è importantissima, anche perché questa enciclica va letta in abbinamento a quelle che sono non solo la legislazione italiana sul dovere di cura o sulla disabilità, ma anche con quelli che sono gli atti internazionali vigenti, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la CEDU, addirittura le convenzioni sul lavoro, le convenzioni sui diritti umani. Sono importantissime, c'è quasi un'aderenza impressionante di ciò che dice il Santo Padre con ciò che questi atti hanno ratificato.
0: Anch'io stavo pensando proprio al paragrafo sul lavoro, quando dice che il lavoro non è soltanto reddito, per quanto ovviamente il salario sia importante, deve essere equo e giusto, però il lavoro è proprio dignità e dimensione della persona nel sociale, no? E per se stessa anche. E bisogna fare in modo, come dire, di abbattere qualsiasi barriera, qualsiasi ostacolo a questa dimensione che deve appartenere a tutti. Quindi il lavoro non è che poi lo puoi sostituire con un sussidio.
3: Assolutamente, assolutamente. Guarda, l'elemento del lavoro è un elemento costitutivo dell'identità personale, no? Il Papa lo dice chiaramente, ne delinea in maniera certosina i contorni. E se vogliamo leggerlo nel piano della legislazione attuale, noi abbiamo la legge 68 del 99, e che diciamo è critica, in quanto questa legge si focalizza sull'adempimento statistico, quindi le quote, a discapito di un effettivo collocamento mirato e qualitativo. Ora, il lavoro non è solo la prestazione che deve essere di qualità, è il benessere integrale della persona, che poi questo benessere integrale lo ritroviamo all'inizio dell'enciclica, quando il Papa parla della persona come elemento soggettivo di diritti, no?
0: Sì.
3: Che è importantissimo. Il lavoro è un qualche cosa che forma e fonda la persona, che mantiene e sostiene la famiglia, quindi assolutamente deve essere esteso, ampliato, e si deve favorire l'inclusione delle persone con disabilità, a prescindere dalla loro condizione o di fragilità, se vogliamo anche.
0: Certo, proprio perché hanno diritto esattamente come gli altri alla piena cittadinanza.
3: Assolutamente, del resto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è chiara, no? Ci sono diverse direttive in materia di lavoro e di antidiscriminazione, e quindi se la discriminazione è per religione, per razza, per sesso, lo è anche per disabilità. E allora perché discriminare una persona? Guarda, io ritengo che addirittura il concetto di quota sia discriminante. Una persona è persona prima di tutto. Bisogna mettere in campo delle misure che consentano di superare questa logica delle quote, per integrare le persone per quello che sanno e che possono realmente dare al mondo del lavoro. Io le chiamo le abilità residue. In effetti c'è una normativa che è stata introdotta nel 2022 nel campo del pubblico impiego, parlo nel decreto legislativo 165, che prevede proprio la valutazione delle abilità residue delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento. Ecco, quello lì era il cambio di paradigma della valutazione, passare dalla quota alla, diciamo, alle pari opportunità. Ecco, il termine esatto è a fornire pari opportunità ai candidati in un concorso pubblico. Chiaramente si può parlare solo di pubblico impiego in questo caso,
0: certo.
3: Però il principio è anche quello che dovrebbe vedere il datore di lavoro privato, no? Focalizzarsi sulla persona, su quello che può dare alla propria azienda, piuttosto che al mero adempimento di una quota d'obbligo, che poi magari si trova a pagare la multa e non.
0: Sì, infatti. Sì, appunto. No, ma poi proprio nella quota, sicuramente la quota serve anche a forzare un sistema che altrimenti culturalmente ancora sarebbe chiuso, no? Quindi se serve come forzatura, come ariete, va bene, insomma, passiamo anche dalle quote. Però è ovvio che la quota, anche di concessione, no? Di elargizione benevola, solidale, sussidiaria, ma non di vera considerazione della persona.
3: Assolutamente, guarda, questo principio è in tutta l'enciclica, no? Il passaggio dal paternalismo, quindi da questa concessione che ti do, invece a un'attivazione del valore intrinseco della persona umana, quali siano le sue condizioni. Questo è un passaggio fondamentale, molto importante, che avvicina, ora passami il parallelo, avvicina moltissimo l'attuale pontificato a quella che è la linea della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ora, tu sai bene che il Vaticano non l'ha sottoscritta, cioè ha partecipato attivamente a tutti i lavori, ma poi non l'ha sottoscritta perché chiaramente si è trovata di fronte a dei principi, a delle definizioni che sono invalicabili per quelli che sono i principi della dottrina della Chiesa.
0: Esattamente.
3: Mi riferisco all'articolo 25, che è quello sulla parte sanitaria e riproduttiva.
0: Sì.
3: Ora io te la butto lì, no? i tempi sono passati dal 2006, sono passati 20 anni, no? Perché poi la convenzione è stata aperta alla firma nel 2007, sono passati 20 anni, il mondo è cambiato e questa enciclica segna un punto di svolta importantissimo, perché guarda i diritti delle persone come diritti perfetti inalienabili, guarda anche alla disabilità come diritto della persona, non si può discriminare una persona con disabilità. E allora a me a volte penso, no, che si possa trovare un punto d'incontro anche, no, tra gli stati parte e il Vaticano, modificare o limare quelle parole che vanno contro l'etica della Chiesa, e dall'altro lato in realtà la Chiesa ha un potere fortissimo per stimolare i governi alla riflessione su quelli che sono gli atti da compiere per realizzare quell'inclusione, abbattimento delle barriere architettoniche, l'inclusione nel lavoro, l'inclusione nella famiglia, il sostegno della famiglia. Sono tutte cose che devono trovare una quadra, perché nella criticità del momento che stiamo vivendo bisognerebbe rimboccarsi tutti le maniche della camicia per riuscire a realizzare quello che è stato tracciato, sia da un punto di vista dell'enciclica, ma anche guardando allo stato laico, alle normative che ha fatto. Per esempio l'Italia ha una legislazione molto avanzata sulla disabilità, però fatica a metterla in pratica.
0: Certo, sì, il problema è quello, infatti.
3: E quindi se riuscissimo ad andare tutti, a remare tutti verso, diciamo, un unico obiettivo, che è quello dell'inclusione per il benessere integrale della persona, quale essa sia, forse, ora non voglio esagerare, però insomma è un auspicio che io formulo anche rispetto a quelli che sono i lavori che il nostro osservatorio porta avanti di studio e di analisi del mondo della disabilità.
0: Questo è il pensiero, e l'avete sentito, anche l'auspicio di Francesco Alberto Comellini, vicepresidente dell'Osservatorio Permanente sulla Disabilità, lo Sperdi. Allora, questa mattina a Roma c'è la presentazione ufficiale, sia in presenza, ma potete seguirla anche su YouTube, dell'Atlante del Terzo Settore, che è la nuova piattaforma promossa da Fondazione Tertius e Italia No Profit, che è online dal 7 maggio, e che ci scattano proprio la fotografia dell'Italia, del lavoro, del terzo settore, del volontariato. Pensate che quasi un adulto su 10 fa volontariato, ed è proprio l'Italia del bene comune, come recita anche il titolo dell'Atlante del terzo settore. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni al presidente della Fondazione Tertius, Luigi Bobba. Buondì.
4: Buongiorno.
0: Bob, prima di tutto però vorrei chiederti una riflessione sull'enciclica La Magnifica Humanitas di Leone XIV. Cosa ti ha colpito, e se in qualche modo parla anche del e al volontariato?
4: Sicuramente sì, perché un amico mi ha fatto osservare che i numeri 212-213 il Papa richiama, diciamo così, ciascuno ad una propria responsabilità. Dice c'è una tentazione di una qualche resa, perché di fronte a poteri, a tecnologie che sembrano dominarci, possiamo arrivare al pensiero che non siamo in grado, non possiamo fare nulla, no? E invece no, c'è questa responsabilità che ciascuno ha sulla propria vita e su quello che può lasciare a chi viene dopo. Noi credo che questo richiamo ad una responsabilità quotidiana, piccola, paziente, sia, diciamo, un modo di, diciamo, indicare che nella attività volontaria, nell'impegno associativo, ci sta, diciamo, il cuore anche della costruzione della vita nelle nostre comunità.
0: E allora arriviamo all'Atlante che presenterete questa mattina, all'Atlante del Terzo Settore. 4.700.000 le persone impegnate nel volontariato, che significa appunto una su 10. Questa è la prima fotografia, no? Che già ci dà un numero e un'estensione del fenomeno che è importante, ma poi ovviamente c'è molto di più.
4: Certo, in occasione fra una settimana, il 6 di di giugno saranno 10 anni esatti dall'approvazione della legge delega della riforma del terzo settore, che poi ha dato il via al governo per riordinare complessivamente questa materia, in particolare con il codice del terzo settore varato poi nel 2017. Ecco, noi vorremmo fare, in occasione di questo compleanno, un regalo prima di tutto a quei più di 4,7 milioni di cittadini volontari, ma anche a quel quasi 900.000 persone che lavorano nel campo del terzo settore, in particolare nelle imprese sociali, a quei tanti che, l'abbiamo visto i dati di recente, che sottoscrivono il 5 per 1000 a uno di questi enti del terzo settore, a quei 2 milioni che fanno una donazione verso una di queste organizzazioni. Il regalo è, vi offriamo questo atlante per scoprire magari anche le realtà più piccole, più invisibili, ma che ugualmente realizzano, diciamo, qualcosa di importante per la vita delle persone.
0: Tra l'altro è una fotografia che aiuta anche a conoscere non soltanto le tante realtà del terzo settore, ma anche, come dire, ad accompagnare poi tutti rispetto ad alcuni passaggi che ci sono stati. Citavi giustamente la riforma del terzo settore, ma c'è anche l'amministrazione condivisa e poi i famosi registri, no, del volontariato.
4: Certo. Dentro il nuovo registro unico del terzo settore ci sono ormai 147.000 enti. Di questi 60.000 sono veduti, come dire, alla luce, non perché siano nati tutti in questo periodo, ma sono diventati anch'essi, diciamo, dei soggetti con un rilievo pubblico, riconosciuti, e vogliamo proprio offrire in particolare a queste realtà nuove una formazione gratuita. Abbiamo cominciato già proprio ieri per rappresentare diciamo anche tutte le opportunità che la legge mette a disposizione, in modo che con anche delle nuove competenze sappiano meglio affrontare le nuove criticità e anche realizzare al meglio la loro missione.
0: Cosa si potrebbe fare di più, o forse meglio, rispetto al supporto, al sostegno al terzo settore, guardando anche tutto quello che ci dicevi, no? La risorsa enorme, anche economica, anche di lavoro e di lavoratori che determina?
4: Ma ci sono ancora molte cose da fare e stiamo mettendo a punto un set di proposte, monitorando anche i dati di quello che è già stato fatto, perché non si parte da zero, ma c'è da sicuramente valorizzare al meglio le persone che lavorano anche nel terzo settore, che hanno remunerazioni non adeguate a quel lavoro di cura relazionale oggi fondamentale per affrontare le nuove esclusioni, i nuovi bisogni. C'è da sostenere il tema del 5 per 1000, anche quest'anno c'è stato un nuovo incremento di cittadini contribuenti che hanno deciso di dare il 5 per 1000 a uno di questi enti. C'è da completare anche l'operazione con l'Unione Europea per favorire la nascita e il sostegno a delle nuove imprese sociali, che sono ormai una parte rilevante, diciamo, dell'economia di questo paese, generano ricchezza non per il profitto, ma per diciamo favorire, per generare, diciamo, un'utilità sociale. C'è infine da forse rendere più semplice anche l'accesso e la gestione del registro, specialmente per i tanti realtà di piccole dimensioni che hanno bisogno, diciamo, di continuare ad essere accompagnate attraverso le reti associative e anche attraverso i centri di servizio del volontariato. Insomma, di per sé i 10 anni sono un traguardo, ma sono anche un nuovo punto di partenza, e abbiamo di fronte delle nuove sfide a cui non possiamo sottrarci.
0: Citavi la dimensione europea, guardando sia alle istituzioni europee che però anche agli altri partner, quindi paesi omologhi, l'Italia come si pone? Nel senso, siamo un po' l'esempio positivo, facciamo anche da traino, o invece abbiamo molto da imparare dagli altri? C'è qualche paese particolarmente virtuoso che ci piace e vogliamo imitare, seguire?
4: Ma sicuramente la nostra legislazione è guardata con grande attenzione anche nella dimensione europea, proprio perché ha dato un quadro unitario di regole e di opportunità a tutti gli enti di terzo settore, sia quelli che hanno una natura associativa o volontaristica, sia quelli che hanno natura imprenditoriale a finalità sociale. Credo che questo sia in un certo senso un modello per, diciamo, la dimensione europea. Abbiamo poi, diciamo, da completare, il governo ha cominciato ma non ha ancora concluso, il lavoro per avere anche un piano per l'economia sociale. Ormai sono 22 i paesi che l'hanno già varato. La sottosegretaria Albano proprio l'altro giorno in una nostra iniziativa a Torino ha assicurato che entro giugno ci sarà anche questo piano. Anche qui un insieme di strumenti che valorizzi sia il lavoro professionale e anche il lavoro volontario, no? Che oggi certo è una risorsa non contata, invisibile, ma fondamentale, perché queste opere di solidarietà, di inclusione, di valorizzazione di tutte le persone, anche le più fragili, è, diciamo, la risorsa essenziale per costruire il futuro.
0: Io vi ricordo ancora una volta questa mattina alle 10.30 a Roma la presentazione, che potete seguire anche su YouTube oltre che in presenza, dell'Atlante del Terzo Settore promosso da Fondazione Tertius Italia No Profit, già online dal 7 maggio, quindi potete assolutamente scaricarla. Grazie a Luigi Bob, a presto Presidente, buona giornata.
4: Grazie,
0: Luigi.
4: Grazie
0: ancora.
4: Buona giornata.
0: Luigi Bob è proprio Presidente della Fondazione Tertius. Allora, noi siamo in chiusura, ma solo di questa parte del Buongiorno in Blu, perché adesso diamo spazio alle news delle 9 e poi ci ritroviamo insieme per l'ultima ora. Tornerà a trovarci Livio Giuliuto per raccontarci di come gli italiani stanno vivendo tutte le notizie della settimana, dal fronte interno al fronte internazionale. Poi parleremo anche di azzardo con un'iniziativa del fine settimana di Caritas, molto importante e molto anche, come dire, capillare, quindi presente a livello del territorio. E poi lo sapete, è venerdì e quindi chiudiamo la settimana con un po' di spazio e tempo dedicato alla nostra salute e al nostro benessere, nostri e dei nostri cari.
5: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenza.

0: Sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15.15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: fiscali, accordo tra Iran e Stati Uniti, manca solo il via libera di Trump, l'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, la svolta giunge dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare l'intesa, ieri Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo su scala sulla capitale libanese da 3 settimane, da parte sua Hezbollah rivendica invece la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel Libano meridionale. Un drone è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 persone sono state lievemente ferite. La guerra di aggressione della Russia in Ucraina ha oltrepassato un altro limite, siamo pienamente solidari con la Romania, scrive stamane su X la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in un chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il Pontefice la Chiesa non si misura con i numeri, la forza è la logica della piccolezza.
1: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Ultima sessione dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
1: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole,
2: dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
1: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
2: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
1: E per finire, coraggio.
2: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
1: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA, la criminalità disarticolata, un'organizzazione capace di trattare ingenti carichi di droga provenienti dal Sud America. Sciopero generale Cortei, oggi l'agitazione di 24 ore indetta dalle sigle sindacali di base, stop ai treni fino alle 21, a rischio anche sanità, trasporto pubblico e scuola. È tutto, torniamo a noi.

0: many ears.
1: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu e ritroviamo puntuale ogni settimana il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Giuliuto. Buongiorno Giuliuto, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, questa è stata la settimana che ci ha regalato l'ultima urna, quella delle amministrative e delle comunali, prima del voto delle legislative. Come al solito questo smuove tanto, perché anche dal voto poi del più piccolo comune si vuole leggere un senso nazionale. Poi invece sicuramente altri municipi hanno avuto una valenza che parla anche oltre al territorio. Tutto questo per dire quanto ormai ci siamo e possiamo dare come definitivamente aperta la corsa per le prossime legislative.
2: Sì, assolutamente sì, siamo in piena campagna elettorale, però ci vogliamo dire una cosa, è da un po' che siamo in piena campagna elettorale, direi dal post referendum. Io credo che il referendum sia stato il momento in cui è iniziata la campagna elettorale delle due coalizioni, si sono rinsaldate, sicuramente il campo largo si è rinsaldato nel post referendum, perché quel risultato l'hanno letto, certi versi aveva anche senso, come un segnale positivo. Nel centrodestra c'è una tradizione di solidità, diciamo, e di coesione all'interno della coalizione, quindi magari lì l'impatto c'è stato meno, però forse c'è stato un impatto nel mondo del centrodestra proprio dei risultati di queste elezioni amministrative, che io credo loro abbiano vissuto, diciamo, tirando un sospiro di sollievo rispetto alle attese che avevano.
1: Sì, non c'è dubbio, infatti è stata una campagna molto silente a livello nazionale, no? Di centrodestra rispetto alle comunali, poi nei territori no, però abbiamo visto che i leader non si sono spesi, anzi un po' proprio le hanno ignorate, forse proprio per evitare anche il meccanismo che poi ha portato al referendum costituzionale al fallimento, posto che il motivo non è soltanto questo. Sicuramente molto investivano, ed era stato dichiarato anche da parte del centrosinistra, rispetto a queste elezioni, soprattutto la questione e l'obiettivo Venezia.
2: Venezia è stato il centro del racconto di questa campagna elettorale, effettivamente un po' silente, diciamo, che sia nel centrodestra ma anche nel campo largo non è che ci fosse questa grande attenzione rispetto a queste amministrative, un po' anche perché le città coinvolte non erano le città che di solito noi consideriamo test nazionali, se poi no, magari non è neanche giusto così, però quando si vota Roma, Milano, Napoli
1: si accende un interesse diverso e una tensione anche diversa.
2: Esatto, si accende un interesse come se fossero un test nazionale. Così non era, forse lo era un po' per Venezia, però c'è un motivo, e il motivo è la cornice in cui si inserivano queste amministrative di Venezia, cioè si era votato da poco in Veneto aveva vinto largamente il candidato del centrodestra e della Lega, Stefani, però a Venezia era andata diversamente. A Venezia c'era stato un sostanziale pareggio, Stefani aveva addirittura perso di mezzo punto, 47,2 a 47,7 a Venezia, e quindi c'erano tutte le precondizioni per poter dire questa invece è una partita contendibile, magari riusciamo, magari avevano pensato così nel campo largo, a strappare Venezia al centrodestra, riuscendo a Brugnaro, che è un civico, ma insomma vicino lo sappiamo, era sostanzialmente un esponente del centrodestra, e l'avrebbero colta sicuramente come un segnale politico di indebolimento del centrodestra, così l'abbiamo visto non è stato, e quindi naturalmente questo ha un po' cambiato i piani del racconto del mondo del campo largo.
1: Sì, tra l'altro poi se non sbaglio Venezia al referendum costituzionale era emerso, aveva vinto il no, giusto? Quindi forse anche questo aveva poi un po' aiutato, illuso, oppure data l'idea di una strada più facile per il centro-sinistra, non lo so, la butto lì.
2: Ma il referendum è stato un po' un'illusione ottica per tutti, perché il referendum chiaramente ha diciamo generato un risultato a favore del mondo del centro-sinistra del campo largo, perché loro erano a sostegno del no, ma è stato, mi permetto di dire, forse un po' imprudente dare un significato politico, partitico alla scelta di quegli elettori. Faccio un esempio, l'esempio della Calabria. In Calabria non aveva vinto il sì, aveva vinto il no. A Reggio Calabria c'era stato un sostanziale pareggio, poi si vota Reggio Calabria e vince il candidato del centrodestra col 70%. Evidentemente erano gli stessi elettori, hanno fatto due scelte diverse perché hanno due cose diverse.
1: Eh sì, ma infatti era stato detto, no, che si rischiava che il voto referendario costituisse appunto un abbaglio, come giustamente hai detto, che in qualche modo potesse essere poi frainteso, malinteso, e da qui anche seguire strategie e attese non vincenti. Vabbè, comunque ormai si è votato, tra l'altro si è aperto il cantiere sulla legge elettorale, anche qua non senza polemiche, ma siamo abituate. Come pensano, cosa pensano gli italiani di quello che sta succedendo a livello di centrodestra, dove delle frizioni, lo dicevi bene, ci sono, e anche a livello di centrosinistra, dove al di là di frizioni o comunque non accordo rispetto a certi temi, c'è anche un problema che ancora non si capisce chi è il leader di questo campo largo.
2: Allora, io questa settimana ho fatto un sondaggio che mi è stato ispirato da una cosa a cui ho assistito. C'era un dibattito, e in quel dibattito il giornalista fa una domanda banale al proprio ospite, che era un esponente di un partito del campo largo, e cioè gli chiede: ma tu ti fidi di, in questo caso era credo Matteo Renzi, quindi di un alleato stabile del campo largo, no?
1: Sì.
2: E la risposta non è stata: beh certo, è un mio alleato, ovviamente mi fido, ma è stata un: ma infatti troveremo degli accordi su dei temi, scriveremo un programma. Ora, è giusta come risposta, ovviamente non ci si deve trovare d'accordo sul nulla, ma su dei temi concreti, però quando senti due persone parlare che fanno parte di una stessa squadra e non ti riescono a dire sì, certo che mi fido, lavoriamo insieme tutti i giorni, c'è fiducia, questo secondo me è un segnale negativo che mandi all'esterno. Parlo solo di comunicazione, poi la politica è un'altra cosa, ma sì, in termini di comunicazione io penso che sia una risposta molto pericolosa da dare in pasto all'opinione pubblica.
1: Beh, ma certo, perché la risposta non deve essere una non risposta, comunque un non mi fido, perché indirettamente ha detto non mi fido e per questo blindiamo la coalizione, blindiamo l'alleanza. Deve essere sì, mi fido, certo, poi c'è da definire questo e quest'altro, lo faremo nell'ambito di un accordo alla tedesca, non lo so, però insomma, dire facciamo l'accordo perché è vero che non mi fido è pessimo come segnale. Sì.
2: La premessa è: quell'altro mi piace, certo che mi piace, votateci, siamo una cosa insieme, quindi votateci perché ci piacciamo, ecco, reciprocamente. Sì, sì. Raramente, devo dire, ma spesso questo accade in entrambi i campi, raramente questo succede. Allora ho fatto un sondaggio e ho chiesto agli elettori di centrodestra, anzi a tutti gli elettori, se nel centrodestra ci sia fiducia reciproca tra i leader. E mentre gli elettori di centrosinistra e del 5 Stelle mi hanno detto no, questi tra di loro non si vogliono poi così bene, gli elettori di centrosinistra hanno detto sì, i nostri leader tra di loro si stimano, hanno fiducia reciproca. Poi ho fatto la stessa domanda agli elettori del campo largo, sul campo largo, e cioè ho chiesto: ma secondo voi, tra di voi c'è, tra i leader della vostra coalizione, c'è fiducia reciproca? E la maggioranza degli elettori del campo largo mi ha detto di no. Quindi forse questo è ancora un pezzo di percorso che deve fare con la coalizione, e cioè cercare di manifestare all'esterno una certa compattezza, almeno umana, almeno personale, tra le persone. Perché l'ho fatto e cadiamo dentro alle primarie, perché poi ho fatto un test sulle primarie, che sono lo strumento con cui forse si sceglierà il leader.
1: Sì, non c'è neppure accordo, lo ricordiamo, se si faranno o no queste primarie.
2: In questo momento non si sa se si faranno, esatto. Ora, nel test che abbiamo fatto abbiamo considerato i tre candidati ufficiali, quelli che hanno detto noi ci saremo, Conte, Schlein e Ruffini. E in questo momento avanti sarebbe ancora, devo dire, finora in tutti i nostri sondaggi è andata così, Giuseppe Conte con una decina di punti di vantaggio su Elly Schlein, 11, 52 a 41, ma è un sondaggio, poi ovviamente le primarie sono un'altra cosa. C'è però un segnale che è interessante, perché Schlein sarebbe votata dai due terzi del proprio elettorato, ma una parte del proprio elettorato è attratta dall'idea di votare Giuseppe Conte.
1: Ma va, chi l'avrebbe mai detto?
2: Un terzo, tra l'altro, non pochi, un 30%.
1: È tanto, sì.
2: Mentre gli elettori del Movimento 5 Stelle sono granitici, quasi al 100%, andrebbero a votare proprio per il loro leader.
1: Tra l'altro c'è un atteggiamento a volte un po' strano dell'elettorato 5 Stelle, dico strano per mantenermi su un tenore blando, cioè io ho veramente il dubbio che fanno il campo largo, la leader diventa Schlein, vince le primarie, secondo io non so quanti 5 Stelle a quel punto voterebbero il campo largo.
2: Questo è un dubbio legittimo ed è anche molto difficile riuscire a prevedere il comportamento dell'elettorato del 5 Stelle, perché abbiamo degli indizi. Qua quando l'elettorato del 5 Stelle ha dovuto votare alle amministrative, che sono un'altra cosa, ma ha dovuto votare per un candidato che era chiaramente origine della classe dirigente, della classe politica del Partito Democratico, hanno fatto un po' di fatica a farlo. Se questo lo traslassimo a livello nazionale, non sappiamo, ma potrebbe addirittura essere acuito questo sentimento. Questa cosa, tra l'altro, un po' ci viene anche manifestata dal fatto che i consensi del Movimento 5 Stelle, quando c'è una maggiore coesione della coalizione, spesso tendono a flettere. Quindi il 5 Stelle perde voti quando si manifesta molto vicino al Partito Democratico, e questo ovviamente dovrebbe essere bravo Giuseppe Conte a spiegare ai propri elettori perché è importante stare insieme.
1: Sì, perché questo è il 5 Stelle delle origini, quindi c'è questo nugolo irriducibile, sicuramente dal 5 Stelle di Casaleggio e Grillo al 5 Stelle di Conte c'è una certa discontinuità, però sicuramente è rimasto un gruppo di irriducibili che col PD proprio non ci vuole stare, almeno che non sia il PD a stare ai loro programmi, alle loro iniziative in un certo senso.
2: E alle loro persone.
1: Sì, vabbè, vedremo quello che succederà, e soprattutto se ci saranno le primarie, che quello dovrebbe essere un momento di svolta. Invece mi dicevi, tra i leader del centrodestra, secondo i cittadini italiani, c'è fiducia reciproca, viene visto più granitico proprio come alleanza, ma questa alleanza granitica in qualche modo potrebbe essere messa in crisi da Vannacci?
2: Allora, il partito di Vannacci è un partito che è in salute in questo momento, sondaggi che facciamo lo orientiamo sempre tra il 3 e il 4%, che non è una cifra bassa.
1: È dato un altro giorno, certo.
2: A queste amministrative in un paio di comuni ci sono stati dei candidati che si manifestavano come vicini a Vannacci, poi non sappiamo se lo fossero ufficialmente, non hanno sicuramente mai usato il simbolo, però è sicuramente una delle cose che stanno succedendo, sì. Ma è una grande incognita il tema Vannacci, perché il centrodestra non si è mai presentato alle elezioni con un competitor interno con una certa capacità attrattiva, e quindi dovremmo capire: scenario 1, Vannacci si candida fuori dal centrodestra, gli elettori di centrodestra hanno un atteggiamento per cui manderebbero un segnale alla coalizione di centrodestra anche mettendo a rischio la vittoria, oppure direbbero no, Vannacci, se stai fuori dal centrodestra non ti possiamo votare perché così faremmo vincere la sinistra? Questo va capito, perché sì, noi l'abbiamo già visto tante volte a sinistra come funziona. Effettivamente a sinistra questa cosa funziona: un'offerta politica esterna alla coalizione, più a sinistra della coalizione, attrae quanto? Il 4, il 5, il 6, ogni volta una cifra diversa, però attrae un pezzo elettorale.
1: Sì.
2: A destra è una cosa nuova, dovremmo capire se funziona o no.
1: Stavo pensando, c'è anche chi dice Forza Italia non potrebbe mai stare in una coalizione con Vannacci. A me questa lettura convince poco, perché poi potremmo dire anche Forza Italia con la Lega di Salvini, quindi la Lega delle ultime tornate elettorali, in teoria nero su bianco non è che avesse molto a che fare, no? Eppure
2: dobbiamo anche capire cosa sta succedendo in Forza Italia, perché in Forza Italia in questi mesi c'è effettivamente una dinamica, c'è un dibattito interno, c'è evidentemente un pezzo di quel mondo che sta cercando di spostarlo verso posizioni più centriste, a loro dire in realtà addirittura più moderne, no? Quindi è chiaro che se l'obiettivo di Forza Italia è spostarsi, posizionamento diverso, meno a destra, che sia molto a destra in questo momento Forza Italia, per carità, un partito moderato, però se quello è l'obiettivo, certo è ancora più difficile tenere insieme queste nuove posizioni di Forza Italia e un partito, un movimento come quello di Vannacci, che è, diciamo, di una destra particolarmente radicale. E dobbiamo prima capire cosa vuole fare Forza Italia di se stesso, e poi forse capiremo quanto sarà facile tenere insieme tutto questo mondo di centrodestra, ma certo quel 3-4% di Vannacci può essere decisivo.
1: Sicuramente. Grazie Livio Giuliuto, buona giornata,
2: grazie,
1: buon weekend.
2: Grazie sempre a voi e buon weekend.
1: Grazie al presidente dell'Istituto Piepoli. A tra poco.

0: domenica prossima in numerose città italiane troverete delle tende. Cosa sono? Sono le tende di Caritas, perché 34 Caritas diocesane hanno promosso la tenda del buon gioco contro la dipendenza da scommesse slot, ed è un'iniziativa promossa da Caritas italiana nell'ambito del progetto Vince chi smette contro l'azzardo. Cerchiamo di capire meglio e di più. Buongiorno, ben trovata Caterina Boca, referente per Caritas italiana del progetto Vince chi smette. Buondì.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità.
0: Allora, come nasce questo il progetto Vince chi smette e poi cosa troveremo nelle nostre città italiane?
1: Vince chi smette è un progetto promosso da Caritas Italiana lo scorso anno in occasione del giubileo. È uno dei segni giubilari che Caritas Italiana ha pensato proprio nella dimensione dello spezzare le catene, nella dimensione anche di restituire speranza e dignità alle persone. Abbiamo voluto promuovere un progetto che ha come scopo quello di sensibilizzare, animare, ma anche

0: le cariche diocesane sono sempre vicine alle persone nei territori con i loro servizi di ascolto, di accoglienza, di accompagnamento, accolgono tutte quelle persone in condizioni di fragilità, ma è tanto importante anche il ruolo di Caritas proprio per animare la testimonianza della carità nelle comunità, quindi per risvegliare anche nelle nostre comunità la capacità anche di, comprendendo meglio i fenomeni, di poter essere loro stessi in qualche modo anticorpo contro molte delle distorsioni che alcuni fenomeni come l'azzardo in particolare produce.
1: Ci accompagna allora virtualmente alle piazze, alle tende di domenica prossima. Cos'è che troviamo?
0: Assolutamente sì, domenica 31 maggio sarà per noi un momento molto importante, di grande emozione. Era da tanto tempo che non scendevamo in piazza per aprire spazi nuovi di possibilità. La tenda è un po' rappresenta, la chiamiamo la tenda del buon gioco perché ci teniamo a ricordare che l'azzardo non è un gioco. Per scelta il progetto Vince chi smette invita tutti a non utilizzare l'espressione, la parola gioco accanto alla parola azzardo, perché la parola gioco neutralizza qualcosa che neutro non è. Anche la parola ludopatia è una parola assolutamente non corretta, perché richiama una dipendenza dal gioco, ma l'azzardo non è un gioco. E sotto le tende che apriremo nelle piazze di tante città italiane vogliamo proprio raccontare questo, spiegare che cos'è realmente il gioco e spiegare invece che cosa non è gioco, cioè l'azzardo, quali sono, certo, i rischi che si possono innescare. Saranno spazi di convivialità, di comunità, di condivisione, tutto quello che appunto è il gioco, mentre l'azzardo è solitudine, l'azzardo è problemi, fatica, disperazione molto spesso. Le nostre carità stanno attrezzando questi luoghi con giochi veri, nelle piazze coinvolgeranno le reti dell'associazionismo locale, dagli scout all'Azione Cattolica. Sarà veramente una domenica di festa. Ci sono anche alcuni luoghi in cui ad esempio nelle piazze si celebrerà anche la Santa Messa, la parola entrerà nella tenda, la parola di Dio. Sarà veramente un momento di grande valore che i nostri con gioia condivideranno, proprio perché quello è gioco, l'azzardo non è gioco. E troppo spesso anche dietro il gratta e vinci, la lotteria,
1: sì, no, che sembrano così innocui.
0: Esatto, ma molto spesso dietro quel grattare quotidiano si nasconde anche una solitudine che qualcuno sta provando a colmare in quel modo, o anche un desiderio di rivalsa, o un desiderio anche di guadagno facile, mentre con l'azzardo i dati ce lo raccontano e ce lo dimostrano: non vince nessuno, l'unico a vincere è sempre il banco, e il banco non siamo mai noi, purtroppo.
1: Ma delle persone che poi o riuscite a intercettare o che comunque arrivano da voi a chiedervi aiuto, casomai perché l'azzardo ha prodotto anche danni a livello a livello familiare, no? Certo. Economici, relazionali, tutto quello che sappiamo, quali sono? Cioè, c'è un, non voglio dire un identikit della vittima dell'azzardo, però degli elementi che ritornano?
0: Guardi, la cosa incredibile dell'azzardo è il fatto che è un fenomeno incredibilmente trasversale. Colpisce sicuramente una fascia sociale, diciamo, medio-bassa, che vede nell'azzardo quasi un'opportunità per ottenere del denaro che non, sì, potrebbe fare in un altro modo, ma sempre più spesso ci accorgiamo, e abbiamo i casi di persone che accogliamo nei nostri servizi e che accompagniamo, di persone che invece provengono da una categoria sociale medio-alta e hanno talvolta dilapidato il loro patrimonio, magari costruito con fatica dai propri genitori o anche da loro stessi, pensando di poter vincere attraverso l'azzardo. Oggi peraltro l'azzardo non è più soltanto la lotteria, il gratta e vinci, non è più soltanto quello fisico, sì, no? La slot machine, le sale bingo, che comunque continuano a aumentare in maniera vertiginosa, ma la trappola dell'azzardo si nasconde soprattutto dietro l'online. I dati dello scorso anno ci raccontano proprio di una raccolta che è aumentata tantissimo nella dimensione dell'online, che è quello più complesso.

0: perché non devi più uscire di casa, è sufficiente avere uno smartphone.
1: Certo, è ancora più insidioso, no? È ancora più subdolo.
0: Esatto, e tra l'altro affascina tantissimo anche i giovani. C'è una ricerca ESPAD dello scorso anno, il CNR ha pochi mesi fa pubblicato una ricerca molto interessante nell'ambito proprio dell'ESPAD 2025, nel quale racconta che lo scorso anno più di 1,5 milioni di studenti ha comunque praticato l'azzardo in modalità online, senza un controllo, senza una consapevolezza. E questo è sicuramente un tema sul quale dobbiamo assolutamente stare attenti.
1: Grazie, quindi l'appuntamento è per domenica prossima, sicuramente sul sito Caritas trovate poi tutte le indicazioni per partecipare anche voi a Vince chi smette e quindi proprio sperimentare le tende del buon gioco. Grazie Caterina Boca, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
1: A tra poco.

0: Spazio Salute.
1: E l'avevamo già annunciato venerdì scorso che questa, quindi dal lunedì scorso, è dal 25 maggio la settimana della sclerosi multipla, che culmina nella giornata di domani, 30 maggio, che è appunto la giornata internazionale della sclerosi multipla. In questa settimana ci sono state tantissime iniziative per far conoscere sia la malattia in sé, quindi questa malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, che ogni anno registra oltre 3.600 nuove diagnosi, quindi un numero importantissimo, sono 150.000 le persone costrette a fare i conti in Italia con la sclerosi multipla, e tra l'altro colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 40 anni. E quindi un modo per conoscere la malattia, per conoscere le condizioni delle persone e per anche cercare di superare qualsiasi stigma, che sapete poi accompagna sempre alcune patologie. Questo pesa a volte tanto quanto la malattia in sé. Tra l'altro domani i monumenti si illumineranno di rosso, quindi nel caso vediate i principali monumenti della vostra città illuminati di rosso sapete anche perché. Ed è un'occasione importante questa settimana, perché si è fatto il punto, è stato fatto proprio ieri alla Camera dei Deputati a Roma, rispetto all'agenda 2030. Che cos'è? Di cosa stiamo parlando? Allora, cerchiamo di procedere in modo graduale. Grazie per essere con noi a Rachele Michelacci, vicepresidente AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Salve.
1: Allora, ci accompagna un po' negli eventi che hanno costellato e stanno caratterizzando questa settimana nazionale della sclerosi multipla e patologie correlate, giustamente, il titolo esatto è questo.
2: Allora, dunque, sono reduce da una settimana che peraltro appunto non è ancora conclusa, siamo all'interno della settimana nazionale della sclerosi multipla, domani sarà la giornata mondiale. È stata una settimana intensa perché, come da tradizione, ci ha visti impegnati senz'altro al congresso scientifico annuale della FISM, della Federazione Italiana Sclerosi Multipla, ma vedi chiaramente il nostro impegno e il nostro lavoro di noi volontari su tutti i territori per proiettare una luce rossa come i nostri colori sul tema della sclerosi multipla a tutti gli stakeholder interessati.
1: E in modo particolare andiamo alla giornata di ieri alla Camera. Si è aperta un incontro importante per una riflessione sui contenuti e gli obiettivi dell'agenda 2030. Di cosa stiamo parlando?
2: Ma guardi, allora, la vice di AISM è un mondo libero dalla sclerosi multipla, le devo dire, in quasi 60 anni di storia e di lavoro quotidiano, impegno quotidiano di AISM e i nostri volontari, la sclerosi multipla fa un po' meno paura. Il mondo però non è ancora libero dalla sclerosi multipla ed è necessario continuare a lavorare. L'obiettivo è alto, non possiamo navigare a vista, l'agenda è un documento che ci accompagna e che viene ripubblicato ogni 5 anni, perché ha una vision di obiettivi intermedi ogni 5 anni, l'attuale appunto è l'agenda 2030, all'interno della quale sono inserite tutte le priorità, le azioni, il lavoro, gli obiettivi che vogliamo raggiungere al 2030 in un'ottica di mondo libero dalla sclerosi multipla, quindi vogliamo incidere quindi con un impatto ovviamente misurabile e positivo sulla qualità di vita delle persone con sclerosi multipla sotto tutti i punti di vista, per la realizzazione di quella che è la carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, loro familiari e caregiver.
1: Cosa si potrebbe fare da subito per migliorare la loro vita, no? Quindi ragionando in obiettivi che concretamente potrebbero essere conseguiti, se non immediatamente, ma in un breve raggio.
2: Ma guardi, allora, i temi anche venuti fuori dalla giornata di ieri sono temi assai caldi, c'è tutta la questione dell'inclusione che passa attraverso un tema che è quello del rinnovo delle patenti, quindi stiamo lavorando con il Ministero, coincidendo a tavoli istituzionali con il Ministero dei Trasporti, affinché il rinnovo delle patenti sia sempre più facile, mi passi questo termine che sembra banale, ma non lo è, ha tutto un suo significato per le persone con sclerosi multipla. Altre attività stiamo andando avanti, chiaramente la ricerca scientifica sta facendo passi da gigante. La settimana appunto si è concluso giusto ieri l'altro il convegno scientifico, anche lì ci sono passi importanti che stiamo continuando a svolgere e a portare avanti, ed è necessario non arretrare di un millimetro. Un altro importante aspetto che è stato chiaramente argomento anche nella giornata di ieri è tutta la riforma sulla disabilità, e quindi questi nuovi metodi, questa innovazione di valutazione e certificazione della disabilità, che chiaramente è una riforma che stavamo aspettando da anni, è un cambiamento epocale di visione proprio, di cultura intorno alla disabilità, che necessita ovviamente di una presenza, un monitoraggio e una facilitazione costante anche da parte di noi associazioni di persone.
1: Faceva riferimento al congresso scientifico della FISM, sì, della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Sono emerse alcune novità sensibili da un punto di vista anche proprio della ricerca, dei farmaci, delle terapie?
2: Certo, allora intanto il tema centrale del convegno di quest'anno è un tema sempre più sentito, perché la ricerca sulla sclerosi multipla non riguarda più soltanto la cura della malattia, ma si parla sempre di più di prevenzione, di diagnosi precoce, di personalizzazione delle cure, capacità di trasformare l'innovazione scientifica in organizzazione concreta dei servizi. FISM negli ultimi anni ha investito oltre 40 milioni di euro nella ricerca, sostenendo oltre 800 pubblicazioni scientifiche. Dal congresso FISM emergono risultati estremamente concreti di questo cambiamento. Conosciamo meglio il ruolo, per esempio, del virus Epstein-Barr e le prospettive aperte dalla vaccinazione preventiva. Disponiamo di protocolli avanzati di risonanza magnetica. Recentemente sono stati pubblicati nuovi criteri diagnostici che permettono di trattare le persone in maniera sempre più precoce. Si stanno aprendo nuove prospettive sulle forme progressive, che attualmente sono ancora un po' orfane, diciamo così, di cura e di trattamento, grazie anche insomma a tutti gli studi innovativi sulle cellule staminali neuronali, il possibile riposizionamento di alcuni farmaci utilizzati per altre patologie che sembrano avere un ruolo o quantomeno un impatto anche sulla sclerosi multipla. Quindi i temi da un punto di vista scientifico sono estremamente importanti, aperti da percorrere. C'è stato poi all'interno del convegno FISM tutta una riflessione importante: per quale motivo parlare di prevenzione? Perché la sclerosi multipla è una patologia che rappresenta un costo sociale, quindi intervenire precocemente, intervenire prima, non solo migliora la qualità di vita delle persone con SM, ma migliora anche lo stato socio-economico del paese.
1: Su questo non c'è dubbio, veramente tanti gli spunti di riflessione, facciamoli quando domani poi vedremo i nostri monumenti accendersi di rosso. Grazie, buona giornata vicepresidente.
2: Grazie a voi, grazie
1: ancora.
2: Grazie, buona giornata, salve.
1: Rachele Michelacci è vicepresidente dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. E oggi vogliamo tornare a parlare di epilessia, che è una delle più comuni patologie neurologiche croniche. Sono 50 milioni le persone che ne soffrono nel mondo, in Italia 500.000, quindi 500.000 italiani vivono in questa condizione, colpendo sia uomini che donne, anche se nelle donne assume delle caratteristiche peculiari. Allora, tenendo conto che tutte le volte che parliamo di epilessia poi arrivano vostri messaggi dove declinate il tema proprio al femminile, in modo particolare arrivano sempre tante domande rispetto epilessia in maternità, epilessia e gravidanza, abbiamo deciso oggi di concentrarci proprio su questo. Buongiorno e bentrovata la dottoressa Barbara Mostacci, neurologa epilettologa presso l'Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna, dove gestisce l'ambulatorio epilessia e gravidanza. Inoltre è componente della commissione epilessia e genere della LICE, la Lega Italiana contro l'epilessia, di cui è stata responsabile per 6 anni. Buongiorno, bentrovata.
0: Buongiorno, grazie per questo invito.
1: Allora, vorrei partire proprio da una questione di genere. Anche se sappiamo che numericamente, brutto parlare di numeri, però sono colpiti tanto gli uomini quanto le donne, perché nelle donne assume caratteristiche peculiari, o comunque al di là del perché, quali sono queste caratteristiche peculiari?
0: Allora, innanzitutto vorrei dire che è possibile che non sappiamo ancora tutto di quanto, di quante possano essere le differenze tra uomini e donne rispetto all'epilessia, ma rispetto a diversi disturbi, perché la medicina di genere si sta un po'
1: è nuova a livello, certo.
0: E possibilmente capiremo molte cose in futuro. Però nel caso dell'epilessia ci sono degli elementi già ben noti, studiati e assolutamente sotto la lente, che riguardano soprattutto, appunto, come ha già fatto riferimento a lei, ad aspetti della fertilità o legati comunque al ciclo mestruale rispetto alla presentazione tipica delle crisi, che possono variare rispetto alla fase del ciclo mestruale, e soprattutto l'aspetto della gravidanza, estremamente importante, perché l'epilessia colpisce spesso persone giovani, persone in età appunto da voler formare una famiglia. È un disturbo di solito persistente o cronico, e quindi normalmente richiede una terapia per tempi molto lunghi, terapia che normalmente non può essere sospesa per la gravidanza, perché togliere la terapia in un'epilessia attiva significa esporre a rischio di crisi che potrebbero essere pericolose per la mamma e anche in realtà più pericolose del bambino rispetto alla terapia. Questo fortunatamente ci ha consentito di avere un numero di informazioni altissimo rispetto ai farmaci in gravidanza. Pensi che nel mondo attualmente sono attivi tre grossissimi registri di farmaci anticrisi in gravidanza, di cui il principale, l'EURAP, è nato proprio in Italia nel 1999, quindi ha 27 anni di storia, e ha raccolto decine di migliaia di gravidanze ormai esposte a diversi farmaci anticrisi. Quindi quando noi diamo delle informazioni alle nostre donne con epilessia, ci rifacciamo a una solidissima base che ci dice che alcuni farmaci anticrisi non aumentano i rischi per il bambino, quindi ci danno molta tranquillità nel poter mandare avanti la gravidanza, ovviamente ben seguita e ben preparata.
1: Ma per capire ancora meglio, nel momento in cui casomai una donna può scoprire di aspettare un bambino anche non avendolo previsto, ma può succedere anche che una famiglia, una coppia, insomma, si metta al lavoro, apre il cantiere per avere un bambino, in quel caso è bene parlarne subito con il medico e già modificare la terapia? Oppure la terapia può essere modificata anche in corso, cioè quando te ne accorgi, che non so, al terzo mese o al secondo?
0: Allora, questa è un'ottima domanda che però ha molti risvolti. Vi dico subito che quello che noi cerchiamo di dire alle donne in età fertile, alle ragazze già in età fertile, e quello che ogni neurologo probabilmente dovrebbe fare, è instaurare questa conversazione molto prima che la donna o la ragazza desideri un bambino, in maniera tale che sappia che nel momento in cui appunto apre il cantiere, come ha detto lei, ci siano già le condizioni migliori, quindi acido folico, che assolutamente è raccomandato in tutte le gravidanze perché protegge da soprattutto da alcuni tipi di anomalie congenite moltissimo, ma in generale dalle anomalie congenite, quindi tutte le donne che desiderano un bambino dovrebbero prendere questa vitamina, supplementare questa vitamina, ma soprattutto nel caso delle donne con epilessia chiaramente si potrebbe ottimizzare la terapia in maniera tale da fare al momento in cui realmente inizia la gravidanza la terapia più sicura, possibilmente alle dosi più basse, eccetera, ed essere anche preparata a tutti i controlli successivi. Questo non vuol dire ovviamente che una gravidanza inattesa, inaspettata, debba essere salutata con paura, diciamo così, quindi se dovesse succedere chiaramente l'indicazione è chiamare al più presto il proprio neurologo per parlarne con lui o con lei, tenendo conto che in realtà in molti casi i rischi aggiuntivi rispetto a una gravidanza senza farmaci sono bassi o sono addirittura forse inesistenti, e quindi che con le dovute, cioè magari modalità successive poi la gravidanza può procedere in sicurezza. Rispetto a cambiare la terapia gravidanza iniziata, questo è un tema in parte ancora aperto, dipende dal momento della gravidanza, dipende dal tipo di farmaco che viene fatto e quindi anche da quello che ci aspettiamo eventualmente in termini di pericolosità sul feto, perché normalmente rispetto appunto alle anomalie congenite sono i primi 3 mesi quelli critici, quindi si ritiene che cambiare troppo tardi non abbia molto senso, però sappiamo anche che ci può essere un'influenza sullo sviluppo cognitivo del bambino nell'esposizione solo ad alcuni farmaci, a una minoranza di farmaci apparentemente, anche nell'esposizione forse successiva dei primi 3 mesi. Quindi è una cosa che va valutata e va valutata sempre in relazione anche al rischio di ricomparso delle crisi, che costituiscono comunque un rischio per la donna e possibilmente anche per il bambino. Quindi è una domanda alla quale si può rispondere solo individualmente e ci sono circostanze che quindi è meglio meglio cambiare anche lì. Io credo che questa decisione vada sempre presa in maniera condivisa con la donna e esplorando quali sono gli aspetti di rischi e benefici di ciascuna delle soluzioni che possono essere prospettate. Ecco.
1: Allora, sono già arrivate, dottoressa Mostacci, diverse domande dei nostri ascoltatori, quindi gliele giro così ci permette anche di allargare il discorso e ci giochiamo i minuti che abbiamo a disposizione.
0: Grazie.
1: Sabrina da Modena ci chiede: i primi mesi, nausea, spossatezza, ritenzione idrica, possono scatenare attacchi? Cioè che proprio la condizione gravidica nei primi mesi, che sappiamo insomma quella un pochino più faticosa di assestamento, possano di per sé aprire ad attacchi epilettici?
0: Allora, normalmente no, cioè la gravidanza di per sé non è non stimola le crisi epilettiche. In realtà sappiamo che se una donna è stata, addirittura se una donna è stata senza crisi nell'anno precedente la gravidanza, la probabilità che si presentino crisi in gravidanza è molto bassa e molto spesso è anche controllabile con accorgimenti che riguardano la terapia, cioè la terapia in maniera controintuitiva a volte va aumentata in gravidanza perché alcuni farmaci subiscono una modifica del loro metabolismo e quindi anche se ne prendiamo la stessa dose si abbassano. Rispetto alla domanda di Sabrina nello specifico, l'elemento che ho colto più interessante è l'aspetto della nausea. Cioè se si vomita effettivamente, la nausea magari meno, se si vomita ci potrebbero essere delle circostanze in cui è ragionevole ridistribuire. Molto spesso questo non è un grande problema e dico subito che questo solitamente non è un problema, però bisognerebbe, a volte il vomito in gravidanza è un po' prevedibile, tipo alcune donne vomitano sempre la mattina,
1: quando sentono determinati odori, quindi uno riesce un po' a conoscersi, no? Della propria reazione in un determinato momento giornata.
0: È proprio così e quindi a volte si riesce a rigiocare sulla distribuzione della terapia nella giornata proprio in maniera tale da, invece che prendere, le faccio un esempio molto banale, una donna che prende la terapia alle 8 ma tutte le mattine ha la nausea a colazione o dopo colazione vomita, allora la terapia la spostiamo alle 10.
1: Certo.
0: Oppure ci si mette d'accordo su se il vomito avviene mezz'ora dopo la presa della terapia, vale la pena solitamente riprenderla. Però a parte questo, l'unico elemento della gravidanza a cui prestare molta attenzione rispetto alle crisi è che alcune donne in gravidanza dormono peggio. Ecco, la igiene del sonno in gravidanza va tenuta molto molto curata, perché questo potrebbe invece predisporre a crisi, visto che normalmente la privazione di sonno può favorire le crisi. Detto questo, vorrei rassicurare Sabrina anche su un'altra cosa, che in realtà le donne che hanno crisi prevalentemente attorno alle mestruazioni, come succede non di rado, solitamente vanno addirittura meglio in gravidanza, perché cioè, può sembrare ovvio, ma comunque è stato dimostrato, spesso è così.
1: Bello. Viola, giustamente, Viola che ci scrive da Latina, dice: e dopo la gravidanza, cioè in allattamento con i farmaci, è sicuro per il bambino?
0: Certo, anche questa è una giustissima domanda. L'allattamento dovrebbe essere sempre favorito, perché l'allattamento al seno materno ha dei benefici notevolissimi sulla salute del bambino, sulla salute della donna, sul legame, eccetera. E in realtà noi abbiamo tante informazioni sui farmaci anticrisi, soprattutto, purtroppo questo va detto, di ultimissima generazione ne abbiamo di meno, quindi soprattutto su farmaci un po' più utilizzati. Su questi farmaci però sappiamo che nella maggior parte dei casi passano nel latte, però non raggiungono delle concentrazioni nel sangue del bambino tali da generare una tossicità.
1: Ecco.
0: Se uno degli effetti collaterali ci sono, normalmente sono limitati ad un eccessivo sonnolenza, e allora eventualmente, se questa sonnolenza in qualche modo rende al bambino più difficile l'attaccarsi al seno, allora vale la pena, e quindi non cresce, vale la pena fare l'aggiunta di un po' di latte artificiale, e solo in ultima battuta il latte artificiale. Io le dico, noi facciamo di default, permettiamo l'allattamento, perché poi naturalmente diventa anche una scelta individuale per altre ragioni, ma lo raccomandiamo, lo caldeggiamo, e problemi non ne abbiamo praticamente mai realmente avuti. Comunque sono in corso anche degli studi ancora sull'allattamento, e poi è importante anche da dire che i bimbi allattati al seno dopo aver preso farmaci anticrisi sono stati studiati anche in due grossi studi a distanza, quindi a un anno e mezzo eccetera, e posso dire che non c'erano problemi quei bambini rispetto ai bambini da mamme che prendevano farmaci che non erano stati allattati, anzi conservavano quei benefici del latte materno, quindi assolutamente indicato. Certamente bisogna che la donna si garantisca un adeguato quantitativo di sonno, quindi
1: e lì si torna a quello che ci diceva prima, certo,
0: marito super coinvolto per aiutare la donna nella notte, magari con un tiralatte, e a dare qualche biberon di latte tirato, oppure effettivamente anche di latte di formula, insomma di latte artificiale, per aiutare la donna a dormire. Quello è importantissimo nel portello.
1: A prescindere dall'epilessia, lancio il messaggio a tutti gli uomini all'ascolto. A proposito di uomini, c'è Franco che ci chiede, non so se rispetto a una figlia, una moglie, una sorella, non ho idea, però ci chiede se l'epilessia rappresenta un problema, questo è interessante, durante il parto, e se dunque sia preferibile il cesareo.
0: Ok, lei ha degli ascoltatori eccezionali, perché praticamente mi permettono di dire praticamente tutto. Allora, no, normalmente no, cioè normalmente il cesareo non è indicato, perché in realtà il travaglio di per sé non favorisce le crisi, e anche da dati della letteratura la possibilità di avere una crisi durante il travaglio è di circa il 2%, e riguarda praticamente esclusivamente donne che hanno effettivamente avuto crisi nell'ultimo mese di gravidanza. Quindi la raccomandazione, le raccomandazioni anche internazionali sono: si va sempre al parto naturale, tranne situazioni in cui ci sono diverse crisi con perdita di coscienza che comprometterebbero la partecipazione al travaglio se avvenissero, e quindi a quel punto no, uno deve andare, cioè se una crisi avviene nel corso del travaglio bisogna andare al cesareo d'urgenza, a quel punto vale la pena programmare un cesareo se la probabilità la si ritiene relativamente alta. Il problema del travaglio, diciamo, è che il travaglio purtroppo, come sappiamo, insorge spesso di notte, e soprattutto il primo può far perdere un po' di sonno. Per questi motivi di solito si raccomanda, se la donna lo vuole, perché non deve essere sentita come anche questa come un'imposizione, di fare l'analgesia epidurale, che può, limitando lo stress del travaglio, quindi consentendo qualche minima riposatina tra una contrazione e l'altra quando queste sono molto lontane, ridurre anche questo rischio.
1: Molto molto interessante, dottoressa. Io la devo salutare, però dobbiamo tornare su questo tema, perché vedo che sta stimolando molto il dibattito e le domande dei nostri ascoltatori. In chiusura, un minuto, c'è qualcosa che vuole far arrivare come messaggio importante ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che non abbiamo toccato?
0: Forse se devo dare un messaggio, sì, è questo, che quando io ho iniziato a occuparmi di epilessia e gravidanza, grazie al mio maestro Paolo Tinù, perché ha voluto fortemente che esistesse questo ambulatorio, lui mi disse, io ero ancora molto giovane diciamo e inesperta, mi disse che l'ambulatorio epilessia e gravidanza non serviva solo a rendere consapevole dei rischi e a limitare i rischi, ma serviva anche a permettere la gravidanza. Io non capivo sinceramente cosa volesse dire e ci ho pensato molte volte negli anni, poi, perché ho capito che esiste una, ho capito per esperienza, una grande paura della gravidanza nelle donne con epilessia, donne che si sono molto limitate anche molto dolorosamente, e quindi io credo che il messaggio che deve arrivare è anche questo, che la gravidanza è possibile, deve essere seguita, ma non deve essere considerata una cosa così tanto a rischio per la maggior parte delle donne.
1: Beh, la ringrazio anche per questo messaggio. Buon lavoro, dottoressa, presto.
0: Grazie anche a lei e buongiorno.
1: Barbara Mostacci, neurologa, epilettologa dell'Istituto di Scienze Neurologico di Bologna, dove gestisce l'ambulatorio epilessia e gravidanza, inoltre componente della Commissione Epilessia e Genere della LICE, la Lega Italiana contro l'Epilessia, di cui è stata responsabile per 6 anni. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, grazie per averci seguito, grazie ad Alessandro Paiola in regia, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
8: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
9: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.

0: Il Senato ha condannato la sconsideratezza di Mosca, confermando che un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Due persone sono rimaste ferite. Il ministro Crosetto parla di incrollabile escalation. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere il totale rifiuto di Bruxelles di avviare un dialogo con la Russia e l'errore più grave commesso dall'Unione Europea. L'accordo tra Iran e Stati Uniti manca soltanto il via libera di Trump. L'intesa sarebbe stata raggiunta martedì scorso e prevede 60 giorni di proroga dello stop delle armi e la riapertura di Hormuz senza il pagamento di pedaggi. La svolta dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Ieri Israele invece ha ripreso ad attaccare Beirut, il primo raid sulla capitale libanese da 3 settimane. Il colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità organizzata, disarticolata, o l'organizzazione capace di trattare ingenti carichi di droga provenienti dal Sud America. 7 gli arrestati, il sodalizio che metteva insieme la malavita romana con i cartelli albanesi del nord Italia e le cosche calabresi, contestati i reati di traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e sfruttamento della prostituzione. Terminerà alle 21 lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dai sindacati autonomi. Disagi sono previsti per chi viaggia in treno. L'astensione dal lavoro interessa anche i trasporti locali con le fasce di garanzia per i pendolari, il settore della sanità e quello della scuola. I forti temporali con grandinate da ieri sera hanno interessato il nord Italia, abbassando in parte le temperature massime degli ultimi giorni. Non sono mancati gli allagamenti e anche i disagi, specialmente in Lombardia. Per oggi è atteso un lento miglioramento. Sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, ad un passo dalla vittoria Sinner ieri fuori dal Roland Garros, dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Avanzano invece nel torneo parigino Cobolli, Arnaldi e Berrettini. È tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Previsioni meteorologiche, 29 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con alternanza di schiarite e possibili temporali sparsi specie su ovest Toscana. Nel pomeriggio probabili nuovi rovesci o temporali in forma sparsa e di difficile localizzazione, tendenza a miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, temperature massime in aumento, affidabilità media.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
3: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Musica fa buon sangue, la seconda parte, quella dedicata alla musica italiana, con la top 5, i 5 pezzi più forti, quelli più importanti all'interno della nostra classifica, che questa settimana rispetto alla classifica europea è completamente rivoluzionata, perché pensate, ci sono ben 3 nuove entrate, pazzesco. Ma stanno per arrivare anche le canzoni che ci porteranno verso l'estate, quindi sì, diciamo che bisognerà un po' abituarsi anche nelle prossime settimane, perché sicuramente arriveranno degli ingressi di quelli stratosferici. Ma iniziamo subito proprio con la prima nuova entrata della settimana. C'è Saif che torna a farci compagnia con un pezzo bello fresco, solare, perfetto proprio per il mood del fine settimana. Gradito ritorno che entra subito tra i migliori 5. Allora lo andiamo ad ascoltare. Saif, buona domenica. Numero 5, nuova entrata.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, la top 5 italiana e tanta tanta bella novità questa settimana. E c'è alla posizione numero 4 la seconda nuova entrata con Francesco Gabbani, che giustamente non poteva mancare all'appuntamento con la bella stagione. È il suo Summer Funk, nuovo singolo che è esattamente ciò che ci si aspetta da lui: energia, ritmo e un ritornello che entra in testa dal primo secondo. Lo andiamo ad ascoltare, Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 4, nuova entrata.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo sul podio della nostra classifica di musica fa buon sangue, la top 5 italiana. E qui, c'è un... perde un gradino il trio delle meraviglie. Questa settimana cede leggermente il passo di fronte alla potenza mediatica dei nuovi ingressi. Comunque resta un brano di classe superiore che ha segnato decisamente il mese di maggio. Sono loro, Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese, numero 3.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Musica fa buon sangue, la top 5 italiana. Ancora un ben ritrovati da Andrea Collalto. Anche a voi che vi siete connessi in ritardo, beh, non c'è problema, perché poi c'è anche il nostro podcast che potrete riascoltare. Poi vi spiego come fare naturalmente per riascoltarci. Ma intanto andiamo a presentare la posizione numero 2, che tra l'altro è l'ex numero 1 della settimana scorsa, che è stata costretta questa settimana, anzi sono stati costretti questa settimana a retrocedere in seconda posizione, quindi perdono un gradino. Non è un calo di popolarità, quanto piuttosto la dimostrazione che in Italia la competizione decisamente è diventata altissima. Ci sono i The Colors con Rolling Stones, numero 2.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. E adesso posizione numero 1, ragazzi, c'è la terza nuova entrata che presenteremo tra poco. Intanto andiamo a salutare i tre brani che sono usciti dalla top 5 questa settimana. Quindi l'ex numero 5 Annalisa con Canzone estiva, l'ex numero 4 Samurai J con Ossessione e l'ex numero 3 Emma Ercomi con Da Cipiano. Questi sono i pezzi che sono usciti dalla nostra classifica, dai primi 5 naturalmente della nostra classifica. E alla posizione numero 1 questa settimana, c'è un debutto record, arriva da Bergamo, ha colpito ancora con Una favola gotica che parla di fantasmi, incomunicabilità e i pinguini, sì, sono proprio loro, i pinguini tattici nucleari che prendono il comando della classifica in pochissimi giorni, appena usciti e subito alla numero 1. Li andiamo ad ascoltare con Sorry, scusa lo siento, pinguini tattici nucleari numero 1.

Pinguini tattici nucleari, nuovo numero uno di questa settimana con Sorry, scusa lo siento. E naturalmente ricordiamo anche la posizione numero uno per quanto riguarda la top 5 international, Lady Gaga e Doshi con Runway, che rimane stabile anche questa settimana. Con questo siamo arrivati al termine delle nostre classifiche, quindi non mi resta che ringraziare tutte voi e tutti voi naturalmente per averci ascoltato anche questa settimana. Adesso diamo la linea al DJ Cibo con i suoi ospiti, con Radio Fa Buon Sangue, e poi naturalmente vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e magari anche condividere e far conoscere questa trasmissione, che è importante perché si parla, noi parliamo di musica quando ci troviamo, ma il DJ Cibo con i suoi ospiti parla di cose importanti con la sensibilizzazione sulla donazione del sangue, quindi è importante anche condividere questa trasmissione anche con i vostri amici naturalmente, ed è facilissimo, basta andare su www.risofabuonsangue.it e ritrovate non solo questa trasmissione di questa settimana ma anche quelle precedenti, quindi ci potete tranquillamente riascoltare in streaming e anche condividere. Da Andrea Collalto è tutto, buona musica naturalmente, noi ci risentiamo la prossima settimana con Musica Fa Buon Sangue. Ciao a tutti!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: studio Ugo Scavi, ferma condanna della NATO, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti dopo che nella notte un palazzo in Romania è stato colpito da un drone russo durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite, intanto il portavoce del Cremlino Peskov attacca il totale rifiuto di Bruxelles, dice, di avviare un dialogo e il suo errore più grave. L'accordo tra Iran e Stati Uniti, manca soltanto il via libera di Trump, l'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi, la svolta dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Ieri Israele ha lanciato un nuovo attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida che è di fronte all'economia italiana, perché l'intelligenza artificiale, robotica e le altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi. Tuttavia, la rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. Lo ha detto poco fa il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti con Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna, che non presenta sintomi, rimarrà in osservazione. Intanto la Premier Meloni scrive ai vertici europei chiedendo che sul caso Ebola ci sia un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Introdurre un meccanismo che limiti i prezzi all'ingrosso dei prodotti del tabacco e aumenti la tassazione potrebbe generare fino a circa 5 miliardi di sterline di entrate aggiuntive in 5 anni, oltre a ridurre il numero di fumatori e prevenire migliaia di ricoveri e decessi. Lo indica uno studio dell'Università di Bath e di Sheffield alla vigilia della Giornata Mondiale Senza Tabacco che si celebrerà domenica prossima. Termina alle 21 lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati autonomi, disagi per chi viaggia in treno, l'astensione dal lavoro interessa anche i trasporti locali, la sanità e il settore della scuola. Forti temporali con grandinate da ieri sera hanno interessato il nord Italia, abbassando in parte le temperature alte degli ultimi giorni. Non sono mancati allagamenti, disagi, specie in Lombardia. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
1: Previsioni meteorologiche, 29 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con alternanza di schiarite e possibili temporali sparsi specie su ovest Toscana. Nel pomeriggio probabili nuovi rovesci o temporali in forma sparsa e di difficile localizzazione, tendenza a miglioramento in serata, venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, temperature massime in aumento, affidabilità media.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 68-99. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante.

enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Trump torna a frenare sull'intesa preliminare con l'Iran. Qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dice, mentre i negoziati si intensificano e restano le tensioni militari nel Golfo. La ferma condanna della NATO e dell'Unione Europea dopo che nella notte un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite. Il portavoce del Cremlino Peskov attacca il totale rifiuto, dice, di Bruxelles di avviare dialogo, il suo più grave errore. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta nel 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi statunitensi e difficoltà anche dell'economia tedesca. Lo ha detto stamane il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali sull'intelligenza artificiale. Ha poi ricordato che è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. È giunta nella notte a Roma all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola della Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi. La premier Meloni intanto scrive all'Unione Europea: servono coordinamento e vigilanza alle frontiere. L'Italia ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. Lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati autonomi terminerà alle 21. Disagi per chi viaggia in treno, problemi anche nei trasporti locali, garantite soltanto le fasce dei pendolari. Si astengono anche dal lavoro i settori della sanità e della scuola. Forti temporali con grandinate ieri sera hanno interessato il nord Italia, abbassando in parte le temperature degli ultimi giorni. Non sono mancati però disagi, in particolare in Lombardia, dove si sono verificati degli allagamenti localmente. Oggi è atteso un lento miglioramento. Introdurre un meccanismo che limiti i prezzi all'ingrosso dei prodotti del tabacco e aumenti la tassazione. Questo potrebbe generare 5 miliardi di sterline di entrate aggiuntive in 5 anni e ridurrebbe il numero di fumatori e preverrebbe anche migliaia di ricoveri e decessi, lo dice uno studio dell'Università di Sheffield alla vigilia della giornata mondiale senza tabacco che si celebrerà domenica. È tutto, torniamo insieme alle 13.
1: Previsioni meteorologiche, 29 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con alternanza di schiarite e possibili temporali sparsi specie su ovest Toscana. Nel pomeriggio probabili nuovi rovesci o temporali in forma sparsa e di difficile localizzazione, tendenza a miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, temperature massime in aumento, affidabilità media.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra Fontana del Villaggio con Carla Rossi al microfono. Vogliamo raccontarvi oggi degli aiuti umanitari che la comunità di Sant'Egidio, attraverso una raccolta realizzata da tutte le comunità di Sant'Egidio nel mondo, ha inviato, sta inviando a Cuba. Sono aiuti alimentari, medicinali, destinati soprattutto ai più anziani e fragili. E un primo convoglio è già arrivato a La Habana il 9 maggio. Un primo container di aiuti con 22.000 kg di riso e farina. È il primo di una serie di aiuti umanitari possibili grazie a questa raccolta di fondi a cui, come ho detto, hanno partecipato tutte le comunità di Sant'Egidio nel mondo. Un altro container con 24.000 kg di aiuti alimentari. Anche questo è destinato a Santiago, a Cuba. Poi via nave da Genova è partito un quantitativo importante di medicinali, materiale sanitario, ausili per un valore di circa 700.000 euro raccolti a Roma, in parte donati dal banco farmaceutico. Altri aiuti alimentari è previsto che continueranno ad arrivare nel mese di giugno, altri 50.000 kg di olio, farina, legumi, zucchero, stipati in due container, hanno raggiunto l'isola nei due porti di Santiago e Havana. Gli aiuti a Cuba sono necessari, sono urgenti, la situazione deteriora di giorno in giorno, la luce si spegne, resta spenta, racconta un testimone. Gli autobus sono fermi nei depositi, i ventilatori sono fermi, anche se il caldo non dà tregua, così i frigoriferi, anche se c'è ben poco da conservare. Persino l'acqua non arriva ai rubinetti, perché anche le pompe sono ferme a causa della mancanza di elettricità. Cucinare diventa un'impresa, anche perché a forza, e diventa impossibile per i più anziani. Bisogna infatti raccogliere legna e carbone, accendere il fuoco e caricare acqua raccolta dalle uniche fontanelle accessibili in strada, trascinarla fino a casa, azioni di vita quotidiana che per chi è anziano diventano carico di angosce e di preoccupazioni asfissianti. Ancora la comunità di Santiago de Cuba e La Habana, per aiutare tanti anziani ad affrontare questi giorni drammatici, stanno rafforzando il servizio di mensa per i poveri. Offrono centinaia di pasti nelle sedi delle due città e nuovi aiuti in viaggio per l'isola permetteranno di incrementare e di estendere tutta questa solidarietà. È questo sicuramente un progetto molto concreto.

0: A Santiago de Cuba, Sant'Egidio ha già aperto un centro di accoglienza, il centro di accoglienza San Pedro, che è un luogo per contrastare l'estrema povertà e l'isolamento degli anziani. La crisi diffusa che incide profondamente sulla vita quotidiana della popolazione è aggravata dalla carenza di beni primari, dalla difficoltà dei trasporti, dalle interruzioni di energia elettrica, scarsità d'acqua, il disagio è visibile, rifiuti non raccolti per mancanza di carburante, lunghi blackout, difficoltà di approvvigionamento di cibo e medicinali. Una gravissima crisi sociale ed economica che, insieme alla massiccia emigrazione dei più giovani, fa di Cuba un paese con un grande numero di anziani soli privi di reti di sostegno, un paese in cui oltre il 20% della popolazione ha più di 60 anni. La povertà coincide non solo con la mancanza di mezzi materiali, ma anche con isolamento, assenza di relazioni e solitudine. Per Sant'Egidio, prendersi cura degli anziani significa, a livello globale, garantire loro vicinanza umana, assistenza, aiuto concreto per contrastare l'isolamento sociale, l'abbandono, tanto più in una situazione come quella cubana, ogni giorno più drammatica. Ecco come nasce il centro di accoglienza per anziani San Pedro a Santiago de Cuba, un luogo rivolto specificatamente agli anziani per offrire ascolto, vigilanza, dignità a chi troppo spesso resta ai margini. Aprire questo spazio in un tempo così segnato da tante difficoltà è un gesto importante che ribadisce che nessuno deve essere dimenticato. Questo centro è stato inaugurato alla presenza dell'Arcivescovo di Santiago de Cuba.
1: Perché mi domanda se sono italiano, se sono che l'Europa sono africano. Si parla con la bocca, respira con l'asso, si tenga una mamma che dimagria. L'ambitudine come barca, barca, attraverso acqua.
0: Enzo Abitabile, Lotto Infinito.

Adesso un'altra storia, una storia di vita vera, una vita spesa contro la pena di morte, passo dopo passo. Questa è la vicenda di Bill Pelk, testimone del perdono, che può venire di buono da Gary, avrebbe detto Natanaele di Bill Pelk, nato proprio in quella piccola cittadina dell'Indiana sul lago Michigan. Era tornato vivo dalla guerra del Vietnam, ma non ne parlava. Era operaio in una acciaieria, concorrente di un'altra acciaieria importante, l'ArcelorMittal, lì vicino, in quella zona. Nel 1919, per reprimere le rivendicazioni di operai che lavoravano come all'inferno, e per reprimerle avevano instaurato la legge marziale. Bill Pelk, faccia da bambino, grande di corporatura, e la sua storia, dalla violenza alla guarigione. Un gigante umile della battaglia contro la pena di morte, cofondatore dei viaggi della speranza e del movimento delle vittime per la riconciliazione, ha attraversato 48 stati americani e continenti, offrendo a tutti storie vere di guarigione dall'odio. Non era un oratore, ma era contagioso lo stesso. La sua storia, il 14 marzo 1985, quattro ragazzine, Paola Cooper di 15 anni e altre tre amiche, avevano suonato alla porta di una 72enne del quartiere, la nonna di Billy, che insegnava la Bibbia, e lei, felice di aprire a quattro adolescenti, l'aveva fatta entrare in casa, ma Paolo e le sue amiche cercavano soldi. Nonna Pelk è morta dopo 33 coltellate, con la preghiera di Gesù sulle labbra: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, e tutto per $10. Paola Cooper è diventata l'anno dopo la più giovane condannata a morte d'America, 16 anni. Billy ha visto suo padre pulire i muri di casa dal sangue. Suo padre sognava la morte sulla sedia elettrica di Paola Cooper. Anche Bill

tornavano in mente le cose che nonna gli aveva insegnato. Pensavo non a come era morta, ma a quello per cui si era battuta. All'odio che era esploso in città, sui giornali, dopo quell'orrore. Mia nonna non voleva tutto quell'odio. Il giorno della festa del ringraziamento, Bill manda un cesto di frutta al nonno di Paola, che l'aveva allevata dopo le violenze di suoi genitori, e scrive la prima di quelle infinite lettere a Paola. Suo padre per anni non gli ha perdonato quel perdono. Bill ha iniziato e vinto le battaglie legate prima di tutto per impedire che in Indiana dei ragazzini potessero essere condannati a morte, poi per fermare l'esecuzione di Paola, che è diventata una vergogna internazionale. L'Italia ha avuto un ruolo decisivo, sono state raccolte più di 1 milione di firme per fermare quell'orrore. Così Paola, sua figlia adottiva, è rimasta viva, è cresciuta come donna straordinaria, avvocata, è cambiata, anche se con un peso troppo grande dentro che l'ha schiacciata quando è diventata libera, a 43 anni, in un mondo estraneo. Bill ha dedicato la sua vita a dar voce ai familiari delle vittime che non vogliono un'altra morte, alle storie vere della guarigione dal dolore e dall'odio, su un autobus verde per tutta l'America, una piazza alla volta. C'è salita un'intera generazione di pionieri della battaglia contro la pena di morte in quel pullman verde, mangiando panini, dormendo dove capitava, senza un dollaro, parlando per strada in uno scantinato in Texas, Ohio, Louisiana, spesso con davanti anche solo 10 persone incuriosite e ostili, cantando un passo alla volta. Ogni ora è una vittoria essere insieme, brava gente, le cose cambieranno, la brava gente le cambierà. Non voltate le spalle, brava gente, c'è una cosa che dobbiamo fare insieme, è una corsa che dobbiamo correre. Migliaia di volte al palazzetto dello sport a Roma, migliaia di studenti hanno fatto silenzio all'improvviso. Solo il perdono ci guarisce dal dolore e dalla violenza. La sua verità, semplice, amava l'Italia, parlare ai giovani, migliaia di chilometri anche qui per le città, per la vita. Un gigante umile dei diritti umani e della bellezza del Vangelo.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione di GR Valdichiana, oggi con Marco Pieroni. Siamo da Cortona, nasce Cortona, città dei tesori nascosti, un viaggio multimediale che promuove il turismo. Presentato nella sala del Consiglio Comunale, Cortona Hidden Treasure, un programma di comunicazione multimediale dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e identitario della città attraverso il racconto dei suoi aspetti più curiosi, affascinanti e meno conosciuti. Il progetto nasce con l'obiettivo di creare una nuova narrazione di Cortona, capace di unire tradizione e contemporaneità attraverso contenuti video, digitali, cartacei, destinati a un pubblico italiano e internazionale. Grazie alla collaborazione con videomaker professionisti e attrezzature di altissima qualità, i contenuti saranno realizzati in doppia lingua, con sottotitoli in italiano e inglese, per raccontare al mondo la bellezza autentica della città etrusca. Cortona Hidden Treasure vuole portare alla luce storie, dettagli e curiosità custoditi nei monumenti, nelle opere d'arte, nei luoghi simbolo e nelle testimonianze della contemporaneità cortonese. Ogni contenuto è costruito attorno a un segreto, a un particolare poco noto, raccontato da esperti, studiosi e cittadini profondamente legati al territorio. L'iniziativa si deve all'Associazione Amici di Cortona, che dal 2025 ha avviato l'individuazione dei principali tesori nascosti di Cortona e dei relativi esperti, che sono stati intervistati in video divulgativi, anche in formati adatti a contesti social network. Andiamo ad Arezzo. Confartigianato, imprese, Arezzo e il liceo artistico Piero della Francesca stamani alle 10 hanno celebrato la cerimonia conclusiva del progetto Liceo dell'Artigianato edizioni 25 e 26 presso la sede centrale del liceo Piero della Francesca. Un percorso che quest'anno ha coinvolto 100 studenti dei vari indirizzi scolastici a stretto contatto con artigiani e professionisti del territorio, con l'obiettivo di orientare e formare gli imprenditori del futuro. Durante l'incontro sono stati presentati progetti realizzati dagli studenti insieme agli imprenditori che li hanno accompagnati nel corso dell'anno scolastico. È intervenuta anche la rappresentante di Confartigianato Arezzo, la presidente dei giovani imprenditori Laura Paffetti, il dirigente scolastico Sauro Tavernesi, docenti e imprese coinvolte nel progetto. Torniamo a Cortona con lo sport. A Cortona di scena due competizioni nazionali di ciclismo giovanile, il circuito Grand Prix e il trofeo New Generation Young, appuntamento il 13 e 14 giugno a Terontola. Cortona sarà teatro di due manifestazioni ciclistiche giovanili di rango nazionale, grazie all'organizzazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclismo Terontola. Il Parco Bici di Cortoreggio ospiterà la quarta edizione della gara di cross country categoria giovanissimi, trofeo New Generation Young. Inoltre a Cortoreggio si svolgerà la gara nazionale dedicata alla categoria esordiente, allievi e junior del circuito Grand Prix Centro Italia. Un percorso olimpico di 3,6 km. Gli appuntamenti si terranno sabato 13 giugno alle 15.30 e domenica 14 alle 8.30. Nell'ambito di quest'ultima manifestazione va istituito anche il primo memorial Ivor Calzolari per ricordare la figura del medico e della personalità che tanto ha dato al territorio di Terontola. Siamo orgogliosi che la SD Ciclismo Terontola stia curando l'organizzazione di questi due importanti appuntamenti, dichiara l'assessore allo sport Silvia Spensierati. Crediamo che l'impegno verso la diffusione della cultura sportiva nei confronti dei giovani e dei giovanissimi sia essenziale per continuare a valorizzare le nuove generazioni. Importante anche l'omaggio che verrà fatto alla figura del dottor Calzolari. Torniamo ad Arezzo per parlare adesso di una festa, Utopic Fest, che si svolgerà a Rondine tra il 4, 5, 6 e 7 giugno 2026. Ascoltiamo il servizio da Arezzo 24 TV.
1: È una realtà il Festival di Rondine Utopic che cresce ogni anno. L'anno scorso è venuto il Presidente della Repubblica Mattarella e quest'anno abbiamo un sacco di protagonisti della società civile italiana e internazionale. Il tema è quello dell'inquietudine. Credo che tutti hanno risposto a questo appello perché altrimenti diventiamo indifferenti. L'inquietudine è l'antidoto contro l'indifferenza. E insieme in questi giorni racconteremo i dolori, le tragedie delle guerre, quelle che vengono definite anche dimenticate, perché avremo protagonisti, persone anche non famose, ma che portano ricchezza di contenuti e la rottura della catena della violenza e dell'odio. Questo è quello che Rondine farà in questi giorni, ricollocandosi come il luogo luogo di dialogo tra tutte le posizioni. Qui noi ospiteremo israeliani e palestinesi, russi e ucraini, certo tutti accomunati dal no alla guerra, no potente alla guerra. E quindi anche la scuola italiana e tutte anche le organizzazioni della Toscana che si impegnano in vario modo saranno lì per gli stati generali della pace che la regione toscana ha voluto costruire e lanciare da uno dei giorni del festival. Poi il primo giorno la grande marcia della pace da Arezzo a Rondine, dove si raccolgono migliaia di giovani ma anche adulti chiaramente insieme per dire con forza, con questo gesto antico della marcia, il no alla cultura della guerra che sta avanzando in ogni piega della nostra società. E poi il finale con un grande evento unico, veramente unico, perché sarà una grande festa animata da giovanotti, animata da tanti artisti, da Michele Serra ed altri.
2: All'Utopic Fest sono giornate piene di emozioni, colori, persone che non conosci ma che comunque hai un qualcosa in comune perché sei proprio lì. È un'opportunità, secondo me è un'opportunità di fare domande, di conoscere temi, di non sentirti anche giudicato, no? Per quello che chiedi, tantissime culture, diciamo sei in Toscana ma è come stare un po' nel mondo, no? Conosci tantissime culture, nazionalità, è anche bello poter chiedere direttamente a loro.
3: Sono Zora, vengo dall'Azerbaijan e sono studentessa di Roadhouse Program di Rondine, Città della Pace, e sto finendo questo programma. Quindi già 2 anni passati io ho passato qua in Italia e ho imparato questo metodo Rondine, come funziona la nostra vita, perché è importante, noi incontriamo i nostri nemici e parliamo su di pace. Non è facile perché prima io ho detto tante volte che sempre impariamo al nostro paese, la nostra storia, quando arriviamo qua forse stesso conflitto ma narrazione diverse. Per me era molto difficile, ma anche questa indifferenza non fa paura, non dà paura, fa opportunità di crescere, di andare oltre. Per me è grande opportunità, io ho fatto a Rondine perché anche per esempio prima volta io ho incontrato i miei nemici a Rondine, per me questa è alto livello che io ho fatto nella mia vita, quindi per me Rondine è come scuola, io mi sono cresciuta, io ho 29 anni ma io mi sento che oggi io mi sono cresciuta in Italia a Rondine, e anche Rondine è l'unica posto che noi possiamo parlare su di pace. Quando noi torniamo a casa un po' distrutto questa, dopo torniamo a Rondine sì, sentiamo che sì, possiamo fare la pace qua, quindi io sono posso dire che io anche i nostri ragazzi di internazionale che stiamo facendo questo programma siamo protagonisti e pacifisti, vogliamo veramente la vita tranquilla e serenità. Anche io vorrei dire su di Utopic Festa, perché per noi è molto importante, ci sono tante tradizioni a Rondine, noi facciamo insieme con studenti, anche con ospiti, insieme facciamo Rondine come Utopic Fest, diventa come casa per gli ex studenti di Rondine, anche per le altre persone. Inizia 4 giugno e fino a 7 giugno insieme facciamo, anche io faccio tè workshop perché Azerbaijan è molto famoso sua cultura tè, quindi io faccio la scorsa anno anche fatto questo workshop a Rondine, e oggi noi siamo pronti per fare questo workshop ancora di più. Anche c'è tante panel che anche studenti di Rondine loro fanno tante workshop, aspettiamo a lì e accogliamo a Rondine, la nostra casa.
0: Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
4: Obiettivo Sport a cura di Giorgio Fanelli.
5: il buongiorno e il buon ascolto della pagina sportiva del venerdì, cioè del fine settimana, che con il primo argomento che tratteremo ci porta già a martedì 2 giugno. Credo che con rispetto per la tanta paura che ci ha fatto, almeno nelle ultime giornate di campionato, dobbiamo parlare ancora di Ascoli e soprattutto di questa finale playoff che assegnerà l'ultimo posto disponibile per la Serie B dopo che Arezzo, Benevento e Vicenza hanno occupato gli altri tre. Le squadre che competevano avevano un grande blasone, sto parlando della Salernitana e del Catania, che sono state eliminate all'ultimo posto per la Serie B, e quindi le squadre di Eugenio Corini e di Tomei a contendersi la quarta promozione dopo quella già conquistata da Vicenza, Arezzo e Benevento. La finale d'andata si giocherà martedì 2 giugno a Rigoamonti a Brescia alle 21.15, il ritorno allo stadio di Ascoli al Del Duca esattamente alle 18 di domenica 7 di giugno. Le qualificazioni sono state delle vere battaglie sportive. A Rigamonti il Brescia ha superato 2-0 la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata, decisivo ancora Crespi a segno dopo meno di un minuto con il suo 10° gol in 18 partite. Nel finale arriva anche il raddoppio di Vido in contropiede, mentre la squadra di Corini conferma la solidità difensiva. 5 gare senza subire gol in 6 gare interne, in tribuna presenti anche Sandro Tonali e i fratelli Salvatore, Sebastiano Esposito. Al Massimino il Catania prova a riaprire tutto dopo il pesante 0-4 dell'andata. La squadra di Mimmo Toscano parte forte con i gol di Caturano e Forte, facendo esplodere i 20.000 presenti allo stadio. L'Ascoli però resiste e sfiora più volte il gol, e nella ripresa trova il gol con Ovisak che spegne definitivamente le speranze rossazzurre. Nel finale la sfida viene anche sospesa per 5 minuti a causa del lancio di petardi. Alla fine passa l'Ascoli, premiato soprattutto per il poker costruito al Del Duca nella semifinale di andata. Dopo un playoff lunghissimo, l'ultimo verdetto per la Serie B passerà ora dalla doppia sfida contro il Brescia. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha revocato ufficialmente l'affiliazione della Ternana Calcio SRL dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Terni. È quanto si legge nel comunicato ufficiale numero 248/A pubblicato il 27 maggio 2026 e firmato dal Presidente federale Gabriele Gravina. Nel provvedimento, richiamati gli articoli 16 e 110 del NOIF, viene deliberata anche la decadenza del tesseramento di tutti i calciatori della società rossoverde. Si tratta di un passaggio formale ma pesantissimo nella storia del club ternano, che sancisce la fine della Ternana Calcio SRL, così come affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Nessun paravento per nascondere le ambizioni della formazione bianconera del Siena, guidata da Voria, con tanti successi nel finale del campionato di Serie D, ad eccezione quella ovviamente del play-off perso sul campo del Prato. Nessuno si nasconde, a Siena vogliamo vincere il campionato. L'allenatore bianconero traccia la linea, la proprietà ci ha detto che vuole vincere, abbiamo subito pensato a come migliorare la squadra, bisogna aggiungere qualcosa in ogni ruolo, ma abbiamo già un gruppo importante. 31 punti in 13 partite, 34 gol segnati e solo 17 subiti, un quarto posto in classifica, una semifinale playoff difficile per non dire impossibile, fare meglio di così, soprattutto in una squadra che al momento del suo arrivo sembrava dir poco spaesata e a una manciata di punti dal play-out. Ma Gil Voria, già riconfermato come detto in precedenza anche per la prossima stagione, ha saputo toccare i tasti giusti, lavorando prima sulla testa dei giocatori, poi sulle tattiche, sui moduli, e guardando da dove è partito non può che essere felice. Il bilancio direi che è positivo, ci è mancata solo la ciliegina sulla torta che avrebbe reso questa stagione veramente grandiosa. Sarebbe stato bello anche per poi i playoff, e non ti danno la possibilità di salire, spiega l'allenatore del Siena. Considerando da dove siamo partiti, però dobbiamo solo essere felici. Da essere al ridosso dei play-out per arrivare ai quarti è stata una bella cavalcata. Al momento del mio arrivo la squadra era triste, sono andato a lavorare sulle persone cercando di far capire che era una situazione particolare, ma che avevamo tutte le qualità per risalire la china. Anche da fuori ci dicevano che era una squadra di qualità meglio alta per la categoria e sapevamo di poter far bene. In quel momento agire sulla testa era la cosa più giusta. Poi piano piano abbiamo aggiunto altre cose. cose. Adesso si riparte da lì, da quel gruppo capace di inanellare 14 risultati utili consecutivi, arrendendosi solo ai supplementari della semifinale playoff contro il Prato, e del quale sono già certi di farne parte tra rinnovi giocatori in più di contratto 18 elementi. Avere una buona base è vantaggio, ma solo se non partiamo pensando di essere forti. Dobbiamo azzerare, prosegue Voria, mercato. Non serve intervenire esageratamente nel mercato, perché abbiamo un gruppo squadra importante. C'è da mettere qualche giocatore abituato a fare campionati di vertice, ma abbiamo una buona base. Abbiamo 18 giocatori che ci permettono di avere la tranquillità di aspettare un attimo e fare scelte giuste. Quelli che abbiamo possono diventare ancora più forti se ci metti vicine delle persone che possono farli salire di livello. Bisogna mettere qualcosa in ogni reparto, perché c'è solo anche il discorso delle quote. Potremmo averne qualcuna in più perché spesso ci sono mancate e vorremmo metterne di più, magari anche in ruoli diversi, ma servono anche degli esperti per fare il salto di qualità. L'obiettivo, come anticipato dal direttore sportivo Guerri, dopo il rinnovo contrattuale sarà più ambizioso: la vittoria del campionato e il ritorno tra i professionisti. È inutile nasconderci, quando ci siamo messi a tavolino con la proprietà abbiamo chiesto cosa volessero e hanno detto che vogliono vincere il campionato. Da allora abbiamo parlato di come migliorare la squadra per provare a fare un campionato di vertice, afferma Voria, parlando anche con i tifosi. C'è tanta curiosità di sapere dove metteranno squadre come Prato, Pistoiese, Lucchese, Ternana e Pontedera. Troveremo squadre che, come vogliamo fare noi, vorranno vincere il campionato, ed è giusto ed è bello che sia così. Non è che stiamo compiendo un bel viaggio lineare, perché siamo passati da Brescia per Ascoli per poi tornare a Salerno e in quel di Catania, poi siamo rientrati in quel di Terni per poi spostarci a Siena, e adesso per parlare naturalmente del Perugia, perché se a Terni i tifosi sono un po' arrabbiati, a Perugia sono praticamente nella stessa sorte. Mi auguro che comunque qui la cosa sembra meno drammatica e che si possa risolvere. Perugia nelle prossime ore, possibile una svolta per la cessione del club a Pian di Masiano. Si vivono giorni cruciali per il futuro appunto del Grifo. Aria di novità in casa Perugia, che potrebbero essere realtà a stretto giro entro la fine del mese, quindi manca poco, mancano due giorni, ma più probabilmente a ore, sarebbe anche meglio. Novità in senso alla società: in questi ultimi giorni i contatti per la cessione del club si sarebbero tradotti in passi in avanti decisamente concreti. A meno di improvvisi colpi di scena che non sono da escludere, i soggetti interessati potrebbero entrare nel Perugia acquisendo in toto le quote, da non escludere anche l'acquisto della maggioranza delle stesse. L'eventuale primo passo ad un acquisto completo del Perugia Calcio, ma la situazione è in evoluzione. La svolta possibile è attesa a breve. Da ricordare che ci si avvicina anche alla scadenza dell'iscrizione al campionato del 16 di giugno, che prevede un esborso economico non indifferente. Dopo meno di due anni dall'avvento di Javier Faroni, qualcosa potrebbe cambiare a Pian di Masiano, probabilmente, speriamo, a ore. Una parentesi per il calcio: con la 53esima edizione della Scalata al Castello in programma domenica 31 maggio ad Arezzo, organizzata dalla Podistica di Policiano. Per dire che questa edizione 2026 avrà infatti un'impostazione diversa rispetto agli anni precedenti, con un programma distribuito tra mattina e pomeriggio e numerose novità organizzative e tecniche. Ad aprire la manifestazione sarà al mattino la gara in linea riservata agli amatori, con partenza da Via Crispi alle 9:15. Saranno previste due distanze: la competitiva di 10 km omologata e la non competitiva di 5 km, aperta agli appassionati e a tutti coloro che vorranno vivere una giornata di sport e partecipazione. Nel pomeriggio alle 16:30 spazio ai giovani, con una delle novità più attese di questa edizione, la terza tappa delle Esordiadi, che comprenderà il lancio del Vortex in via Roma e la prova di corsa nella rotonda di piazza Guido Monaco, confermando l'attenzione della manifestazione verso attraverso il settore giovanile e la promozione dello sport tra i più piccoli. Alle ore 18:15 andrà quindi di scena il momento più atteso della giornata, la prestigiosa gara internazionale in circuito che vedrà al via alcuni tra i più importanti protagonisti dell'atletica mondiale. Tra gli azzurri spiccano nomi di assoluto livello come Pietro Riva, vice campione europeo della mezza maratona e autore della quarta prestazione italiana di sempre in maratona, Johannes Chiappinelli, sesto ai mondiali di maratona dello scorso anno, Francesco Guerra, due volte campione italiano dei 10.000 metri su strada, compreso il titolo conquistato ad Arezzo nel 2024, oggi considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama europeo. Confermata anche la presenza del vincitore della scorsa edizione, il burundiano Bizzosa, mentre grande attesa circonda il keniano Brian Kibor, atleta di livello mondiale capace di straordinarie prestazioni con 58.09 nella mezza maratona e 27.05 nei 10.000 metri. Come da tradizione sarà inoltre numerosa la partecipazione di atleti che vengono dal Kenya, Burundi, Marocco e molti italiani, a testimonianza del prestigio internazionale raggiunto negli anni dalla scalata al Castello. Gli organizzatori non escludono ulteriori sorprese negli ultimi giorni, con possibili conferme di altri atleti di spicco del panorama internazionale. La 53esima scalata al Castello si annuncia quindi come una grande festa dello sport, pronta a regalare spettacolo, emozioni in una giornata di altissimo livello tecnico e agonistico. Si preannuncia quindi una grande manifestazione, la 53esima scalata al Castello, forse di livello tecnico la più alta di tutte quante le edizioni. Se date un'occhiata nei social vi accorgerete che il mercato dei dilettanti sta entrando nel vivo. Vedo Camonta e San Savino, non è stato riconfermato Previdera e anche Cacioppini lascia, insomma è arrivato il nuovo allenatore e quindi non mi resta che ricordarvi comunque quelli che sono gli appuntamenti calcistici del fine settimana e sono molto importanti. Intanto partiamo da Ponte a Niccheri, dove si gioca la gara di ritorno Grassina Monti Predestini. Qua occorre una vittoria per i rossoverdi e quindi noi auguriamo al Grassina le migliori fortune. Partita in programma quindi alle ore 16, di cui i nostri inviati avranno e ci faranno resto conto lunedì. Bene, alle 17 invece a Pontassieve si giocherà una gara decisiva per il Tegoletto che in semifinale affronterà il Monsummano. Qui ripeto, la gara si giocherà alle 17 anche al Tegoletto, quindi auguriamo le migliori fortune. È tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
4: Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche, 29 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con alternanza di schiarite e possibili temporali sparsi specie su ovest Toscana. Nel pomeriggio probabili nuovi rovesci o temporali in forma sparsa e di difficile localizzazione, tendenza a miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, temperature massime in aumento, affidabilità media.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
4: Almanacco del giorno pop
0: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e
0: Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
8: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
9: La voce della tua comunità.
8: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Drone russo colpisce la Romania durante un attacco all'Ucraina, netta la condanna della NATO e dell'Unione Europea. Accordo Stati Uniti-Iran, Trump prende tempo, dirò sì, ha spiegato, solo se è bene per noi, altrimenti riprenderemo la guerra. L'intelligenza artificiale è grande sfida per l'economia, ma va governata, così stamane il governatore di Banca Italia, Panetta. I forti temporali al nord ieri sera hanno spezzato l'afa degli ultimi giorni, ma non sono mancati allagamenti e disagi, specie in Lombardia. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali, edizione delle 13. Tra annunci e smentite, l'accordo di pace tra USA e Iran resta sospeso dopo gli annunci di ieri. Alessio Orlandi.
1: La guerra russa in Ucraina sconfina in Romania. Un drone lanciato da Mosca è caduto nella notte sul tetto di un condominio nella città romena di Galati, provocando un'esplosione e un incendio. Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Si tratta di una pericolosa escalation perché la Romania fa parte dell'Unione ed è un membro della NATO. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, le parole del segretario generale Rutte, che ha sentito al telefono il presidente romeno Dan, cui ha espresso solidarietà. Il velivolo senza pilota faceva parte di un massiccio attacco russo verso Odessa, nel sud-est dell'Ucraina. Le autorità di Bucarest hanno negato che fosse un attacco diretto, ma hanno convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Con il drone la Russia ha superato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Anche il nostro paese ha stigmatizzato l'incidente. Dalla Russia è un atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea. Le parole della premier Meloni, mentre il ministro della difesa Crosetto ha parlato di escalation intollerabile. Mosca non ha commentato l'accaduto, limitandosi a dire che l'Europa è parte in conflitto e non può mediare con l'Ucraina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Naturalmente si trattava del servizio dedicato allo sconfinamento di questo drone russo in Romania. Andiamo ora invece alla guerra tra USA e Iran. Dicevamo, Trump prende tempo, il suo vice Vance non esclude il sì della Casa Bianca, ma spiega, ci vorrà ancora del tempo. Caterina Dall'Olio.
2: Il numero due della Casa Bianca, Vance, non si sbilancia sulle prossime mosse di Trump a proposito del conflitto in Medio Oriente. Però sono tante le conferme di un avvicinarsi di un accordo tra Washington e Teheran. Tra i punti concordati ci sarebbe il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni, stretto di Hormuz aperto alla navigazione senza pedaggi, fine del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Si attende però il via libera di Trump, che avrebbe comunicato di volerci riflettere su almeno per un paio di giorni. Quello del nucleare resta il nodo più difficile da sciogliere. Si continua a trattare sul processo di arricchimento dell'uranio e della fine che farà invece l'uranio iraniano già arricchito. Pezeshkian ha ribadito che l'Iran è impegnato nella strada della diplomazia e i negoziatori iraniani concordano sull'estendere il cessate il fuoco. Ieri poi c'è stato un raid di Israele sulla capitale libanese. Le vittime sono state 14. Tra di loro c'erano anche bambini. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Veniamo in Italia con le considerazioni finali stamane del governatore di Banca Italia. L'economia tricolore risente delle tempeste internazionali e non solo, l'intelligenza artificiale va governata. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo. Con la guerra a rischio inflazione al 6% nell'eurozona, il governatore di Banca Italia Panetta nella relazione annuale entra subito nella cruciale questione internazionale, con i conflitti in corso dall'Ucraina alla crisi iraniana, alla chiusura dello stretto di Hormuz. Gli effetti si fanno sentire in modo diretto sullo stato di salute del bel paese, motivo per cui per il governatore di Banca Italia bisogna evitare una spirale prezzi e salari. Capitolo Europa, anche da Panetta il pressing affinché vengano prese quelle decisioni necessarie soprattutto per contenere lo shock energetico. La credibilità delle istituzioni europee, aggiunge, si basa sulla tempestività. Per quanto riguarda l'economia interna, il PIL dopo il Covid è cresciuto, così come l'occupazione, grazie soprattutto alla prudente gestione dei conti pubblici. Tuttavia ora lo slancio si è fermato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Stellantis conferma il piano di investimenti per l'Italia da 2 miliardi, anzi lo rafforza con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amelfi e il progetto Icar a Pomigliano. Lo ha detto stamane Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, in un incontro con la stampa a Mirafiori. I forti temporali di ieri sera, specie al nord, hanno in parte mitigato il caldo anomalo, ma non sono mancati i disagi. Marco Bergamaschi.
4: Variabilità e instabilità sono le due caratteristiche di questo fine maggio, diviso tra ondate di calore anomalo e temperature record e violenti episodi temporaleschi come ieri sera nel nord. E se il fine settimana con il ponte del 2 giugno si annuncia caldo e soleggiato, l'instabilità sarà in aumento con temporali ed acquazzoni. Intanto ieri a Milano un intenso nubifragio ha colpito tutta la città, con forti raffiche di vento accompagnate dalla grandine. Blackout sempre a Milano ma anche a Torino, mentre in Veneto si sono registrati temporali caratterizzati da una forte attività elettrica e un'intensa grandinata si è abbattuta anche sulla provincia di Cremona. La violenta ondata di maltempo che ha colpito il Milanese ha investito Cascina Lancata, San Giuliano Milanese, dove un'ala dell'azienda agricola è stata avvolta dalle fiamme in pochi minuti, ancora da accertare le cause del rogo che potrebbe essere stato innescato da un fulmine. Marco Bergamaschi, vieni allo studio.
0: Fino alle 21 lo sciopero che è stato indetto dai sindacati autonomi, 24 ore di astensione per i treni, il trasporto locale ma anche i comparti di sanità e scuola. Raddoppia il rischio di infarto il fumo, sottolineano gli esperti in vista della giornata del 31 maggio contro il tabagismo. Intanto nel Regno Unito una ricerca propone di migliorare la salute pubblica senza intervenire nelle tasche dei cittadini. Antonella Mazza-Teruel.
5: È stato condotto dai gruppi di ricerca contro il tabacco dell'Università di Bath e da quella di Sheffield lo studio che invita a trasferire i costi dai consumatori ai produttori seguendo il principio chi inquina paga. La proposta, che punta anche a una riduzione delle disuguaglianze sociali, è quella di introdurre un tetto massimo ai prezzi all'ingrosso e contestualmente aumentare la tassazione alle aziende di tabacco per evitare un aggravio sui consumatori e sui piccoli rivenditori. In 5 anni, calcolano i ricercatori, nelle casse statali potrebbero entrare quasi 5 miliardi di sterline in più e nel giro di circa 20 anni si eviterebbero più di 1500 decessi e oltre 10.000 ricoveri, con la conseguente riduzione del numero dei fumatori, che sono poi la quota di popolazione più svantaggiata in condizioni di povertà e con problemi di esclusione sociale. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: L'ultima ora che arriva dalla Sardegna, il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri per un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo sta interessando la macchia mediterranea e ha richiesto anche l'evacuazione di alcune case sparse in campagna, sono state fatte evacuare per evitare problemi. Andiamo ora in Vaticano. Ieri l'annuncio della prossima visita di Papa Leone a San Marino. Rita Salerno.
6: C'è anche lo Stato di San Marino e la diocesi di San Marino Montefeltro tra i viaggi italiani di Papa Leone XIV nel 2026. Ieri infatti la prefettura della Casa Pontificia ha informato della tappa in programma nella mattinata di sabato 22 agosto, che si lega a quella al meeting di Rimini il pomeriggio dello stesso giorno. Leone XIV ha accolto l'invito degli allora capitani reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli della più antica Repubblica del mondo. Era il 19 giugno 2011 quando Benedetto XVI si recò a San Marino. Tutta la popolazione dello Stato arroccato sul Monte Titano corse allo Stadio Olimpico di Serravalle, oggi San Marino Stadium, per ascoltare le sue parole incentrate sull'amore per la libertà, punto di forza della storia della Repubblica di San Marino. In quell'occasione Ratzinger invitò i presenti ad affrontare con coraggio e senso di responsabilità le sfide del presente. Da Roma, Rita Salerno.
0: Parte alla Scala di Milano Lera Chang, che ne sarà direttore musicale fino al 2030. La prossima stagione aprirà con Otello di Giuseppe Verdi, con la regia di Damiano Micheletto, titolo che mancava alla Scala da 37 anni. Le notizie sono state rese note questa mattina in conferenza stampa. Per la prima volta Otello non sarà dipinto di nero, ha spiegato il sovrintendente Fortunato Ortombina. E siamo allo sport. Restano negli occhi le immagini di Sinner sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, un passo dalla vittoria ieri fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo. Avanzano invece Cobolli, Arnaldi, Berrettini, eliminato Darderi. È tutto per questa edizione delle 13 del Radio Giornale. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Cambiamenti. Innovazione, talento, visione del futuro è la lombarda Involve Space, la vincitrice del premio Cambiamenti 2026, il contest dedicato alle imprese emergenti più innovative d'Italia e promosso da CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa, con la partecipazione di Unioncamere, giunto quest'anno alla 9ª edizione. Selezionata tra oltre 1000 start-up provenienti da tutta Italia, Involve Space ha conquistato la giuria di esperti distinguendosi per l'idea innovativa. A premiare i vincitori sono stati il presidente nazionale CNA Dario Costantini, il segretario generale Otello Gregorini e il presidente di giuria. Con sede a Como, Involve Space sviluppa piattaforme stratosferiche riutilizzabili a basso impatto ambientale per osservazione della Terra, test tecnologici e ricerca scientifica. Le soluzioni operano come pseudosatelliti ad alta quota, combinando sostenibilità, dati in tempo reale e innovazione aerospaziale. Giovanni Bozzini, presidente di CNA Lombardia, ha commentato: "Siamo orgogliosi della vittoria di una startup lombarda, in particolare Comasca, al nostro contest nazionale. Insieme alla vincitrice dell'edizione lombarda di Cambiamenti, l'impresa milanese Genogra, questa realtà testimonia che la voglia di innovazione sui nostri territori vince nonostante le gravi incertezze del momento. Questi giovani hanno una grande voglia di futuro e sono la nostra speranza." A completare il podio sono Chim SRL, con sede a Catania, che trasforma scarti agricoli, in particolare il mallo del pistacchio di Bronte, in ingredienti bioattivi ad alto valore per cosmetica, nutraceutica e food. E poi Pestop SRL, con sede a Genova, sviluppa una tecnologia automatizzata per la produzione di pesto tradizionale replicando processi artigianali attraverso un macchinario innovativo brevettato. L'edizione conferma ancora una volta il ruolo centrale di artigiani e microimprese come motore di innovazione diffusa. Dalla sostenibilità ambientale alla qualità della vita fino alle tecnologie più avanzate, il cambiamento prende forma nella quotidianità del fare impresa. Il cuore dell'attività della startup lombarda Involve Space è lo sviluppo di palloni stratosferici dotati di intelligenza artificiale, strumenti avanzati che permettono missioni aerospaziali a costi ridotti e con applicazioni scientifiche e industriali. La realtà collabora già con la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana. Ha da poco aperto una nuova sede in Texas, in uno dei più avanzati hub aerospaziali globali, che ospita già attori come la NASA.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con al vostro servizio. Oggi parliamo di occupazione, di lavoro, con questi dati che sono particolarmente interessanti sulle opportunità di lavoro che ci saranno nei prossimi mesi, in particolar modo nel periodo estivo. La ricerca è targata Assolavoro e noi siamo in collegamento con Michele Ferrauto, Communication and Events Manager di Assolavoro.

0: Ferruto, allora innanzitutto le chiedo, il numero è elevato che emerge da questa vostra ricerca, si parla di 500.000 offerte di lavoro, opportunità di lavoro.
1: Esattamente, si parla di 500.000 opportunità di lavoro, di cui 50.000 tramite agenzia per lavoro. Parliamo di lavori prevalentemente per la buona stagione, quindi da oggi fino a settembre, lavori che vanno ad accompagnare tutti quei servizi maggiormente turistici che si registrano appunto in questa stagione. Tra l'altro gli ultimi dati Istat ci dicono proprio che c'è una crescita del turismo nel nostro paese e di conseguenza anche le offerte di lavoro vanno di pari passo.
0: Ecco, le chiedo subito, sono offerte di lavoro che riguardano tutto il mondo produttivo dell'occupazione o soprattutto il cosiddetto lavoro somministrato, cioè quello che offrono le agenzie di lavoro temporaneo?
1: Allora, si parla di lavoro in somministrazione, che giova a ricordare può essere sia di natura temporanea, quindi a tempo determinato, che a tempo indeterminato, quindi è un lavoro tramite agenzia. Nel nostro caso delle 500.000 che richiamava lei, 50.000 sono offerte direttamente dalle agenzie per il lavoro e si tratta prevalentemente, almeno per questo studio, di lavori legati alla bella stagione, quindi legati al turismo, legati all'Horeca, molto legati alla GDO, quindi per esempio si vanno a ricercare tutte quelle figure che sono legate alla bella stagione. Mi vengono in mente gli shop assistant, sono molto richiesti ad esempio quest'anno, i performer che si ricercano proprio magari per i villaggi turistici, gli operatori di animazione in notturna, ma poi ci sono anche quei grandi classici come ad esempio gli chef, i cuochi, gli aiuto cuochi, i pizzaioli, i bagnini, gli assistenti bagnanti. Quindi insomma ci sono sicuramente tutte tante figure legate prevalentemente alla bella stagione, al turismo, ai servizi legati all'Horeca, ma anche l'assistenza ad esempio alle persone durante queste fasi. Accanto a questo poi, diciamo prima, c'è una grande esplosione della grande distribuzione, quindi si ricercano moltissime figure collegate, come ad esempio si ricercano molti magazzinieri, molti addetti alla logistica, ma a tutto questo numero di figure poi si vanno a sommare una serie di opportunità professionali invece su tutti i settori, come richiamava lei, e in questo caso ad esempio per quanto riguarda le agenzie per il lavoro, entro settembre noi abbiamo una ricerca di nuovi assunti pari a 400.000 persone.
0: Insomma, in qualche modo possiamo dire che comunque incrocio domande e offerta di lavoro, nonostante le difficoltà presenti nel nostro paese, in qualche modo potrebbero incontrarsi positivamente.
1: Assolutamente sì, sappiamo che quello del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro paese è un problema. Noi abbiamo settori dove addirittura raggiungiamo circa il 60% di mismatch, no? Quelli bravi lo chiamano mismatch, ma non è altro che il mancato incontro tra il lavoro che i lavoratori offrono e il lavoro che le imprese domandano, proprio perché molte volte vi è un disallineamento tra quelle che sono le competenze che hanno i professionisti e le competenze che le aziende richiedono. Quindi resta comunque il nodo, il grande problema del mismatch nel nostro paese, ma è anche vero che a fianco a questo ci sono tutta una serie di lavori che si possono fare, ad esempio per la bella stagione, lavori che non debbono essere necessariamente il lavoro definitivo, anzi possono essere anche dei lavori che aiutano, mi viene in mente un giovane alla prima esperienza, ad orientarsi proprio nel mercato del lavoro, anche perché tramite questi lavori, i cosiddetti lavori estivi, ci vanno ad acquisire tutte quelle cosiddette soft skills, quindi tutte quelle, la capacità relazionale, la capacità di risolvere i problemi, tutte quelle competenze e capacità che sono oggi estremamente richieste dalle aziende. Quindi fare un lavoro di questo tipo è un ottimo primo ingresso nel mercato del lavoro, ma è anche un ottimo modo per arricchire il proprio curriculum anche per esperienze di lavoro successive.
0: Le chiedo quali sono i requisiti. Nella seconda parte della trasmissione analizzeremo le figure professionali che emergono dalla ricerca e anche alcune che sono particolari, ma intanto sostanzialmente quali sono i requisiti per poter lavorare oggi nel nostro paese?
1: Beh, allora, per esempio di queste figure professionali nello specifico sicuramente costituisce una via preferenziale la conoscenza di una lingua inglese. Chiaramente parlando di figure professionali legate al turismo, mi viene da sé che molte volte si ha la possibilità di avere a che fare con persone che magari non sono della nostra stessa, non parlano la nostra stessa lingua. Ottime capacità comunicative, queste sono importantissime, ma così come la flessibilità, per esempio, negli orari, la volontà, la disponibilità a lavorare nel weekend e nei giorni festivi. Ricordiamoci che molte volte magari si lavora anche nei giorni di festa, proprio perché sono attività legate prevalentemente all'oreca e al turismo. Queste sono molto spesso le caratteristiche più ricercate, almeno per queste tipologie di lavori, per le famose 50.000 che dicevamo prima.
0: E a proposito dei weekend, è vero che ci sono delle difficoltà oggettive, perché tanti non vogliono lavorare, non hanno questa flessibilità, come lei la chiamava, di poter occupare e lavorare soprattutto nei fine settimana, soprattutto tra le giovani generazioni?
1: Sicuramente è un problema, può essere un problema. È anche vero che ci sono molti giovani volenterosi che poi in realtà queste esperienze le ricercano, perché è vero che lavori nel weekend, ma magari lavori nel weekend molte volte in posti molto belli, in posti turistici, la possibilità di conoscere persone, insomma anche la possibilità di sviluppare quella capacità di adattamento che poi è fondamentale oggi nel mercato del lavoro, perché oggi ti può essere richiesto di lavorare nel weekend perché questa tipologia di lavoro magari lo richiede, ma la capacità di adattamento in generale oggi è una caratteristica fortemente ricercata da qualsiasi datore di lavoro. E poi c'è anche un tema, penso per esempio alla rivendibilità futura, no? Di un'esperienza di questo tipo. Un datore di lavoro che legge sul tuo curriculum che tu magari hai fatto l'animazione in notturna in un villaggio turistico per 3 mesi durante il tuo periodo universitario o magari come primo lavoro, capisce che sei una persona che sicuramente non ha paura di faticare, anzi che sei una persona che ha molta voglia di mettersi in gioco, di adattarsi ai contesti, e quindi costituiscono sicuramente delle caratteristiche fortemente ricercate che fanno crescere la persona e arricchiscono il CV. Quindi sì, è complesso trovare queste figure, sappiamo benissimo che lo shortage, quindi insomma la scarsità di queste figure professionali, è molto elevata, però è anche vero che d'altra parte ci sono molte persone che il lavoro lo cercano, che vogliono lavorare, e sicuramente questa tipologia di lavori in una determinata fase della vita possono essere un ottimo modo per iniziare al lavoro.
0: Da quanto lei ci racconta, quindi le esperienze comunque contano poi nella valutazione di un colloquio?
1: Le esperienze sono fondamentali. Per credere oggi che basti la cosiddetta formazione hard, quindi quella formazione che noi impariamo, no, a scuola prima, poi al liceo e poi magari all'università o in un ITS, sì, quelle sono importanti magari per accedere, perché possono costituire un titolo preferenziale rispetto ad una determinata posizione lavorativa, ma non bastano affatto. Oggi noi vediamo che il mondo cambia in una velocità repentina, e quindi cambiano di conseguenza anche le caratteristiche che si ricercano, le capacità delle persone che devono sapersi adattare di continuo. La formazione oggi, noi nel nostro settore, per noi la formazione è veramente un faro, perché non formiamo in un anno più di 400.000 persone gratuitamente e hanno un obbligo di placement, quindi questo vuol dire che la formazione viene finanziata all'agenzia per il lavoro perché sono obbligate ad assumere quei lavoratori. Perché avviene questo? Avviene questo perché quella formazione è mirata a rendere quel lavoratore sempre occupabile. Questo ci porta a dire che queste tipologie di esperienza sono importanti perché, come abbiamo già detto, ci rendono, diciamo, ci danno quella capacità di adattamento, e quella capacità di adattamento molte volte la ritroviamo anche nella volontà di formarsi di continuo. Oggi la formazione è continua, oggi non si può pensare con la formazione che si è acquisita magari durante il periodo universitario di poter fare tutto l'arco lavorativo della persona. Viviamo in un mondo sempre più transizionale, in un mondo, ce lo dicono i dati, dove anche il cosiddetto posto fisso che ti porti avanti per tutta la vita non esiste più. Oggi dati sulle durate dei contratti, e non parliamo di contratti a termine, attenzione, parliamo di contratti a tempo indeterminato, ci dicono davvero che quasi uno su due non supera l'anno e mezzo di durata. Questo perché? Perché è appunto un mercato transizionale, evolvono le figure professionali, evolve il lavoro, e di conseguenza la formazione diventa determinante per poter, insomma, così sopravvivere all'interno di un mercato che sicuramente non è semplice.
0: Ci fermiamo solo qualche istante con Michele Ferrauto di Mara, il manager di Assolavoro, per poi riparlare con lui anche di vedere in concreto quali sono queste figure professionali ricercate lungo la penisola. Ci fermiamo per un brano musicale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di lavoro, di occupazione, di questa notizia appunto rilanciata da Assolavoro di 500.000 opportunità, offerte di lavoro, opportunità per l'estate 2026, sicuramente qualcosa di importante per tanti giovani e non solo. Stiamo parlando con Michele Ferrauto, appunto manager di Assolavoro. Le chiedo, si parla molto di giovani e per chi ha qualche capello bianco, che ha perso il lavoro, c'è la possibilità di trovare degli spazi? Spazi adeguati?
2: Certo, assolutamente. Noi diciamo sempre che la somministrazione di lavoro e le agenzie per il lavoro sono la miglior porta d'accesso per i giovani al mercato del lavoro, e questo è un dato, perché circa un occupato su due dei nostri ha meno di 35 anni. Ma noi abbiamo anche una grossa fetta di over 50, parliamo all'incirca del 10% della nostra platea, che sono occupati tramite agenzie per il lavoro. Quindi le nostre aziende danno davvero la possibilità a tutti di potersi collocare e ricollocare, così come queste figure professionali nello specifico. Non è detto che queste siano figure necessariamente a vocazione giovanile, anzi, a volte, molte volte si richiede anche l'esperienza, no? Mi viene in mente ad uno chef che va a fare, per esempio, una stagione. È chiaro che questo chef, se ha esperienza, le aziende saranno ben liete di assumerli. Quindi assolutamente, giovani, meno giovani, over 50, insomma tutte le categorie possono essere da noi accompagnate al lavoro tramite appunto le agenzie.
1: Quali sono le figure professionali maggiormente ricercate allora da questa vostra indagine?
2: Allora, sono anzitutto tutte figure legate prevalentemente all'accoglienza, all'animazione turistica, all'accompagnamento e all'assistenza e al benessere, quindi c'è sempre la persona un po' al centro, proprio perché parlavamo prima di figure legate alla cosiddetta stagione turistica. Quindi si ricercano per esempio molti commessi stagionali, si ricerca molto personale per la GDO, quindi per la grande distribuzione, c'è sicuramente bisogno di cassieri, di personale di sala per venire alla ristorazione, ma per restare ad esempio nell'ambito dei villaggi turistici, quest'anno più che mai si ricercano molti animatori, anche molti promoter da poter impiegare all'interno appunto magari dei villaggi o degli spazi dove c'è particolare afflusso durante le stagioni estive. Si ricercano molti receptionist, molte persone anche che sono addette al cosiddetto front office, no? O all'accoglienza all'interno di una struttura. Poi, per esempio, volendoci spostare sulla logistica, si ricercano molti addetti alla logistica e molti magazzinieri. Tra l'altro queste sono figure ricercate non solo per l'estate, ma ricercate in generale nel mercato del lavoro. Poi anche molti camerieri ai piani, molti addetti alle pulizie. Quindi insomma le figure sono diverse. Tra l'altro io invito ad andare sul nostro sito assolavoro.eu, dove è possibile ritrovare non solo le 10 figure professionali più ricercate per l'estate 2026, ma anche proprio su una sezione del sito chiamata Spazio Orientamento, le 30 figure professionali più ricercate in Italia. Perché come ricordavamo in apertura di trasmissione, se noi da un lato abbiamo 50.000 richieste tramite agenzia per queste professioni estive, ne abbiamo 400.000 da qui a settembre su tutti i settori, quindi non quelli necessariamente legati alle attività stagionali.
1: Ecco, le chiedo sostanzialmente, secondo una recente indagine, 2 persone su 3 non si presentano, soprattutto tra i giovani, al colloquio di lavoro. È davvero così? E soprattutto che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna avere quando si va a un colloquio di lavoro? Diamo un suggerimento?
2: Beh, questo può succedere, ma questo può succedere perché molte volte il candidato, quando cerca lavoro, e qui viene quindi un consiglio indiretto, si candida ad una pluralità di offerte di lavoro senza neanche leggere poi fino in fondo la descrizione di quel lavoro. Quindi io mi candido, tanto prima o poi qualcuno mi chiama. Questo sicuramente non è un approccio estremamente, diciamo così, corretto, anche perché il selezionatore, poi nel caso tu andrai a fare questo colloquio, capisce se tu effettivamente vuoi fare quel lavoro o non lo vuoi fare. Quindi il primo consiglio che io do è: candidatevi per offerte di lavoro, di lavori che sentite a voi affini e che volete realmente fare, ma anche nell'inviare il curriculum. Quando si invia un curriculum, ad esempio, in modo lo stesso curriculum a 10 aziende diverse che operano in 10 settori differenti, è chiaro che il selezionatore capisce che quel curriculum è un curriculum standard che tu stai inviando tanto per. Invece il curriculum va sempre customizzato, ovviamente con delle esperienze reali, ma affini all'azienda per la quale ci candidiamo. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare. Il secondo consiglio che mi sento di dare è: mandate dei curriculum coerenti, mandate dei curriculum stilisticamente corretti, giusti, con tutte le informazioni, senza refusi, perché mandare un curriculum con degli errori, ad esempio, di ortografia, per chi legge è sintomo di un candidato che in quel momento non sta prestando attenzione a quello che sta facendo. E chiaramente uno che non sta prestando attenzione a quello che sta facendo, mi viene in mente che probabilmente non possiede tutte quelle soft skills di cui parlavamo nella prima parte della trasmissione, ma che in realtà oggi sono fondamentali, come ad esempio l'attenzione, perché nel lavoro si richiede attenzione.
1: L'errore più frequente che facciamo quando andiamo a sostenere un colloquio di lavoro qual è?
2: Non essere curiosi. Quando si fa un colloquio di lavoro bisogna essere curiosi, perché c'è una parte, il colloquio è un incontro, no, che avviene tra l'azienda e tra la persona che si candida per quel posto di lavoro, quindi non deve essere un momento unidirezionale, perché in quel momento bisogna, tra virgolette, incontrarsi, bisogna scegliersi. Quindi un errore è quello di non essere curiosi, di dare tutto per scontato, perché oggi la curiosità è sicuramente un motore importante per questo mercato del lavoro e anche per generare valore in un mercato oggi sempre più dominato da transizioni, dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione, quindi bisogna essere curiosi, va dimostrato fin dal primo momento.
1: Ma pur avendo un curriculum di valore, mostrarsi umili paga quando si fa un colloquio di lavoro?
2: L'umiltà è fondamentale, ma credo sia fondamentale in ogni contesto, perché non va mai confusa con la consapevolezza. Bisogna essere consapevoli e sicuri e autorevoli nel proprio ruolo, quindi bisogna sapere ciò che si sa fare. Molte volte tra l'altro non c'è neanche bisogno di ostentare, perché ciò che è scritto sul curriculum, se è reale, in realtà ti restituisce già, no, una figura di quello che sei, il tuo ritratto professionale. Quindi l'umiltà è sicuramente importante. Insomma, bisogna trovare il giusto compromesso tra questo e tutto quello che dicevamo prima. Quindi deve essere veramente, bisogna essere curiosi, ma soprattutto bisogna essere onesti, bisogna essere reali in quello che si racconta, in quello che si chiede, in quello che si fa, perché in questo modo ne esce davvero il ritratto della persona realistico, perché poi ricordiamoci sempre che se uno viene assunto poi deve lavorare, dal momento in cui devi lavorare entri all'interno di un contesto nel quale devi stare, quindi davvero deve essere una scelta reciproca, mostrarsi per ciò che non si è, o anche dall'altra parte promettere cose che non sono reali, che poi non si ritrovano nel contesto lavorativo, è sicuramente qualcosa che fa del male ad entrambe le parti, quindi onestà.
1: Nell'era digitale, soprattutto per le giovani generazioni, bisogna legare, mettere la foto quando si manda un curriculum, o è qualcosa che viene subito penalizzata la persona e viene cestinato il curriculum?
2: Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. È fortemente consigliato mettere la foto, mettere tutti quegli elementi essenziali che ci dicono, ad esempio la città nella quale ci troviamo, se si ha disponibilità a fare trasferte, disponibilità alla mobilità. E poi io consiglio sempre una cosa: inserite, anche in questo caso non è obbligatorio, ma rende più fluido, più snello il processo di selezione, di inserire all'interno del curriculum le indicazioni relative alla privacy. Perché se io già dal curriculum do il trattamento ai dati, alla privacy, beh, allora vuol dire che magari ci evitiamo tanti passaggi successivi e rendiamo più fluido, più veloce il processo di selezione.
1: Sono
2: elementi che sono importanti.
1: Sembra una banalità, ma non lo è. Grazie davvero per questi preziosi suggerimenti a Michele Ferrauto, manager di Assolavoro. Chiudiamo qui questa puntata di Al Vostro Servizio, l'ultima puntata in questa stagione. Non mi resta che ringraziare Alvetro in regia, Livio Cosentini e tutta la struttura tecnica per la disponibilità e per la generosità. Grazie a Fabio Cruciani per l'organizzazione preciso e puntuale e paziente in tutto questo percorso di lavoro che abbiamo svolto quest'anno, così come a Donatella D'Amato per quanto riguarda la produzione, per la serenità e l'intraprendenza. Grazie a tutti quanti voi all'ascolto, abbiamo cercato di darvi delle informazioni utili a tutti quanti voi che siete consumatori, cittadini, risparmiatori, quindi attenti a tutto quello che sta cambiando. Grazie davvero da parte di Giuseppe Caporaso e a tutti quanti voi una serena estate.
0: Al vostro servizio.

0: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Il drone russo colpisce la Romania durante un attacco all'Ucraina, unanime la condanna di NATO e Unione Europea.
1: La guerra russa in Ucraina sconfina in Romania. Un drone lanciato da Mosca è caduto nella notte sul tetto di un condominio nella città romena di Galati, provocando un'esplosione e un incendio. Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Si tratta di una pericolosa escalation perché la Romania fa parte dell'Unione ed è un membro della NATO. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, le parole del segretario generale Rutte, che ha sentito al telefono il presidente romeno Dan, cui ha espresso solidarietà. Il velivolo senza pilota faceva parte di un massiccio attacco russo verso Odessa, nel sud-est dell'Ucraina. Le autorità di Bucarest hanno negato che fosse un attacco diretto, ma hanno convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Con il drone la Russia ha superato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Anche il nostro paese ha stigmatizzato l'incidente. Dalla Russia è un atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea, le parole della premier Meloni, mentre il ministro della difesa Crosetto ha parlato di escalation intollerabile. Mosca non ha commentato l'accaduto, limitandosi a dire che l'Europa è parte in conflitto e non può mediare con l'Ucraina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Trump torna a frenare sull'accordo con l'Iran. Qualsiasi intesa dipende dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. I negoziati si intensificano, restano le tensioni militari nel Golfo. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori di Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni, sebbene l'accordo richieda ancora l'ok finale di Trump. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Così stamane il governatore della Banca d'Italia Panetta nelle considerazioni finali sull'intelligenza artificiale ha poi ricordato che è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. Nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma è giunta la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi. La premier Meloni scrive all'Unione Europea: serve coordinamento, vigilanza alle frontiere. L'Italia ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. Diamo un'ultima notizia: ennesimo colpo di carabinieri e di DDA criminalità romana. In un blitz è stata disarticolata un'organizzazione criminale capace di trattare ingenti carichi di droga, rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America, con potenti cartelli albanesi del nord Italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. In totale sono 7 le ordinanze di custodia cautelare in carcere. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: fiato.
1: E non sono da solo, c'è anche Gabriele Mileti in regia in questo pomeriggio di venerdì 29 maggio. Ben ritrovati su In Blu 2000, naturalmente l'ultimo appuntamento della settimana con le classifiche, ma non l'ultimo di tutti i sette giorni, perché poi insomma sabato e domenica vivremo insieme un appuntamento speciale con le classifiche del weekend. C'è tempo anche per ricordarvelo in quest'ora. Diretta è tradinblu.it, questa è la nostra posta elettronica per farci sapere e capire quali sono i vostri brani energetici o meno di questo periodo, italiani o internazionali, quelli che compongono il mosaico della classifica del venerdì, quella diciamo che è uscita fresca oggi con i dati di Air One, ovvero l'airplay radiofonico nazionale, quindi i brani più ascoltati in radio negli ultimi sette giorni. Direi di iniziare subito dalla numero 25, canzone in salita che ha fatto la differenza per tutta questa settimana. L'abbiamo già ascoltata anche nella chart di Billboard, dove è ritornata prepotentemente anche con un aggiornamento. Diciamo che un po' sono come i software, alcune canzoni si aggiornano con featuring e collaborazioni varie. In questo caso è appena uscito anche il remix insieme a Jenny di questa Dracula di Tame Impala, che va forte anche nel nostro paese. Quindi tra i brani più ascoltati in radio, alla numero 25 sale Dracula, appunto, di Tame Impala.

questo pomeriggio su Blue 2000 stiamo scalando la classifica di Air One alla 25 in salita, Tame Impala con Dracula, protagonista anche dello scorso weekend milanese con la tappa italiana del suo tour internazionale. Parliamo di Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, l'ascoltiamo al numero 24, per lei posizione stabile.

tra i protagonisti quelli che erano tra il pubblico appunto del concerto della tappa milanese di Olivia Dean, So Easy, appena ascoltata la numero 24, questa To Fall In Love. Saliamo alla numero 23, dove c'è il nuovo di Mace, Salmo e Colapesce, dal titolo Cattive Abitudini. Numero 22 sale anche Bob Sinclair questa settimana con Kaisa, la canzone I Can Wait. Ma andiamo subito alla numero 21, dove c'è la ballad romantica, l'ultima in ordine d'arrivo, di Achille Lauro, In discesa, Comuni Immortali.

La chart di Erwan, dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, alla 21 in discesa, Comuni Immortali, appena ascoltato Achille Lauro. Qui su In Blu 2000 saliamo alla 20, dove c'è Magnetic, il successo di The Bausa, mentre al numero 19 una new entry, ma non è la più alta di oggi, Samurai J, che ritorna con questo nuovo singolo dopo Sanremo, il grande successo di Ossessione, e la canzone nuova si intitola Flamenco Paranoia. Andiamo alla numero 18, un brano energico, coinvolgente, cattura l'intensità anche di questa vita vissuta a tutta velocità rispetto diciamo al suo singolo quasi d'esordio che era Ordinary. Parliamo di Alex Warren, che segna con questo brano appunto Fever Dream l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita. Basta accorgersi anche guardando il video molto colorato e divertente di Alex nei panni di questo autista di autobus turistico di Los Angeles, e c'è anche un cameo speciale all'interno dell'icona Paris Hilton. Per quanto riguarda invece i numeri da record di questo artista, che aveva ricevuto anche la nomination nella categoria canzone internazionale dell'anno per Ordinary ai Brit Award, continua a segnare numeri da record globale tra classifiche radio nomination, ed è stato riprodotto in streaming per oltre 3 miliardi di volte in un solo anno, quindi devo dire che risultato è il singolo ovviamente più venduto negli Stati Uniti d'America l'anno scorso, parliamo di Ordinary. E quindi ci gustiamo questa nuova Fever Dream, che rispetto a 7 giorni fa scende di qualche posizione, la ritroviamo alla numero 18 questa settimana nella classifica del venerdì di In Blu 2000.

Alex Warren, Fever Dream, in discesa alla 18. Alla numero 17 troviamo Stabile, Another Can Talk To You. Andiamo alla numero 16, dove scende rispetto a 7 giorni fa. Strano, perché era una nuova entrata e quindi avrà tempo di rifarsi sicuramente Irama. Buone notizie per lui, anche per tutti i fan di Irama, ma non solo, anche quelli di X Factor, perché è stato, lo sapete, è stato ufficializzato proprio nei giorni scorsi il debutto come giudice al posto di Achille Lauro sul banco di X Factor, insieme ai suoi colleghi Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paolo Aiezzi, che sono stati riconfermati. E riconfermatissima la conduzione, siamo felici di ciò. Giorgia, le registrazioni delle audizioni con il gran cast al completo partiranno i prossimi 2-3 giugno proprio a Milano all'Allianz Cloud, e lì si terranno poi anche i bootcamp, le last call. Quelli che seguono X Factor conoscono tutti questi processi, no? Vari procedimenti per raggiungere poi il serale, come si definisce così, live. X Factor comunque, e questa è la nota che sono state, le note che sono state lasciate proprio dalla produzione, che ha ufficializzato che è ormai capace di trasformare la televisione in un luogo rilevante per la musica italiana. Quindi pensa un po', Gabriele, non è solo una gara, è il punto d'incontro tra nuovi talenti, industria musicale, racconto pop e conversazione sociale, e questa nuova stagione si muove ancora una volta in questo solco di questo format che tutti conosciamo. Siamo pronti per ascoltare la nuova canzone estiva di Irama, nuovo giudice di X Factor, protagonista della posizione numero 16 in discesa rispetto a 7 giorni fa all'interno della chart di Irone. Vi ricordo anche il sito irone.com, dove trovate davvero tutte le classifiche possibili e immaginabili, dalla India alla dance alle produzioni internazionali, tutte classifiche a cui abitualmente attingiamo anche per comunicarvi quello che accade intorno a noi negli ultimi giorni musicalmente parlando.

che belli questi ritmi estivi, ascoltati magari di notte quando fa ancora 30 gradi tutti appiccicati, che è l'ideale direi. Irama con Cabana, la canzone alla numero 16 in discesa, saliamo di un gradino al numero 15 questa settimana, riguadagna qualche posizione il nuovo singolo di Fulminacci, si intitola Maledetto.

Fulminacci, maledetto me, numero 15 in salita, anche presente nella nostra chart di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, presente anche a livello internazionale, soprattutto nella chart di Billboard, questo grande successo di Olivia Rodrigo. Questa settimana nella chart di R1 alla 14 in salita, Drop Dead.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, lei maestra del marketing e della comunicazione, ha disseminato di petali rosa un po' in giro per il mondo, poi fotografandoli, instagrammandoli, come si dice con un termine bruttissimo su internet, e alla numero 14 questa settimana sale, e dopo aver insomma portato avanti questa campagna promozionale per il nuovo album e anche per la nuova canzone che abbiamo appena ascoltato nella classifica di R1 di oggi, cioè l'airplay radiofonico nazionale, che vede alla 13 in discesa una coppia, Madame e Marrakesh, con Volevo capire con Marrakesh. Tra l'altro è il periodo giusto per Marra, per tutti gli appassionati del suo universo, del suo mondo, della sua musica rap, perché è primo addirittura in classifica anche il film documentario che segue la sua vita e i suoi concerti, appunto King Marrakesh. Ne abbiamo parlato proprio nella giornata di ieri all'interno delle classifiche. Saliamo alla 12, c'è Sombre con Potential in salita, mentre alla numero 11 scende Annalisa con Canzone estiva. C'è una canzone che ci fa ballare e divertire come poche in questo periodo per quanto riguarda la musica italiana, e scivola alla numero 10, Francesco Gabbani, e questa è Summer Funk.

Adesso ci chiediamo magari quali curiosità insomma riempiono le vite di questi cantanti, dove abitano, dove vivono, cosa fanno abitualmente al di fuori della musica. Summer Funk non ce lo chiediamo su Francesco Gabbani, che abbiamo incontrato e ascoltato alla 10 in discesa, ma ce lo chiediamo su Gaia, vera rivelazione di quella che potrebbe essere un'estate 2026 giusta per lei proprio con questo successo, vero, Bossa Nostra. Dove abita Gaia? Cioè adesso non è che io e Gabriele ci mettiamo a stalkerizzare Gaia e andiamo a suonarle sotto casa, però sappiate che Gaia Gozzi è originaria di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, questa cittadina emiliana a circa 30 km dal capoluogo di provincia. Lei è un'artista italo-brasiliana che non è cresciuta stabilmente a Guastalla, la sua infanzia infatti si è svolta in gran parte anche a Viadana, che è in provincia di Mantova. Poi vi chiederete, ma perché Gaia ha la cittadinanza brasiliana? Beh, presto detto, perché sì, è nata e cresciuta tra le province di Reggio Emilia e Mantova, però ha anche il passaporto brasiliano, questo perché sua madre Luciana è originaria appunto del Brasile e le ha insegnato una seconda lingua, il portoghese, che oggi parla in modo fluente. Tra l'altro questo le è servito anche per avere una sua cifra stilistica, essere riconoscibile sul palco. Proprio per questa ragione Gaia ha spesso portato nel nostro paese le sonorità del suo paese caro latinoamericano, e si è esibita anche, lo ricorderete forse, a Sanremo nel 2025, proprio lo scorso anno, con l'artista Tocchigno, quindi voglio dire ha coronato anche questo suo sogno. Ritorna con i ritmi Bossa Nova, anzi Bossa Nostra, questa settimana in salita alla numero 9 c'è la nuova canzone di Gaia, e questa è la classifica di Year One, ovvero dei brani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni.

Vi ricordate in che posizione si trova nella chart di In Blue 2000 questa canzone? Beh, lo potete recuperare nel weekend con le classifiche del weekend. Gaia Bossa Nostra, numero 9 in salita, numero 8 nuova entrata e la più alta, Jovanotti Alfa Buon Vento, che tra l'altro è il nostro attuale disco In Blue 2000, quindi c'è modo e tempo per riascoltarlo anche in questo pomeriggio. Al numero 7 salgono Madonna e Sabrina Carpenter insieme per questo duetto che ha fatto faville soprattutto in America, Bring Your Love. E al numero 6 scendono l'ex nuova entrata di settimana scorsa, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry, scusa, lo sento.

urlando fuori diretta per la gioia del nostro Gabriele Mileti, che è tutto contento. Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, l'abbiamo incontrata al numero 6 nella classifica di Year One in discesa. Numero 5 stabile Harry Styles con American Girls. Alla 4 scendono Lady Gaga e Daichi con Runaway, mentre al numero 3 sono stabili The Colors con Rolling Stones. A proposito, saranno protagonisti delle celebrazioni che si terranno in onore dei santi Erasmo e Marciano, patroni di Gaeta, che la comunità ama festeggiare con molti programmi di appuntamenti religiosi e tanti eventi laici per il divertimento di tutta la popolazione e anche di molti turisti, che insomma la manifestazione richiama, oltre le strade del gusto e dell'inclusione che si terranno in contemporanea nel centro storico. Quindi a partire dalla giornata di oggi prendono il via queste attività dedicate ai due santi, vari appuntamenti organizzati per l'occasione. Dal lato religioso la festa avrà il suo culmine lunedì 1 giugno con l'eucaristia vigiliare e la donazione dei ceri e dei fiori ai santi, e poi martedì 2 giugno con la Santa Messa e solenne processione. Festeggiamenti laici invece prenderanno il via nel pomeriggio di sabato 30 maggio, apertura della Fiera dei Santi Patroni in Via Annunziata, l'accensione delle luminarie artistiche. Lunedì sera ci sarà il clou appunto dei festeggiamenti con il concerto dei The Colors presso il Molo Santa Maria, e a seguire anche un grandioso spettacolo pirotecnico sul mare. Tutto questo a partire da oggi ovviamente a Gaeta, dove si aggiungeranno anche loro i The Colors per questa festa. La canzone Rolling Stones, stabile alla numero 3.

inizio della primavera, questa canzone dei The Colors che ci porteremo dietro tutta l'estate, sarà il loro grande successo per questo 2026. The Colors, Rolling Stones, stabile al numero 3, numero 2 risalgono questa settimana Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

0: numero 2.
1: L'allegria di Al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia, segno che è arrivata una nuova numero 1 ad accompagnare la classifica di Erwan questa settimana. E lui ci piace tanto, l'abbiamo detto tante volte citando il suo successo sanremese, Tu mi piaci tanto, ovviamente Bissa in questo caso è successo, arriva alla numero 1 Saif con Buona Domenica.

tardi ormai, buona domenica e anche buon sabato, perché noi ci risentiremo con questo spazio delle classifiche in doppio appuntamento domani già a partire dalle 14 con le classifiche del weekend, in cui faremo il mega riassunto di tutta la settimana insieme. La nuova numero uno di Air One questa settimana, Saif con Buona Domenica. Io ringrazio tutti voi naturalmente, Gabriele Mileti in regia. Tra poco restate con noi perché l'appuntamento sarà con le news e poi a seguire le parole di In Blue 2000, e quindi l'appuntamento con la chart si conclude qui, ma ci sono anche delle belle canzoni fuori classifica. Questa con cui vi lascio, di Christopher Cross. Buon pomeriggio a tutti.

0: Edizione delle 15. Buongiorno da Franco Rossi. Ferma la condanna della NATO e dell'Unione Europea dopo che nella notte un edificio in Romania è stato colpito da un drone russo durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite. Accordo USA-Iran, Trump prende tempo, il suo vice Vance non esclude il sì, ma ci vorrà ancora del tempo.
1: Il numero due della Casa Bianca, Vance, non si sbilancia sulle prossime mosse di Trump a proposito del conflitto in Medio Oriente. Però sono tante le conferme di un avvicinarsi di un accordo tra Washington e Teheran. Tra i punti concordati ci sarebbe il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni, stretto di Hormuz aperto alla navigazione senza pedaggi, fine del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Si attende però il via libera di Trump, che avrebbe comunicato di volerci riflettere su almeno per un paio di giorni. Quello del nucleare resta il nodo più difficile da sciogliere. Si continua a trattare sul processo di arricchimento dell'uranio e della fine che farà invece l'uranio iraniano già arricchito. Pezeshkian ha ribadito che l'Iran è impegnato nella strada della diplomazia e i negoziatori iraniani concordano sull'estendere il cessate il fuoco. Ieri poi c'è stato un raid di Israele sulla capitale libanese. Le vittime sono state 14. Tra di loro c'erano anche bambini. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
0: L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, richiede la massima attenzione. Va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Lo ha detto la Premier Meloni in una lettera ai vertici dell'Unione Europea. Nel fine settimana l'Italia invierà a Kinshasa esperti dello Spallanzani per assistenza, medicina e sorveglianza. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha detto stamane il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali. Sull'intelligenza artificiale ha poi ricordato: è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. Ad aprile 2026 gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 su aprile 2025. Lo ha rilevato l'Istat, il tasso di occupazione ai massimi dal 2004, dato l'inizio delle serie storiche, al 63,1%. La disoccupazione è giù al 5,1%, ai minimi dal 2004. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Venerdì 29 maggio, eppure sto mese se n'è andato, eh. Adesso è domani proprio che allunghi la mano, è finita la scuola, è cominciata l'estate, cioè ci siamo, con tutto quello che comporta per i genitori che continuano ad avere questo vizio di lavorare. Guarda che è un disastro veramente. Comunque, ben trovati, ripartiamo anche oggi guardando allo stesso 29 maggio però del 1994. Perché? Compleanni bislacchi, anniversari che piacciono soltanto a noi, però quel giorno negli Stati Uniti andava in onda l'ultima puntata di, se questa è complicata, è un po' nerd anche se vogliamo, Star Trek The Next Generation, che non era soltanto la chiusura di una serie TV, era proprio, cioè, così hanno detto almeno gli esperti, nel senso, no? Io la guardavo dal punto di vista di un appassionato, ma quelli che parlano proprio di contenuti di televisione, i critici, no? Delle immagini, raccontavano proprio della fine di un'epoca in cui la fantascienza aveva il coraggio ancora di essere ottimista, cioè era un laboratorio culturale che ha insegnato un'intera generazione come immaginarsi il futuro senza averne paura, no? Hollywood stava scoprendo gli effetti speciali digitali, la generazione X stava ridefinendo la musica, eppure in televisione, no? Stava arrivando un cambiamento, diciamo, importante. La cosa sorprendente è che questo Star Trek The Next Generation non nasceva per essere un fenomeno proprio, no? Quando aveva debuttato nel 1987, molti pensavano che riportare in vita, no, Star Trek degli anni 60 fosse un po' un'operazione nostalgica destinata a durare poco. Cioè, per capire poi perché questo The Next Generation sia un nervo scoperto per milioni di appassionati, bisogna fare un passo indietro e guardare, provare a immaginare più che altro cosa rappresentasse Star Trek nel 1994. Non parliamo di un semplice franchise di fantascienza, è proprio un monumento culturale che era riuscito a sopravvivere alla cancellazione degli anni 60, a trasformarsi in un fenomeno di culto globale e soprattutto a rigenerarsi. Aveva dimostrato che si poteva fare fantascienza filosofica in qualche modo, matura, di grandissimo successo, anche senza le facce, no? Gli stessi protagonisti degli anni 60, insomma, il capitano Kirk, per capirci. E quell'episodio finale lì, di quel giorno, di quel 29 maggio, è quasi un manifesto, col capitano Picard che salta avanti e indietro nel tempo, c'è la minaccia cosmica, ma soprattutto c'è quella consapevolezza che il futuro non è una linea retta, ma una responsabilità, e soprattutto che la curiosità è l'unica bussola affidabile. Poi culturalmente Star Trek ha fatto qualcosa che oggi sembra impossibile, no? Mettendo in scena un futuro dove l'umanità non si autodistrugge, non si chiude, non si arrende al cinismo. Cioè Star Trek ha immaginato un mondo dove la tecnologia non è il mostro da contenere, ma uno strumento da comprendere sicuramente. L'esplorazione non conquista, ma relazione con qualcun altro, e soprattutto dove la diversità di specie, di cultura, di linguaggio non è mai un problema da gestire, ma un valore da coltivare. È per questo che quell'ultima puntata del 94 pesa così tanto, perché chiude un ciclo che ha insegnato a milioni di persone a pensare in grande. Penso agli ingegneri, agli scienziati, medici, informatici, cioè c'è stato un vocabolario proprio per immaginare delle soluzioni. A chi lavorava nella cultura, nei media, hanno dimostrato che si può raccontare il futuro senza trasformarlo in quell'incubo distopico, no? Di cui, insomma, con cui ci confrontiamo tutti i giorni. E a tutti ha ricordato che la curiosità è un atto politico proprio, prima ancora che intellettuale. Poi c'è quella scena finale, il capitano Picard che si siede al tavolo a giocare a carte col suo equipaggio. Cioè nessuna esplosione, nessun colpo di scena, nessun, no, gancio a un ipotetico sequel. Si chiama Cliffhanger, le parole di In Blu 2000. È il capitano che dopo sette stagioni di ascolti incredibili, tra l'altro, decide di star tranquillo, cioè si siede con la sua famiglia, perché il futuro non lo costruisce il singolo genio illuminato, ma il gruppo di persone che sono capaci di condividere, insomma, la stessa visione e lo stesso tavolo. Perché Star Trek fin dal primo giorno non è mai stata una fuga dalla realtà, è sempre stata piuttosto una lente per guardare il presente e spingerci a fare meglio, e per fare meglio devi accettarlo il rischio del futuro. Il nostro futuro è più a portata di mano, almeno per questo pomeriggio che saremo insieme, vigilia di weekend, insomma siamo a venerdì, domani la versione speciale sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, ma arriviamoci. Domani le parole di In Blu 2000 con Stefano Sciurpi in regia. Oggi cominciamo con Harry Styles.

l'anticipazione di questa American Girls con uno strumentale dal titolo Italian Girls, cioè un omaggio al nostro paese, dove peraltro Aristides ha vissuto per un periodo di tempo. Era anche in Piazza San Pietro quando è stato nominato, è stato eletta l'elezione, insomma, di Papa Leone. A proposito di America e di americane, insomma, non solo le ragazze, no? Le parole di Blue 2000, quando si parla di tecnologia, per forza di cose c'entra sempre un pezzetto di Stati Uniti. Non significa che siamo diventati improvvisamente filoamericani, però bisogna riconoscere che negli ultimi 20-30 anni, diciamo che le grandi rivoluzioni tecnologiche che sono arrivate a tutti quanti sono partite da lì. Comunque, c'è questa cosa curiosa per cui negli Stati Uniti stanno facendo sondaggi per capire se la gente vuole un data center vicino casa. In Italia non serve sondaggio, basta il primo cartello lavori in corso, che parte la processione di comitati, l'assemblee, gruppi Facebook, tutti pronti a spiegare perché no, grazie, non qui. È un grande classico, come la carbonara, no? Il traffico del raccordo anulare a Roma, insomma. Però negli Stati Uniti è una questione quasi filosofica, cioè tutti usano l'intelligenza artificiale, tutti la vogliono più veloce, più potente, più magica, no? Però quando viene fuori che per farla funzionare servono capannoni grandi come aeroporti, pieni di computer, di server che consumano energia come e forse di più di una città, scatta tipo riflesso di Pavlov, no? Cioè sì, l'intelligenza artificiale, ma non vicino casa mia. Cioè, a Houston lo hanno misurato. 7 americani su 10, Houston in Texas, 7 americani su 10 non vogliono un data center vicino, più del numero di persone che non vorrebbe una centrale nucleare. Cioè, e già questo dice tanto, no? In Italia il paradosso è simile, ma è il sapore che è diverso, cioè quel retrogusto è diverso, perché anche da noi l'intelligenza artificiale è diventata un'abitudine silenziosa, no? La usiamo per tradurre, per scrivere mail, per capire se quella multa è vera o magari è phishing. Però l'idea di un data center sotto casa evoca immediatamente l'immagine del rumore, del consumo energetico, ma ancora di più, questa è proprio una cosa italiana, il sospetto che qualcuno ci guadagna troppo, cioè qualcuno ci fa i soldi veri, capito? È un istinto proprio culturale, antropologico proprio. Gli americani temono l'impatto ambientale, noi temiamo l'impatto sul valore di casa nostra, capito? Eppure su un punto l'Italia e gli Stati Uniti si somigliano, è che nessuno ha davvero idea di quanta energia servirà per alimentare la nuova ondata di infrastrutture dell'intelligenza artificiale, nemmeno in Texas, dove proprio l'ente che gestisce la rete elettrica lo ha ammesso chiaramente, che non ce l'abbiamo una stima precisa, tanta sicuramente. E quando non sai quanto sarà il consumo di qualcosa, e quella cosa diventa automaticamente un problema. Cioè, da noi poi basta dire servirà molta energia per far scattare l'immaginario, no, delle centrali a carbone, queste ciminiere che sbuffano fumo nero. Però c'è un dettaglio interessante: negli Stati Uniti quasi un terzo degli scettici cambierebbe idea se il data center fosse alimentato da energie rinnovabili. In Italia probabilmente la percentuale sarebbe simile, però c'è la clausola aggiuntiva, no? Bellissimo, purché non si vedano le pale eoliche da casa mia, insomma siamo un po' al cane che si morde la coda, però la coda. Alla fine la storia è la stessa da tutte e due le parti, no? L'intelligenza artificiale è diventata invisibile sicuramente, molto molto comoda, e i data center no. E fino a quando continueremo a pensare che la tecnologia sia il cloud, no? La nuvola immateriale che vive in un altrove indefinito, sarà complicato fare i conti con l'idea che il cloud in realtà è il computer di un'altra persona. Cioè tu non lo vedi, lo usi a distanza, però da qualche parte quel computer esiste. Ecco perché ogni volta che qualcuno proverà a costruire una casa per quei computer, che sia in Texas, in Lombardia, in Sicilia, dovunque sia, scatterà la stessa reazione. L'entusiasmo per l'intelligenza artificiale che fa quei gattini così bene, diffidenza per tutto quello che la rende invece concreta e possibile quotidianamente. Le parole di Blue 2000.

mia vita. E tutta la sua vita invece, cambiamo completamente musica, Filippo Graziani l'ha vissuta nella musica, figlio di Ivan Graziani, esce oggi con questa canzone che anticipa un disco di inediti in arrivo in autunno, si intitola Povero Me.

Si chiama Lorenzo Salvetti e tanti lo conoscono per il suo passaggio a X Factor, anche se ho scoperto adesso io che è quello che ha vinto qualche giorno fa il percorso di Amici. Non è mica poco, insomma, che poi il venerdì è sempre il giorno delle novità ed è sempre un piacere ritrovare cose nuove da ascoltare nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con i Simply Red, classico però, eh.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento.

immagino il coro di tutto lo stadio. È in Costa Rica domani sera a suonare. Ed Sheeran, indietro al 2017, era Shape on You, nel pomeriggio di Blue 2000, canzoni, ricordi, soprattutto ricordi da costruire. Questa nuova, Charlie Puth.

dalla zona di Glasgow, originari gli Steeler Wheels, anche se poi in realtà questa canzone qui ha avuto una seconda giovinezza quando è entrata nella colonna sonora di Le Iene di Tarantino, Reservoir Dogs, per gli appassionati e non solo. Bel film da vedere, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi. Tra poco anche l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo di In Blue 2000 News. State con noi.

0: trimestre 2026, che ora è dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% sul primo 2025. La variazione acquisita per il 2026 è pari a 0,6%, in aumento tutte le componenti della domanda interna. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Raddoppia il rischio di infarto il fumo, sottolineano i cardiologi in vista della giornata del 31 maggio contro il tabagismo.
1: È stato condotto dai gruppi di ricerca contro il tabacco dell'Università di Bath e da quella di Sheffield lo studio che invita a trasferire i costi dai consumatori ai produttori seguendo il principio chi inquina paga. La proposta, che punta anche a una riduzione delle disuguaglianze sociali, è quella di introdurre un tetto massimo ai prezzi all'ingrosso e contestualmente aumentare la tassazione alle aziende di tabacco per evitare un aggravio sui consumatori e sui piccoli rivenditori. In 5 anni, calcolano i ricercatori, nelle casse statali potrebbero entrare quasi 5 miliardi di sterline in più e nel giro di circa 20 anni si eviterebbero più di 1.500 decessi e oltre 10.000 ricoveri, con la conseguente riduzione del numero dei fumatori, che sono poi la quota di popolazione più svantaggiata in condizioni di povertà e con problemi di esclusione sociale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Il ritardo, oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge da Agenas, che comunque registra un miglioramento delle liste d'attesa nel primo quadrimestre. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per gli esami come TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano comunque segni negativi in entrambi i casi. È tutto, grazie per l'ascolto.

Essential con Somber. Siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000, versione del venerdì 16:07. Tutto va bene, Stefano Sciurpi in regia, Allegri all'allenatore nuovo del Napoli. Sembra che questa cosa fosse nell'aria dall'anno scorso, no? Poi è arrivato lo scudetto di Conte, insomma, a rimandare questo che poi leggevo che Allegri ci ha giocato una stagione da calciatore, è la stagione in cui poi il Napoli era stato retrocesso in Serie B, ma stiamo parlando di tanti anni fa. Vediamo cosa succederà. No, dico Napoli perché facciamo giro lungo, no? Parlando di tecnologia, che vi ricordo è un argomento di cui siamo appassionati, di cui ci piace, insomma, così discutere, soprattutto per andare a cercare le magagne, ma anche qualcosa di buono quando c'è qualcosa di buono da raccontare. Ecco, parlando di tecnologia, da qualche anno sta venendo fuori quest'idea che ogni città non finisce più dove finisce l'asfalto, ma che esista in una dimensione parallela. Cioè esiste proprio un gemello digitale che funziona come prolungamento della realtà di tante città. Napoli, con la sua nuova versione in digitale 3D, entra ufficialmente in questo club. La cosa interessante adesso non è la tecnologia in sé, no? La fotogrammetria, la modellazione, i visori, la realtà virtuale con i visori, insomma, però è il fatto che una città come Napoli, che è fatta di odori, di rumore, di materia, di stratificazioni proprio, no? Decida di avere una seconda vita in uno spazio digitale dove per definizione tutto è perfetto, è pulito, è navigabile, è organizzato. È quasi un esperimento, no? Cioè, cosa succede quando una città così fisica come Napoli, così bella come Napoli, si specchia in una versione digitale che non conosce il caos, che non conosce il traffico, che non c'ha l'umidità, non c'ha il suono di un motorino che ti sbuca da un vicolo? Io ci ho vissuto a Napoli, no? E il punto è che le città digitali non sono delle copie, cioè sbaglia chi ha questo approccio, sono piuttosto delle interpretazioni, per cui le città digitali raccontano quello che la città vuole mostrare di sé, quindi i luoghi iconici, i percorsi simbolici, le architetture che reggono bene la luce artificiale, ed è una selezione, non una riproduzione, come se fosse un greatest hits, no? E in questo c'è già una scelta politica forte, una scelta culturale, una scelta narrativa. Dall'altra parte c'è la città reale, quella che non puoi mettere in un modello 3D con la tazzina del caffè che è calda, che ti ustioni, la fila davanti a quella pasticceria e il turista che si perde, il bambino che corre, cioè praticamente tutto quello che non è scenografia ma vita quotidiana. Eppure paradossalmente è proprio il digitale che può aiutare a proteggere quella vita quotidiana. Aiuta perché magari distribuire i flussi, perché magari riesce a preparare i visitatori, riesce a mostrare percorsi alternativi, cioè forse si riesce ad evitare che la città reale venga consumata, no, come un souvenir. Ecco perché il gemello digitale può funzionare come una specie di filtro, ti fa entrare nella città senza calpestarla, ti educa a guardarla prima ancora, capito, di annusarla e di toccarla. E per una città molto densa e molto fragile come Napoli, diciamo che questo non è proprio un dettaglio, ecco. E poi c'è il capitolo generazioni. Per chi è cresciuto con Roblox, con Fortnite, con l'idea di avere un avatar digitale, ecco che la città digitale non è soltanto un pezzetto di tecnologia, ma è proprio un linguaggio quotidiano. È lì che i ragazzi imparano a muoversi, a esplorare, a riconoscere gli spazi. Quindi riuscire a portare una città come Napoli in quei mondi significa portarla dove i ragazzi già vivono, cioè non è gamification, è proprio urbanistica culturale, capito? Perché il rapporto tra le città reali e le città digitali è di convivenza, una non sostituisce l'altra, piuttosto la completa, cioè sono complementari proprio. La città fisica resta il luogo dell'esperienza, no? Della pizza, della sfogliatella, del corpo, dell'imprevisto. Quella digitale è il luogo dove ti prepari, il luogo della memoria, della rappresentazione. Con una ti sporchi le scarpe, con l'altra alleni lo sguardo. E Napoli, che da sempre vive su più livelli, sopra, sotto, dentro, oltre, aggiunge semplicemente un nuovo strato. Non per diventare un videogioco, ma per ricordarci che certe città non stanno mai ferme, nemmeno quando le metti in 3D. Napoli immersiva, è questo che bisogna cercare se volete curiosare online. Le parole di In Blue 2000.

0: passati già 10 anni, anno 2016, The Giornalisti all'epoca con Tommaso Paradiso, frontman indiscusso di questa band che poi si è persa per strada. Lui l'abbiamo ritrovato anche da solista come da qualche anno, insomma sta facendo anche l'ultimo festival di Sanremo, si sposa quest'anno, è un momento proprio di fiori d'arancio, sono fatti suoi, siamo contentissimi, però è un momento storico importante. Dua Lipa, sentivo che viene a sposarsi in Italia, nella zona di Bagheria e dintorni, questo è l'anno in cui si sposerà anche Taylor Swift, non credo in Italia, ma peggio per lei, insomma, anche se sono comunque fatti loro a prescindere. Questo è il pomeriggio di In Blue 2000, ci occupiamo di tecnologia quando serve e di canzoni soprattutto. Uno che ha fatto per esempio della sua passione per il mare l'argomento principale delle cose che canta è Jack Johnson, questo è Rodeo Clowns.
1: Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

Oh yes, direttamente dalla colonna sonora del nuovo documentario Surfel Music, firmato da Jack Johnson. In chiusura del nostro pomeriggio, grazie a Stefano Sciurpi per la regia. Domani la versione weekend, e noi ci troviamo lunedì. Tutto a posto, no? Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: lasciamoci.
1: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bimbi, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un'automobile. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. L'Unione Europea unilateralmente in guerra con la Russia, lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev sul social X, dopo l'unanime condanna di NATO e Unione Europea sul drone caduto su un edificio in Romania e ha provocato due feriti. Medio Oriente, continua l'avanzata dell'esercito di Israele in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operiamo anche a Beirut, nella Bekaa, lungo tutto il fronte, infliggiamo duri colpi a Hezbollah. Queste le parole del premier israeliano Netanyahu. Torniamo in Italia. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019. Più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Queste le parole del governatore della Banca d'Italia Panetta nelle considerazioni finali sull'intelligenza artificiale. Ha poi ricordato che è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, richiede la massima attenzione. Va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite, l'ha detto la Premier Meloni in una lettera ai vertici dell'Unione Europea. Nel fine settimana l'Italia, ha detto sempre la Meloni, invierà a Kinshasa esperti dello Spallanzani per assistenza, medicine e sorveglianza. L'inflazione a maggio registra una variazione di più 0,4% su base mensile e sarà al 3,2%, sfondando il muro del 3% sull'anno, dal più 2,7% del mese precedente. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%, lo rileva l'Istat. L'accelerazione, spiega l'Istituto, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: chill out. I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Mosca alza la voce e minaccia. Unanime forte condanna di NATO e Unione Europea sul drone russo che ha colpito un edificio in Romania provocando due feriti. L'economia italiana ha perso slancio, indebolita dalla guerra. Intelligenza artificiale è una sfida decisiva, ma va governata. Le parole del governatore di Banca Italia, Panetta. Stati Uniti e Iran, ancora fermo l'accordo, il presidente Trump chiede altri giorni per dare l'ok definitivo. Libano, Israele avanza verso sud, oltre 3.300 morti dal 2 marzo scorso. Lavorare in nero e senza diritti, nel 2025 le fiamme gialle individuano circa 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari, accertate le emissioni di fatture per operazioni inesistenti, 10 arresti. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro alla regia. Parliamo di Unione Europea e di NATO che si sono schierate forti, compatte contro il drone che ha colpito un edificio in Romania provocando due feriti. Il drone lanciato dalla Russia, non si comprende se sia stato un atto voluto, un atto in qualche modo non voluto, certo che Mosca alza la voce. Antonio Soviero.
1: Tensione altissima tra Romania e Russia. Bucarest espellerà il console russo dalla città di Costanza e chiuderà il consolato, lo dichiara il presidente rumeno Dan dopo che nella notte un drone del Cremlino è caduto sul tetto di un condominio ferendo una donna e il suo bambino nella città di Galati sul confine con l'Ucraina, dove pare fosse diretto il velivolo radiocomandato. Da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova promette contromisure alla chiusura del consolato e accusa l'Unione Europea di non fornire prove sul presunto attacco russo, mentre il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Medvedev avverte i cittadini europei di essere vigili e che il sonno pacifico è finito. Per von der Leyen la Russia ha superato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. La Romania è membro anche della NATO, pronti a difendere ogni centimetro di territorio, dichiara il numero uno Mark Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Dura la reazione anche della Premier Meloni e di Palazzo Chigi, da dove ci parla nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Franco, dalla Russia un atto gravissimo messo a rischio la sicurezza europea, così in una nota la Presidente del Consiglio Meloni che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e al popolo romeno. Condanna che arriva anche dal Ministro degli Esteri italiani, da Crosetto per il Ministro della Difesa. Si tratta di una intollerabile escalation. La caduta del drone russo in Romania coincide proprio in un momento in cui il dibattito politico si accende sulla necessità o meno di spendere i soldi per la difesa invece di dedicarli alla crisi energetica, parole espresse dalla stessa Premier Meloni in un confronto smentito poi da Palazzo Chigi con lo stesso Ministro della Difesa Crosetto, il quale a sua volta insiste per spingere l'esecutivo e in particolar modo il Dicastero dell'Economia aderire al progetto SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie Augusto, buon lavoro. Parliamo di economia. Oggi le considerazioni del governatore di Banca Italia Panetta. L'economia ha perso slancio, indebolita dalla guerra. E poi ancora l'intelligenza artificiale, sfida decisiva, ma da governare. Leonardo Possati.
3: A Palazzo Koch il governatore Fabio Panetta traccia la rotta per l'Italia nelle sue considerazioni finali. L'allarme è chiaro, lo slancio dell'economia si sta attenuando e l'instabilità nel Golfo minaccia di tagliare la crescita, spingendo l'inflazione in uno scenario pessimistico, oltre il 6%. Panetta esorta l'Europa a reagire con unità e rapidità, invocando una vera integrazione finanziaria supportata da un titolo sovrano europeo. Sul fronte interno la sfida è tecnologica, l'intelligenza artificiale va governata affinché resti al servizio della persona e non del potere. Infine un duro richiamo civile, bisogna fermare la fuga all'estero dei giovani, 100.000 in 4 anni, spezzando il circolo vizioso tra scarsa innovazione e mancanza di lavoro qualificato per garantire loro un futuro nel paese. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Ed ora veniamo dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. È ancora fermo l'accordo, il presidente Trump chiede altri giorni per dare il via libera definitivo ai termini posti all'Iran. L'intesa comunque sembra davvero più vicina e ce ne parla Massimiliano Cocchi.
4: Dopo l'accelerazione, la frenata almeno nelle dichiarazioni pubbliche che rimbalzano tra Teheran e Washington. Donald Trump è tornato infatti a prendere tempo dicendo che quello con l'Iran dovrà essere un buon accordo per gli Stati Uniti oppure non si farà. Da Teheran il regime ha replicato ribadendo di voler gestire il traffico marittimo nello stretto di Hormuz e di non voler trasferire all'estero le proprie scorte di uranio arricchito. Le parti di nuovo al muro contro muro, ma oltre alle parole ci sono i fatti, ed è un fatto che i negoziatori statunitensi e iraniani abbiano raggiunto un'intesa preliminare per estendere l'attuale cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali dovrebbero esserci colloqui più ampi sul nucleare e sulle altre questioni irrisolte. Su questo piano ci sarebbe già il via libera dell'Iran. La parola definitiva aspetta ora Donald Trump, che ha condiviso con gli alleati il testo del memorandum, segno che viene ritenuto un buon punto di partenza per arrivare ad un accordo di pace definitivo. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E continua l'avanzata dell'esercito di Israele nel sud del Libano, da registrare oltre 3.300 morti dal 2 marzo scorso. Maurizio Dischino.
5: Nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile, in Libano continuano gli attacchi di Israele. 10 le persone uccise oggi durante pesanti bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. I miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah hanno rivendicato la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che continuano ad avanzare nel Libano meridionale, come ha confermato oggi il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha poi annunciato che i suoi soldati in Libano hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti. I militari israeliani continuano a colpire e ad avanzare in Libano, mentre a Washington le delegazioni militari di Israele e Libano oggi hanno avviato colloqui diretti al Pentagono. Va avanti l'offensiva di Tel Aviv anche nel territorio palestinese di Gaza. Controlliamo il 60% di Gaza, arriveremo al 70%, ha minacciato Netanyahu. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale richiede massima attenzione, va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi. La Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea. Lucia Scione.
6: È negativa all'Ebola la chirurga italiana venuta in contatto con pazienti contagiati dal virus nella Repubblica Democratica del Congo. E dallo Spallanzani una squadra di esperti raggiungerà prossimamente l'Africa per fornire supporto ai sanitari locali. Pur non essendoci casi di contagio nel nostro paese, la Presidente Meloni ha chiesto all'Unione Europea regole comuni per la gestione degli arrivi dalle aree africane coinvolte nell'ennesimo focolaio di febbre emorragica. Il Ministero della Salute, intanto, sta predisponendo con apposite circolari l'attivazione della sorveglianza sanitaria mirata e protocolli di vigilanza per i viaggiatori di rientro dalle regioni colpite. Dalla Repubblica Democratica del Congo arriva finalmente una buona notizia. Un paziente affetto da Ebola è guarito ed è stato dimesso dall'ospedale. È il primo caso di remissione della febbre emorragica da ceppo bundibuscio. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Un incidente che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un'automobile. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Nel 2025 le fiamme gialle hanno individuato circa 12.000 lavoratori in nero e 16.000 lavoratori irregolari. Alessio Orlandi.
7: 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari solo nel 2025. Sono alcuni dei dati della fotografia scattata dalla Guardia di Finanza, che lo scorso anno ha concentrato le proprie operazioni contro la manodopera illecita costata 980 milioni di euro. Le vittime dello sfruttamento lavorativo sono state oltre 1.200, dato che conferma come a pagare siano sempre più deboli, privi di tutele. Un affare opaco che ha portato le fiamme gialle a denunciare 774 persone, di cui 10 finite in manette, e a sequestrare 186 milioni di euro, mentre sono state 128 le persone denunciate per caporalato. L'azione della Guardia di Finanza si è concentrata soprattutto sui fenomeni di illecita manodopera. Questa pratica si realizza prevalentemente attraverso l'utilizzo di società serbatoio che, non versando imposte e contributi, abbattono artificialmente i costi del lavoro, alterando il mercato. Il ricorso a manodopera abusiva favorisce anche forme di dumping salariale, abbassare il costo del lavoro per fare concorrenza sleale e costringe i lavoratori coinvolti a condizioni di forte precarietà. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Negli Stati Uniti sono riuniti migliaia di oncologi da tutto il mondo e da lì aggiungono dati confortanti sulle guarigioni da diagnosi di tumore. Ce ne parla Letizia Davoli.
8: La ricerca segna un altro punto nella lotta al cancro. La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove oltre 40.000 oncologi da tutto il mondo sono riuniti in questi giorni per fare il punto sulle ultime strategie per combattere e sconfiggere la malattia. Il dato per l'Italia è confortante. Un paziente su 4 può considerarsi guarito dopo un tumore. Un dato positivo che nasce da terapie innovative come farmaci a bersaglio molecolare e l'immunoterapia. I numeri dicono che nel 2025 in Italia sono state stimate 390.000 nuove diagnosi di cancro, oltre 2 milioni invece negli Stati Uniti nel 2026, ed è proprio il dato americano ad illuminare la via. Negli Stati Uniti il 70% dei pazienti è vivo a 5 anni. In Italia la percentuale scende, ma di poco, con un 65% nelle donne e un 59% per gli uomini. Tra questi, almeno un paziente su 4 torna ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale completamente guarito. In diminuzione anche il tasso di mortalità oncologica, del 17% negli uomini e dell'8% nelle donne. Dati incoraggianti che, per migliorare, devono essere sempre più sostenuti da grandi investimenti nella ricerca. Letizia Davoli, linea allo studio.
0: 13 titoli d'opera, 7 di balletto, questa è la stagione 2026-27 del Teatro alla Scala. La prima, disegnata interamente dal nuovo sovrintendente Ortombina, Sipario, il 7 dicembre, con Otello di Verdi. Pierachille Dolfini.
9: Niente trucco, Otello non sarà nero, dice subito il sovrintendente Scaligero Fortunato Ortombina.
10: La forza di questo personaggio è tale da trascendere il colore della pelle.
9: Il 7 dicembre, con lo spettacolo di Damiano Micheletto, interpretato da Brian Gege, Leonora Buratto e Luca Salsi, si inaugura la direzione musicale di Myung Woon Chung.
11: Verdi aveva scritto quest'opera a 73 anni, esattamente come io, 73, forse sarò qualificato almeno umanamente di tentare ancora una volta quest'opera.
9: Chung sul podio anche per un altro Verdi, quello di Macbeth, che segna il debutto scaligero del regista Berlikoski. Qualche star della lirica in meno, qualche debuttante in più. Molti ritorni attesi da Anna Bolena ai Puritani. Prezzi ritoccati all'insù, ma nell'ambito di una politica di accessibilità per tutti. Ancora al sovrintendente Ortombina.
10: Grazie a questi verrà fatto lo sconto a tante persone che non si possono permettere un biglietto che costa 200 euro.
9: Pierachille Dolfini, linea allo studio.
0: E con questo servizio abbiamo concluso. Ringrazio Sabino D'Alessandro che mi ha seguito in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buon proseguimento di serata.
12: S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
13: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
14: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla nostra Fontana del Villaggio con Carla Rossi al microfono. Vogliamo raccontarvi oggi degli aiuti umanitari che la comunità di Sant'Egidio, attraverso una raccolta realizzata da tutte le comunità di Sant'Egidio nel mondo, ha inviato, sta inviando a Cuba. sono aiuti alimentari, medicinali, destinati soprattutto ai più anziani e fragili. E un primo convoglio è già arrivato a L'Avana il 9 maggio, un primo container di aiuti con 22.000 chili di riso e farina. È il primo di una serie di aiuti umanitari possibili grazie a questa raccolta di fondi a cui, come ho detto, hanno partecipato tutte le comunità di Sant'Egidio nel mondo. Un altro container con 24.000 kg di aiuti alimentari, anche questo è destinato a Santiago, a Cuba. Poi via nave da Genova è partito un quantitativo importante di medicinali, materiale sanitario, ausili per un valore di circa 700.000 euro raccolti a Roma, in parte donati dal banco farmaceutico. Altri aiuti alimentari è previsto che continueranno ad arrivare nel mese di giugno, altri 50.000 kg di olio, farina, legumi, zucchero, stipati in due container, hanno raggiunto l'isola nei due porti di Santiago e Havana. Gli aiuti a Cuba sono necessari, sono urgenti, la situazione deteriora di giorno in giorno, la luce si spegne, resta spenta, racconta un testimone. Gli autobus sono fermi nei depositi, i ventilatori sono fermi, anche se il caldo non dà tregua, così i frigoriferi, anche se c'è ben poco da conservare. Persino l'acqua non arriva ai rubinetti, perché anche le pompe sono ferme a causa della mancanza di elettricità. Cucinare diventa un'impresa, anche perché a forza, e diventa impossibile per i più anziani. Bisogna infatti raccogliere legna e carbone, accendere il fuoco e caricare acqua raccolta dalle uniche fontanelle accessibili in strada, trascinarla fino a casa, azioni di vita quotidiana che per chi è anziano diventano carico di angosce e di preoccupazioni asfissianti. Ancora, la comunità di Santiago de Cuba e L'Avana, per aiutare tanti anziani ad affrontare questi giorni drammatici, stanno rafforzando il servizio di mensa per i poveri. Offrono centinaia di pasti nelle sedi delle due città e nuovi aiuti in viaggio per l'isola permetteranno di incrementare e di estendere tutta questa solidarietà. È questo sicuramente un progetto molto concreto.

A Santiago de Cuba, Sant'Egidio ha già aperto un centro di accoglienza, il centro di accoglienza San Pedro, che è un luogo per contrastare l'estrema povertà e l'isolamento degli anziani. La crisi diffusa che incide profondamente sulla vita quotidiana della popolazione è aggravata dalla carenza dei beni primari, dalla difficoltà dei trasporti, dalle interruzioni di energia elettrica, scarsità d'acqua. Il disagio è visibile, rifiuti non raccolti per mancanza di carburante, lunghi blackout, difficoltà di approvvigionamento di cibo e medicinali. Una gravissima crisi sociale ed economica che, insieme alla massiccia emigrazione dei più giovani, fa di Cuba un paese con un grande numero di anziani soli, privi di reti di sostegno. Un paese in cui oltre il 20% della popolazione ha più di 60 anni. La povertà coincide non solo con la mancanza di mezzi materiali, ma anche con isolamento, assenza di relazioni e solitudine. Per Sant'Egidio, prendersi cura degli anziani significa, a livello globale, garantire loro vicinanza umana, assistenza, aiuto concreto per contrastare l'isolamento sociale, l'abbandono, tanto più in una situazione come quella cubana, ogni giorno più drammatica. Ecco come nasce il centro di accoglienza per anziani San Pedro a Santiago de Cuba, un luogo rivolto specificatamente agli anziani per offrire ascolto, vigilanza, dignità a chi troppo spesso resta ai margini. Aprire questo spazio in un tempo così segnato da tante difficoltà è un gesto importante che ribadisce che nessuno deve essere dimenticato. Questo centro è stato inaugurato alla presenza dell'arcivescovo di Santiago de Cuba.

Adesso un'altra storia, una storia di vita vera, una vita spesa contro la pena di morte, passo dopo passo. Questa è la vicenda di Bill Pelk, testimone del perdono, che può venire di buono da Gary, avrebbe detto Natanaele di Bill Pelk, nato proprio in quella piccola cittadina dell'Indiana sul lago Michigan. Era tornato vivo dalla guerra del Vietnam, ma non ne parlava. Era operaio in una acciaieria concorrente di un'altra acciaieria importante, l'ArcelorMittal, lì vicino, in quella zona. Nel 1919, per reprimere le rivendicazioni di operai che lavoravano come all'inferno, e per reprimerle avevano instaurato la legge marziale. Bill Pelk, faccia da bambino, grande di corporatura, e la sua storia dalla violenza alla guarigione. Un gigante umile della battaglia contro la pena di morte, cofondatore dei Viaggi della Speranza e del Movimento delle Vittime per la Riconciliazione, ha attraversato 48 stati americani e continenti, offrendo a tutti storie vere di guarigione dall'odio. Non era un oratore, ma era contagioso lo stesso. La sua storia, il 14 marzo 1985, quattro ragazzine, Paola Cooper di 15 anni e altre tre amiche, avevano

giovane condannata a morte d'America, 16 anni. Billy ha visto suo padre pulire i muri di casa dal sangue. Suo padre sognava la morte sulla sedia elettrica di Paula Cooper. Anche Bill.

Tornavano in mente le cose che nonna gli aveva insegnato. Pensavo non a come era morta, ma a quello per cui si era battuta. All'odio che era esploso in città, sui giornali, dopo quell'orrore. Mia nonna non voleva tutto quell'odio. Il giorno della festa del ringraziamento, Bill manda un cesto di frutta a nonno di Paola, che l'aveva allevata dopo le violenze di suoi genitori, e scrive la prima di quelle infinite lettere a Paola. Suo padre per anni non gli ha perdonato quel perdono. Bill ha iniziato e vinto le battaglie legate prima di tutto per impedire che in Indiana dei ragazzini potessero essere condannati a morte, poi per fermare l'esecuzione di Paola, che è diventata una vergogna internazionale. L'Italia ha avuto un ruolo decisivo, sono state raccolte più di 1 milione di firme per fermare quell'orrore. Così Paola, sua figlia adottiva, è rimasta viva, è cresciuta come donna straordinaria, avvocata, è cambiata, anche se con un peso troppo grande dentro che l'ha schiacciata quando è diventata libera, a 43 anni, in un mondo estraneo. Bill ha dedicato la sua vita a dar voce ai familiari delle vittime che non vogliono un'altra morte, alle storie vere della guarigione dal dolore e dall'odio. Su un autobus verde per tutta l'America, la piazza alla volta, c'è salita un'intera generazione di pionieri della battaglia contro la pena di morte in quel pullman verde, mangiando panini, dormendo dove capitava, senza un dollaro, parlando per strada in uno scantinato in Texas, Ohio, Louisiana, spesso con davanti anche solo 10 persone incuriosite e ostili, cantando un passo alla volta. Ogni ora è una vittoria, essere insieme, brava gente, le cose cambieranno, la brava gente le cambierà. Non voltate le spalle, brava gente, c'è una cosa che dobbiamo fare insieme, è una corsa che dobbiamo correre. Migliaia di volte al palazzetto dello sport a Roma, migliaia di studenti hanno fatto silenzio all'improvviso. Solo il perdono ci guarisce dal dolore e dalla violenza. La sua verità, semplice, amava l'Italia, parlare ai giovani, migliaia di chilometri anche qui per le città, per la vita. Un gigante umile dei diritti umani e della bellezza del Vangelo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona, benvenuti da Romano Scaramucci alla rubrica religiosa della domenica, o meglio del fine settimana. Siamo giunti alla Domenica della Santissima Trinità, una domenica dedicata all'amore, al dialogo di amore, che è il punto centrale della religione cristiana e dell'annuncio che Gesù ha fatto. Ma passiamo subito al Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, un testo molto breve, ma come sentirete pieno di significato. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Nella festa della Santissima Trinità, dunque, l'Evangelista Giovanni ci invita a vedere in Gesù il suo concretamente farsi uomo, il farsi uomo nella sua vita, soprattutto nella croce, perché questo è il senso pregnante dell'espressione dare il figlio. Ci invita questa pagina del Vangelo a guardare con attenzione a questa sorprendente profondità e gratuità dell'amore di Dio Padre. Il verbo dare significa spesso in Giovanni donare, e si noti la sottolineatura, il figlio unigenito. Il Padre ci ha fatto dono quindi del suo figlio amato e unigenito. Si noti anche un'altra cosa, l'universalità della destinazione del dono. Destinatario è il mondo intero. L'Evangelista poi prosegue dicendoci che Dio ha mandato il Figlio per salvare il mondo e non per giudicarlo. Questo non toglie che la presenza del dono però determini in qualche modo una crisi. Il dono del Padre può essere accolto o rifiutato, è una scelta. Nel giudizio Giovanni vede non tanto l'evento futuro, quello che ci rimanda alla fine, quanto una realtà attuale, presente, operante nella storia dell'uomo. E si direbbe che non sia tanto Dio a giudicare quanto l'uomo stesso con il proprio comportamento. Col suo rifiuto, con la sua accettazione dell'amore che è evidente in Gesù, infatti credere significa riconoscere, accogliere il dono di Dio nella propria vita. Ecco, l'uomo si costruisce o bene o male, o luce o tenebra. Nonostante l'importanza che la Trinità riveste per la fede cristiana, si ha a volte l'impressione che per molti sia niente di più di una verità da credere, un mistero del tutto incomprensibile. Ma in realtà è un mistero che in qualche modo emana una luce. Di fronte alla rivelazione della Trinità non ci è richiesto soltanto il silenzio, ma anche di approcciarci, diciamo così, con stupore, con meraviglia, ma anche con gioia, perché si tratta di una realtà, sì, è vero, inaccessibile, molto più grande di noi, ma si tratta anche nello stesso tempo di una realtà che, come dicevo, è piena di luce. L'uomo stesso ne viene illuminato, rischiarato in qualche modo. Conoscendo il Padre, il Figlio e lo Spirito, intravediamo dunque che Dio è nella sua intimità, nel suo intimo più profondo, un dialogo di amore fra tre persone. Nella sua natura più nascosta, nessun uomo l'avrebbe scoperta se Gesù non ce ne avesse parlato. Dio è una realtà di comunione, direi una famiglia, una grande famiglia. È questa l'originalità della concezione cristiana di Dio e dell'esistenza. Ed è qui che l'uomo trova la spiegazione più vera a se stesso. L'uomo sente insopprimibile la nostalgia della comunità, della solidarietà, del dialogo. Ne ha bisogno per vivere, ne ha bisogno per crescere, ne ha bisogno più dell'aria che respira. È una constatazione che tutti facciamo, che tutti gli uomini fanno, ma è soltanto alla luce della Trinità, di questo mistero, che questa constatazione acquista una profondità. Siamo fatti per incontrarci, siamo fatti per dialogare, per metterci in relazione, siamo fatti in un solo verbo, siamo fatti per amare, perché ricordiamocelo, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, che è amore. Dio è, appunto, per quanto ci è dato capire, una comunità di amore. La vocazione alla comunità è la traccia della Trinità nell'uomo. Ed eccoci giunti ai santi della prossima settimana, che va dal 31 maggio al 6 di giugno. E la Chiesa ricorda San Silvio il 31 maggio, il 1 giugno San Giustino, il 2 giugno Sant'Eugenio, il 3 giugno Santa Clotilde, il 4 giugno San Quirino, il 5 giugno San Bonifacio e il 6 giugno infine San Norberto. Oggi vorrei ricordare insieme a voi il festeggiato santo del 2 giugno, Sant'Eugenio. Eugenio I fu papa romano, de Roma si direbbe oggi. Nacque infatti sull'Aventino, fu eletto papa nel 654 quando il suo predecessore Martino I era ancora in vita, ma fu processato a Costantinopoli dall'imperatore bizantino Costante II e fu anche condannato all'esilio in Crimea. L'accusa era questa: ferma condanna di Papa Martino nei confronti degli eretici monoteliti, i quali riconoscevano in Gesù due nature ma una sola volontà, cioè riconoscevano che Gesù era sia uomo che Dio, ma aveva una volontà, soltanto la volontà di Dio e non anche quella umana, ma questo avrebbe negato l'umanità di Gesù. E quindi fu condannato perché non la pensava in questa maniera. Eugenio I, che fino alla morte di Martino volle considerarsi soltanto un suo umile vicario, ben si guardò dal togliere la condanna e dovette affrontare quindi una situazione, diciamo, di tensione, un po' pericolosa, rischiando in ogni momento di vivere personalmente la dolorosa vicenda di Martino, ma riuscendo però a non derogare dalla sua ferma decisione. Ma ci pensarono gli arabi maomettani a distrarre Costante II dalle controversie religiose, infliggendo alla sua flotta una terribile sconfitta. Eugenio morì nel 657 dopo 3 anni di pontificato duro, impegnativo, ispirato soprattutto ad una indomabile coerenza. Auguri allora a tutti coloro che portano il nome di Eugenio, ma anche alle ragazze, signore, che portano il nome molto bello di Eugenia. E auguri naturalmente di buon onomastico anche a tutti coloro che ho nominato e che festeggeranno durante la prossima settimana. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a guardare al passato, al nostro territorio, a quello che accadeva ai nostri antenati, sia di buono ma anche di cattivo. Iniziamo dal 31 maggio del 1575, quando ad Anghiari, fuori della porta Sant'Angelo, detta Portaccia, avvenne nella villa del Toppo il miracolo di una Madonna dipinta sopra una porta di casa rovinata, che provocò un grande concorso di popolo. 1 giugno 1339, nell'abbazia di San Martino Abadia Alpino, l'arciprete del capitolo aretino risolve una lite tra la pieve di Arezzo e gli uomini del castello di Vitiano. 2 giugno 1350, la Signoria di Firenze delibera che gli ufficiali dei castelli possano spendere fino a 40 fiorini d'oro per la riparazione del cassero di Cennina e fino a lire 40 per quello di Civitella. 3 giugno 250, una notizia quindi antichissima, quasi 2000 anni, due giovani aretini di nobile famiglia e di fede cristiana, dopo essere stati denunciati ed arrestati per ordine di Tiburtius, ministro imperiale, vengono portati lungo il Castro e decapitati per non voler abiurare la loro fede. Oggi, sul luogo, resta la chiesa loro dedicata dei santi Pergentino e Laurentino. 4 giugno 1291, l'abate Tedalgardo riedifica in onore della Beata Vergine di San Michele il castello di Rofelle nel Pian del Sorbo, seguito dagli uomini dei castelli di Presale, San Patrignano, Caprile e Finestrelle, comincia a fabbricare con le sue stesse mani, mentre la popolazione di Rofelle assiste a distanza. Ed eccoci al 5 giugno del 1306. Ildebrandino dei Conti Guidi, vescovo di Arezzo, accorda indulgenza a chi visiti il Tempio di San Fedele a Poppi nei giorni dedicati alla Vergine Madre, ai Santi Fedele, Giovanni Evangelista e Michele. Ed eccoci infine al 6 giugno del 1546. Per ordine del Granduca Cosimo I, viene istituito in Anghiari un monte di grano per l'abbondanza, fine che tutti i tempi i prezzi dei grani stessero a termini e che la piazza fosse sempre abbondante. Altri tempi. Ed eccoci giunti alla frase da leggere insieme, da ricordare per la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Jean Guiton. La vera semplicità è assai difficile da raggiungere, è la semplicità della luce. Tale semplicità nasce dalla sintesi di più virtù, come la luce bianca è sintesi di più colori. Ed eccoci giunti al momento della musica. Oggi una canzone veramente bella, una ballata struggente, straordinaria, si intitola Slipping Through My Fingers e è tratta dall'album del gruppo degli ABBA intitolato The Visitors, è del 1981. Noi l'ascolteremo però nella interpretazione di Connie Talbot, una cantante britannica diventata famosa nel 2007 perché ha partecipato appunto ad un talent britannico. Ormai i talent vengono fatti un po' in tutto il mondo. La traduzione letterale di Slipping Through My Fingers è scivolando tra le mie dita, un'espressione che anche noi usiamo in italiano e ha il significato di sfuggire di mano, sfuggire tra le dita, e ci si riferisce spesso a qualcosa di prezioso che non riusciamo a trattenere. Il brano degli ABBA, appunto, che fu reso celebre tra l'altro dal musical Mamma Mia, affronta esattamente questo tema, il tema dello scorrere del tempo, ma soprattutto dello scorrere inesorabile del tempo perché i figli crescono e quindi sfuggono dolcemente, qualche volta anche non propriamente in modo dolce, al controllo dei genitori. Nello specifico però di questa canzone, il brano viene cantato nel musical proprio nella camera da letto di Sophie, poco prima del suo matrimonio, mentre sua madre, che si chiama Donna, la sta aiutando a indossare l'abito da sposa e a prepararsi quindi per la cerimonia di lì a poco. La scena cattura l'attenzione per la profonda nostalgia, la grande commozione di una madre che si rende conto di quanto velocemente sia cresciuta la sua bambina, ormai pronta a iniziare la propria vita. E quale genitore nel mondo non ha provato questa emozione in alcuni momenti particolari della propria vita? E allora ci ascoltiamo questa bellissima opera d'arte, la definisco io, Slipping Through My Fingers degli ABBA. E con questo Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, che vi auguro di trascorrere nel migliore dei modi, e come sempre ciao, a risentirci, ma adesso vai con Slipping Through My Fingers.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: realtà attraverso contenuti video, digitali, cartacei destinati a un pubblico italiano e internazionale. Grazie alla collaborazione con videomaker professionisti e attrezzature di altissima qualità, i contenuti saranno realizzati in doppia lingua, con sottotitoli in italiano e inglese, per raccontare al mondo la bellezza autentica della città etrusca. Cortona Hidden Treasure vuole portare alla luce storie, dettagli e curiosità custoditi nei monumenti, nelle opere d'arte, nei luoghi simbolo e nelle testimonianze della contemporaneità cortonese. Ogni contenuto è costruito attorno a un segreto, a un particolare poco noto, raccontato da esperti, studiosi e cittadini profondamente legati al territorio. L'iniziativa si deve all'associazione Amici di Cortona, che dal 2025 ha avviato l'individuazione dei principali tesori nascosti di Cortona e dei relativi esperti, che sono stati intervistati in video divulgativi, anche in formati adatti a contesti social network. Andiamo ad Arezzo. Confartigianato, imprese, Arezzo e il liceo artistico Piero della Francesca stamani alle 10 hanno celebrato la cerimonia conclusiva del progetto Liceo dell'Artigianato edizioni 25 e 26 presso la sede centrale del liceo Piero della Francesca. Un percorso che quest'anno ha coinvolto 100 studenti dei vari indirizzi scolastici a stretto contatto con artigiani e professionisti del territorio, con l'obiettivo di orientare e formare gli imprenditori del futuro. Durante l'incontro sono stati presentati progetti realizzati dagli studenti insieme agli imprenditori che li hanno accompagnati nel corso dell'anno scolastico. È intervenuta anche la rappresentante di Confartigianato Arezzo, la presidente dei giovani imprenditori Laura Paffetti, il dirigente scolastico Sauro Tavernesi, docenti e imprese coinvolte nel progetto. Torniamo a Cortona con lo sport. A Cortona di scena due competizioni nazionali di ciclismo giovanile, il circuito Grand Prix e il trofeo New Generation Young, appuntamento il 13 e 14 giugno a Terontola. Cortona sarà teatro di due manifestazioni ciclistiche giovanili di rango nazionale, grazie all'organizzazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclismo Terontola. Il Parco Bici di Cortoreggio ospiterà la quarta edizione della gara di cross country categoria giovanissimi, trofeo New Generation Young. Inoltre a Cortoreggio si svolgerà la gara nazionale dedicata alla categoria esordiente, allievi e junior del circuito Grand Prix Centro Italia. Un percorso olimpico di 3,6 km. Gli appuntamenti si terranno sabato 13 giugno alle 15.30 e domenica 14 alle 8.30. Nell'ambito di quest'ultima manifestazione va istituito anche il primo memorial Ivor Calzolari per ricordare la figura del medico e della personalità che tanto ha dato al territorio di Terontola. Siamo orgogliosi che la SD Ciclismo Terontola stia curando l'organizzazione di questi due importanti appuntamenti, dichiara l'assessore allo sport Silvia Spensierati. Crediamo che l'impegno verso la diffusione della cultura sportiva nei confronti dei giovani e dei giovanissimi sia essenziale per continuare a valorizzare le nuove generazioni. Importante anche l'omaggio che verrà fatto alla figura del dottor Calzolari. Torniamo ad Arezzo per parlare adesso di una festa, Utopic Fest, che si svolgerà a Rondine tra il 4, 5, 6 e 7 giugno 2026. Ascoltiamo il servizio da Arezzo 24 TV.
1: È una realtà il Festival di Rondine Utopic che cresce ogni anno. L'anno scorso è venuto il Presidente della Repubblica Mattarella e quest'anno abbiamo un sacco di protagonisti della società civile italiana e internazionale. Il tema è quello dell'inquietudine. Credo che tutti hanno risposto a questo appello, perché altrimenti diventiamo indifferenti. L'inquietudine è l'antidoto contro l'indifferenza. E insieme in questi giorni racconteremo i dolori, le tragedie delle guerre, quelle che vengono definite anche dimenticate, perché avremo protagonisti, persone anche non famose, ma che portano ricchezza di contenuti e la rottura della catena della violenza e dell'odio. Questo è quello che Rondine farà in questi giorni, ricollocandosi come il luogo di dialogo tra tutte le posizioni. Qui noi ospiteremo israeliani e palestinesi, russi e ucraini, certo tutti accomunati dal no alla guerra, no potente alla guerra, e quindi anche la scuola italiana e tutte anche le organizzazioni della Toscana che si impegnano in vario modo saranno lì per gli stati generali della pace che la regione toscana ha voluto costruire e lanciare da uno dei giorni del festival. Poi il primo giorno la grande marcia della pace, pace da Arezzo a Rondine, dove si raccolgono migliaia di giovani ma anche adulti chiaramente insieme, per dire con forza, con questo gesto antico della marcia, il no alla cultura della guerra, che sta

0: avanzando in ogni piega della nostra società. E poi il finale con un grande evento unico, veramente unico, perché sarà una grande festa animata da Jovanotti, animata da tanti artisti, da Michele Serra ed altri.
1: All'Little Peak Fest sono giornate piene di emozioni, colori, persone che non conosci ma che comunque hai un qualcosa in comune perché sei proprio lì. È un'opportunità, secondo me, un'opportunità di fare domande, di conoscere temi, di non sentirti anche giudicato, no? Per quello che chiedi. Tantissime culture, diciamo, sei in Toscana ma è come stare un po' nel mondo, no? Conosci tantissime culture, nazionalità, è anche bello poter chiedere direttamente a loro.
2: Sono Zora, vengo dall'Azerbaijan e sono studentessa di Roadhouse Program di Round the Città della Pace e sto finendo questo programma. Quindi già 2 anni passati io ho passato qua in Italia e ho imparato questo metodo rondine, come funziona la nostra vita, perché è importante, noi incontriamo i nostri nemici e parliamo su di pace. Non è facile perché prima io ho detto tante volte che sempre impariamo al nostro paese, la nostra storia, quando arriviamo qua forse stesso conflitto ma narrazione diverse. Per me era molto difficile, ma anche questa indifferenza non fa paura, non dà paura, fa opportunità di crescere, di andare oltre. Per me è grande opportunità, io ho fatto a rondine perché anche per esempio prima volta io ho incontrato i miei nemici a rondine, per me questa è alto livello che io ho fatto nella mia vita, quindi per me rondine è come scuola, mi sono cresciuta, io ho 29 anni ma io mi sento che oggi io mi sono cresciuta in Italia a rondine, e anche rondine è l'unica posto che noi possiamo parlare su di pace. Quando noi torniamo a casa un po' distrutto questa, dopo torniamo a rondine sì, sentiamo che sì, possiamo fare la pace qua, quindi io sono posso dire che io anche i nostri ragazzi di internazionale che stiamo facendo questo programma siamo protagonisti e pacifisti, vogliamo veramente la vita tranquilla e serenità. Anche io vorrei dire su di Utopic Festa, perché per noi è molto importante, ci sono tante tradizioni a ronde, noi facciamo insieme con studenti, anche con ospiti, insieme facciamo rondine, come Utopia Fest diventa come casa per gli ex studenti di rondine, anche per le altre persone. Inizia 4 giugno e fino a 7 giugno insieme facciamo, anche io faccio tè workshop perché Azerbaijan è molto famoso sua cultura tè, quindi io faccio la scorsa anno anche fatto questo workshop a rondine, e oggi noi siamo pronti per fare questo workshop ancora di più. Anche c'è tante panel che anche studenti di rondine loro fanno tante workshop, aspettiamo a lì e accogliamo a rondine la nostra casa.
3: Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
5: Il buongiorno e il buon ascolto della pagina sportiva del venerdì, cioè del fine settimana, che con il primo argomento che tratteremo ci porta già a martedì 2 giugno. Credo che con rispetto per la tanta paura che ci ha fatto, almeno nelle ultime giornate di campionato, dobbiamo parlare ancora di Ascoli e soprattutto di questa finale playoff che assegnerà l'ultimo posto disponibile per la Serie B dopo che Arezzo, Benevento e Vicenza hanno occupato gli altri 3. Le squadre che competevano avevano un grande blasone, sto parlando della Salernitana e del Catania, che sono state eliminate all'ultimo posto per la Serie B, e quindi le squadre di Eugenio Corini e di Tomei a contendersi la quarta promozione dopo quella già conquistata da Vicenza, Arezzo e Benevento. La finale d'andata si giocherà martedì 2 giugno a Rigamonti a Brescia alle 21:15. Il ritorno allo stadio di Ascoli, al Del Duca, esattamente alle 18 di domenica 7 di giugno. Le qualificazioni sono state delle vere battaglie sportive sportive a Rigamonti, il Brescia ha superato 2-0 la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. Decisivo ancora Crespi a segno dopo meno di un minuto con il suo 10° gol in 18 partite. Nel finale arriva anche il raddoppio di Vido in contropiede, mentre la squadra di Corini conferma la solidità difensiva. 5 gare senza subire gol in 6 gare interne, in tribuna presenti anche Sandro Tonali e i fratelli Salvatore, Sebastiano Esposito. Al Massimino il Catania prova a riaprire tutto dopo il pesante 0-4 dell'andata. La squadra di Mimmo Toscano parte forte con i gol di Caturano e Forte, facendo esplodere i 20.000 presenti allo stadio. L'Ascoli però resiste e sfiora più volte il gol, e nella ripresa trova il gol con Ovisak che spegne definitivamente le speranze rossazzurre. Nel finale la sfida viene anche sospesa per 5 minuti a causa del lancio di petardi. Alla fine passa l'Ascoli, premiato soprattutto per il poker costruito al Del Duca nella semifinale di andata. Dopo un playoff lunghissimo, l'ultimo verdetto per la Serie B passerà ora dalla doppia sfida contro il Brescia. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha revocato ufficialmente l'affiliazione della Ternana Calcio SRL dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Terni. È quanto si legge nel comunicato ufficiale numero 248/A pubblicato il 27 maggio 2026 e firmato dal Presidente federale Gabriele Gravina. Nel provvedimento, richiamati gli articoli 16 e 110 del NOIF, viene deliberata anche la decadenza del tesseramento di tutti i calciatori della società rossoverde. Si tratta di un passaggio formale ma pesantissimo nella storia del club ternano, che sancisce la fine della Ternana Calcio SRL, così come affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Nessun paravento per nascondere le ambizioni della formazione bianconera del Siena, guidata da Voria, con tanti successi nel finale del campionato di Serie D, ad eccezione quella ovviamente del play-off perso sul campo del Prato. Nessuno si nasconde a Siena, vogliamo vincere il campionato. L'allenatore bianconero traccia la linea, la proprietà ci ha detto che vuole vincere, abbiamo subito pensato a come migliorare la squadra, bisogna aggiungere qualcosa in ogni ruolo, ma abbiamo già un gruppo importante. 31 punti in 13 partite, 34 gol segnati e solo 17 subiti. Un quarto posto in classifica, una semifinale playoff difficile per non dire impossibile, fare meglio di così, soprattutto in una squadra che al momento del suo arrivo sembrava dir poco spaesata e a una manciata di punti dal play-out. Ma Gil Voria, già riconfermato come detto in precedenza anche per la prossima stagione, ha saputo toccare i tasti giusti, lavorando prima sulla testa dei giocatori, poi sulle tattiche, sui moduli, e guardando da dove è partito non può che essere felice. Il bilancio direi che è positivo, ci è mancata solo la ciliegina sulla torta che avrebbe reso questa stagione veramente grandiosa. Sarebbe stato bello anche per poi i playoff, e non ti danno la possibilità di salire, spiega l'allenatore del Siena. Considerando da dove siamo partiti, però dobbiamo solo essere felici. Da essere al ridosso dei play-out per arrivare ai quarti è stata una bella cavalcata. Al momento del mio arrivo la squadra era triste, sono andato a lavorare sulle persone cercando di far capire che era una situazione particolare, ma che avevamo tutte le qualità per risalire la china. Anche da fuori ci dicevano che era una squadra di qualità meglio alta per la categoria e sapevamo di poter far bene. In quel momento agire sulla testa era la cosa più giusta, poi piano piano abbiamo aggiunto altre cose. Adesso si riparte da lì, da quel gruppo capace di inanellare 14 risultati utili consecutivi, arrendendosi solo ai supplementari della semifinale playoff contro il Prato, e del quale sono già certi di farne parte tra rinnovi giocatori in più di contratto 18 elementi. Avere una buona base è vantaggio, ma solo se non partiamo pensando di essere forti. Dobbiamo azzerare, prosegue Voria, mercato. Non serve intervenire esageratamente nel mercato, perché abbiamo un gruppo squadra importanze. C'è da mettere qualche giocatore abituato a fare campionati di vertice, ma abbiamo una buona base. Abbiamo 18 giocatori che ci permettono di avere la tranquillità di aspettare un attimo e fare scelte giuste. Quelli che abbiamo possono diventare ancora più forti se ci metti vicine delle persone che possono farli salire di livello. Bisogna mettere qualcosa in ogni reparto, perché c'è solo anche il discorso delle quote. Potremmo averne qualcuna in più perché spesso ci sono mancate e vorremmo metterne di più, magari anche in ruoli diversi, ma servono anche degli esperti per fare il salto di qualità. L'obiettivo, come anticipato dal direttore sportivo Guerri, dopo il rinnovo contrattuale sarà più ambizioso: la vittoria del campionato e il ritorno tra i professionisti. È inutile nasconderci, quando ci siamo messi a tavolino con la proprietà abbiamo chiesto cosa volessero e hanno detto che vogliono vincere il campionato. Da allora abbiamo parlato di come migliorare la squadra per provare a fare un campionato di vertice, afferma Voria, parlando anche con i tifosi. C'è tanta curiosità di sapere dove metteranno squadre come Prato, Pistoiese, Lucchese, Ternana e Pontedera. Troveremo squadre che, come vogliamo fare noi, vorranno vincere il campionato. Ed è giusto ed è bello che sia così. Non è che stiamo compiendo un bel viaggio lineare, perché siamo passati da Brescia per Ascoli per poi tornare a Salerno e in quel di Catania, poi siamo rientrati in quel di Terni per poi spostarci a Siena e adesso per parlare naturalmente del Perugia, perché se a Terni i tifosi sono un po' arrabbiati, a Perugia sono praticamente nella stessa sorte. Mi auguro che comunque qui la cosa sembra meno drammatica e che si possa risolvere. Perugia nelle prossime ore possibile una svolta per la cessione del club a Pian di Masiano, si vivono giorni cruciali per il futuro appunto del Grifo. Aria di novità in casa Perugia che potrebbero essere realtà a stretto giro entro la fine del mese, quindi manca poco, mancano due giorni, ma più probabilmente a ore, sarebbe anche meglio. Novità in senso alla società: in questi ultimi giorni i contatti per la cessione del club si sarebbero tradotti in passi in avanti decisamente concreti. A meno di improvvisi colpi di scena che non sono da escludere, i soggetti interessati potrebbero entrare nel Perugia acquisendo in toto le quote, da non escludere anche l'acquisto della maggioranza delle stesse. L'eventuale primo passo ad un acquisto completo del Perugia Calcio, ma la situazione è in evoluzione. La svolta possibile è attesa a breve. Da ricordare che ci si avvicina anche alla scadenza dell'iscrizione al campionato del 16 di giugno, che prevede un esborso economico non indifferente. Dopo meno di due anni dall'avvento di Javier Faroni, qualcosa potrebbe cambiare a Pian di Masiano, probabilmente, speriamo, a ore. Una parentesi per il calcio con la 53esima edizione della Scalata al Castello in programma domenica 31 maggio ad Arezzo, organizzata dalla podistica di Policiano. Per dire che questa edizione 2026 avrà infatti un'impostazione diversa rispetto agli anni precedenti, con un programma distribuito tra mattina e pomeriggio e numerose novità organizzative e tecniche. Ad aprire la manifestazione sarà al mattino la gara in linea riservata agli amatori, con partenza da Via Crispi alle 9:15. Saranno previste due distanze, la competitiva di 10 km omologata e la non competitiva di 5 km, aperta agli appassionati e a tutti coloro che vorranno vivere una giornata di sport e partecipazione. Nel pomeriggio alle 16:30 spazio ai giovani con una delle novità più attese di questa edizione, la terza tappa delle esordiadi, che comprenderà il lancio del Vortex in via Roma e la prova di corsa nella rotonda di Piazza Guido Monaco, confermando l'attenzione della manifestazione verso il settore giovanile e la promozione dello sport tra i più piccoli. Alle ore 18:15 andrà quindi di scena il momento più atteso della giornata, la prestigiosa gara internazionale in circuito, che vedrà al via alcuni tra i più importanti protagonisti dell'atletica mondiale. Tra gli azzurri spiccano nomi di assoluto livello come Pietro Riva, vice campione europeo della mezza maratona e autore della quarta prestazione italiana di sempre in maratona, Johannes Chiappinelli, sesto ai mondiali di maratona dello scorso anno, Francesco Guerra, due volte campione italiano dei 10.000 metri su strada, compreso il titolo conquistato ad Arezzo nel 2024, oggi considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama europeo, confermata anche la presenza del vincitore della scorsa edizione, il burundiano Bizzosa, mentre grande attesa circonda il keniano Brian Kibor, atleta di livello mondiale capace di straordinarie prestazioni, con 58.09 nella mezza maratona e 27.05 nei 10.000 metri. Come da tradizione sarà inoltre numerosa la partecipazione di atleti che vengono dal Kenya, Burundi, Marocco e molti italiani, a testimonianza del prestigio internazionale raggiunto negli anni dalla Scalata al Castello. Gli organizzatori non escludono ulteriori sorprese negli ultimi giorni, con possibili conferme di altri atleti di spicco del panorama internazionale. La 53esima Scalata al Castello si annuncia quindi come una grande festa dello sport, pronta a regalare spettacolo, emozioni in una giornata di altissimo livello tecnico e agonistico. Si preannuncia quindi una grande manifestazione, la 53esima scalata al Castello, forse di livello tecnico la più alta di tutte quante le edizioni. Se date un'occhiata nei social vi accorgerete che il mercato dei dilettanti sta entrando nel vivo. Vedo che a Monte San Savino non è stato riconfermato Previdera e anche Cacioppini lascia, insomma è arrivato il nuovo allenatore, e quindi non mi resta che ricordarvi comunque quelli che sono gli appuntamenti calcistici del fine settimana, e sono molto importanti. Intanto partiamo da Ponte a Niccheri, dove si gioca la gara di ritorno Grassina Monti Predestini. Qua occorre una vittoria per i rossoverdi e quindi noi auguriamo al Grassina le migliori fortune. Partita in programma quindi alle ore 16, di cui i nostri inviati avranno e ci faranno resto conto lunedì. Bene, alle 17 invece a Pontassieve si giocherà una gara decisiva per il Tegoletto, che in semifinale affronterà il Monsummano. Qui ripeto, la gara si giocherà alle 17 anche al Tegoletto, quindi auguriamo le migliori fortune. È tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche, 29 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con alternanza di schiarite e possibili temporali sparsi specie su ovest Toscana. Nel pomeriggio probabili nuovi rovesci o temporali in forma sparsa e di difficile localizzazione, tendenza a miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, temperature massime in aumento, affidabilità media.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Venerdì, Vespri.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.

0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ora dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Leonardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.

Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla Radio. Sono Marco Pieroni e siete su Radio Incontri in Blu Cortona. Stasera andremo a rivedere un film che quest'anno compie il suo 40° anniversario. Film scuro, tra scene dure e cartoni animati ben disegnati. Il film di stasera è The Wall, la cui colonna sonora è tratta dal celebre album dei Pink Floyd. Il film non ha una vera e propria trama, perché è tutto in una serie di immagini e visioni ispirate dalle parole delle canzoni di Pink Floyd, un LP del 1979, dal titolo omonimo. Il protagonista, Pink, il bravo Bob Geldof, al suo esordio cinematografico fra l'altro, è un famoso cantante rock tossicodipendente, idolatrato dai suoi fans e manipolato abilmente dai suoi manager. In attesa di esibirsi sul palcoscenico, si chiude in una stanza d'albergo davanti a un televisore che trasmette film di guerra e che stimola Pink a ripensare alla sua vita. Ritorna al pensiero della sua infanzia, triste, priva del padre morto in guerra, vittima di una madre possessiva di una scuola autoritaria con insegnanti sadici. Ripensa alle rivoluzioni del 68, alla violenza della repressione poliziesca, alla scelta della donna e del matrimonio fallito, agli odiati fans che lo amano ma che lo schiavizzano. Una vita che scorre nella mente del protagonista attraverso una serie di flashback tratti da una realtà vera e propria, ma sempre ossessiva e alienante, oppure resi tramite cartoni animati mostruosi e allucinanti.

La prima del film avvenne nel luglio 1982 a Londra, ma il suo debutto risaliva poco prima, in quanto venne mostrato a maggio durante la 35esima edizione del Festival di Cannes. Si racconta che in questa occasione, a produzione terminata, Steven Spielberg si sia inchinato leggermente verso Parker per poi rivolgersi al suo vicino di posto, il direttore della Warner Brothers, Terry Semel, per chiedergli: ma che roba è questa? In una stanza d'albergo a Los Angeles, Pink, rockstar con problemi di droga, subito prima di un concerto che sta guardando alla TV, un vecchio film di guerra grazie al quale rivive i momenti più significativi della sua tragica esistenza, il padre morto nella seconda guerra mondiale quando egli era ancora in fasce, il crudele maestro di scuola, la madre iperprotettiva, la moglie infedele e le groupies che darebbero l'anima per stare con lui.

tutti questi avvenimenti non hanno fatto altro che erigere intorno a Pink un muro psicologico che lo protegge dalle altre persone, ma che col passare del tempo lo soffoca. Dopo aver portato con sé in albergo una groupie e aver distrutto la stanza, Pink pone l'ultimo mattone del muro, chiudendosi del tutto nella sua follia. Il suo staff lo trova in condizioni disumane e, dopo averlo rimesso in sesto, lo trascina a tenere il concerto, che però nella sua mente assume la forma di un raduno nazista nel quale egli è il leader che arringa le masse dal palco. Ormai al culmine della pazzia, Pink immagina scorribande di squadre naziste e martelli che al suo comando marciano al passo dell'oca, finché in un attimo di lucidità si autosottopone a un processo nel quale tutti i personaggi significativi della sua vita, rappresentati come grottesche creature, lo accusano delle sue infamie. Al termine di questo, il giudice Verme sentenza l'abbattimento del muro, riesponendo così Pink al mondo reale.

0: You don't see envy!
1: You!
0: Yes! You behave a big stand! Stand still, laddie!
2: Verso la metà degli anni 70, i Pink Floyd avevano ormai raggiunto l'apice del proprio successo, al che Waters iniziò a sentirsi sempre più estraniato e distante psicologicamente dal loro pubblico. Il pubblico e quei concerti enormi si fanno, penso, per amore del successo. Quando una band o una persona diventano degli idoli, può avere a che fare col successo che quella persona manifesta, ma non più necessariamente con la qualità del lavoro che produce. Non diventi un fanatico perché il lavoro di qualcuno è buono, diventi tale perché sei toccato direttamente dalla sua fama e dalla sua attrazione personale. Le star dei film e del rock and roll rappresentano in tal senso la vita che tutti noi facciamo. Questi si trovano davvero al centro della loro vita ed è questo il motivo per cui le masse spendono anche molti soldi per andare a vederli in un concerto, anche se si trovano a notevole distanza dal palcoscenico. Talvolta scomodi, talvolta si vede anche male e dove anche il suono spesso si sente male.

Il progetto iniziale stava tutto nella mente di Waters e gli sognava un'opera in cui i fumetti di Scarpe si mischiassero a parti recitate, in cui Waters stesso avrebbe interpretato Pink, e a spezzoni dei concerti della band. Ben presto però fu evidente che questa idea non era praticabile e la regia passò nelle mani di Parker. I concerti dal vivo vennero eliminati e, visto che a questo punto gli altri membri della band non sarebbero comparsi nel film, anche il ruolo principale venne tolto a Waters e affidato a Bob Geldof. Ovviamente ciò causò delle tensioni con Waters, che si prese un mese di vacanze forzate lontano dalle riprese. Parker ironizza che all'epoca era persino impossibile salutare Waters senza diventare polemico. Le riprese del film iniziarono il 7 settembre 1981 e terminarono dopo ben 61 giorni di registrazione. Parker si ritrovò tra le mani più di 10.000 disegni, 15 minuti di animazione di Scarf e 350.000 metri di pellicola. Capiamo bene perché il lavoro di montaggio sia durato ben 8 mesi.

La produzione di questo capolavoro surreale non fu affatto semplice. Ciò fu dovuto probabilmente all'incontro di tre personalità geniali, che però avevano opinioni e idee diverse e che non sempre riuscivano a collaborare. Roger Waters, che per primo concepì l'idea del film, il fumettista Gerard Scarfe, responsabile della parte animata della pellicola, e infine il produttore Alan Parker. Il prodotto di queste tre grandi menti fu un'opera innovativa che usciva da tutti gli schemi, ma la strada per arrivarci fu lunga e piena di ostacoli. Lo ricorda Park, che definisce il periodo di collaborazione con Waters tormentato e, anche se altamente creativo, da non ripetere.

Il film di stasera, The Wall dei Pink Floyd, terza fase del progetto ideato da Roger Waters, è basato sull'album anziché viceversa e ne rappresenta in effetti la colonna visiva del film e dell'album. La storia permette almeno quattro livelli di lettura. Uno autobiografico, la morte in guerra del padre di Roger, Eric Fletcher Waters, i problemi dell'educazione scolastica nel periodo delle rivolte studentesche. Uno di osservazione e critica sociale, l'impossibilità di comunicare nei rapporti di coppia, la rockstar onnipotente. Uno infine che rappresenta l'evoluzione della follia del protagonista, nella quale si intravede un riferimento a Syd Barrett, sebbene le esperienze di vita e artistiche del bassista ne rappresentino la vera anima. Una quarta ed ultima visione, la più importante, è mostrare la nascita, l'embrione stesso del nazismo.

film comprende tutte canzoni di The Wall, alcune delle quali sono state anche riregistrate appositamente, tranne Hey You, presente nell'edizione DVD del film negli extra come video musicale, e The Show Must Go On. Nel film è stata aggiunta la canzone What Shall We Do Now, che non appare nell'LP di The Wall. Inoltre, il famoso messaggio nascosto sulla traccia sinistra di Empty Spaces nel film non è presente. La canzone Bring the Boys Back Home è presente in una versione molto più lunga rispetto a quella del disco, mentre Run Like Hell e Waiting for the Worms sono state accorciate. La canzone Goodbye Blue Sky, che nell'album si trova dopo Mother, nel film invece sta prima di The Happiest Day of Our Life. Bob Geldof nel film canta In the Flesh e Stop. Le altre canzoni, a parte quelle eseguite da un coro lirico e da un coro infantile, sono cantate da Waters e Gilmore. Durante la scena che accompagna The Happiest Day of Our Lives, Leaves, quando il maestro legge la poesia scritta da Pink, si possono nettamente distinguere alcuni versi della canzone Money, tratta dall'album The Dark Side of the Moon. Durante la scena che accompagna Stop, prima del testo originale, si possono nettamente distinguere alcuni versi della canzone Your Possible Pasts, tratta dall'album The Final Cut, e dalla canzone 5:11 AM The Moment of Clarity, tratta dall'album solista di Roger Waters, The Pros and Cons of Hitchhiking. Per le scene di teppismo, poi, che accompagnano Run Like Hell e Waiting for the Worms, il regista Parker ingaggiò dei veri skinheads. Le storiche animazioni di Gerald Scherf, che accompagnano Empty Space, What Shall We Do Now, Waiting for the Worms and The Trial, venivano proiettate durante l'esecuzione dal vivo dell'album, cosa che non accadeva con l'animazione per Goodbye Blue Sky. Alcune di queste scene erano state disegnate per il tour del 1974, ad esempio Shine On, You Crazy Diamond. Mm.

e anche oggi abbiamo ascoltato, e mai è stato più vero di stasera, un altro film, The Wall dei Pink Floyd. Dopo la sigla, ascoltiamo la versione dance di Another Brick in the Wall, remixata da una DJ ucraina, registrata nel 2020. Non aggiungerei altro. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo, che mi segue sempre in regia, Silvia, che mi segue in redazione e mi dà consigli, e vi do appuntamento al prossimo film, sempre di lunedì, e di replica, sempre il venerdì, e sempre alle 21. Ciao!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
3: And the winner is MC Hammer.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: perché ogni volta te ne vai, io non voglio rincorrerti mai più, ogni volta che vuoi tu.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song?
4: Yes, I have.
3: And what do you think?
4: I think it's got a good beat and you can dance to it.
3: Sounds swell. Let's listen now.

Bentornati a The Nightlife. Stiamo per partire con una nuova puntata, una nuova compilation di grande musica, come sempre selezionata con le nostre atmosfere

Abbiamo già consumato metà del nostro tempo a disposizione. Siamo al classico giro di boa di The Nightlife. Suoni del mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi

Sì, amo la notte, silenziosa, lenta e misteriosa. Non si sente più alcuna voce umana, tutto è dolcemente affievolito. Ascoltiamo finalmente noi stessi, perché cerca un senso di

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiedi

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. E il matto dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.